cold. There's some disco fans in here tonight.

0: Oui.
1: Oh yeah.
0: Oui.

sulle mani, acrobata sul pavimento nero. Ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo tutti e due giullari, sarà che non l'abbiamo mai

que en mi devasta. Cerco l'altra volta quell'equilibrio strano tra la salita e il vino, tra il sogno e tutto ciò che non mi basta. Adesso che si parla un po' di te, adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che rimani e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari, sarà che non l'abbiamo mai deciso.

dopo la cura, entrambe condannate ad un durante di paura. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano meno si sbagliano. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano tutto.

consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano, meno si sbagliano, non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano, pigliano e pigliano.

O verde, tuo padre invece niente, neanche che fumavi le sigarette, era vecchia maniera, un mulo, ma sente tu, sei sempre stato esagerato, nel parti, nel farti, nel far sì che ti amassero tutti quanti, scommetto che fai ancora il guapo, in fondo siamo sempre stati due giocatori d'azzardo.

che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido, perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga, mi sta bene. Quel che è stato è già passato, e mo' è passato se lo tiene. Piove già da un tot, la pioggia bagna la mia pelle, ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di

Coach Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è Crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1, che presentano il nuovo album Area Cani.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

0: Sono le 8:02, Radio Onda d'Urto. Una buona giornata agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Tra qualche istante la lettura delle prime pagine dei quotidiani, a seguire Storia di classe, il radiogiornale alle 8:20, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi ci sarà Siam della nostra redazione in studio per la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. E in attesa della rassegna stampa dei quotidiani nazionali andiamo a vedere quelle che sono le prime pagine dei giornali. Putin dice no a Zelensky, così titola il Corriere della Sera. Nessun incontro, il presidente ucraino domani da Starmer, Macron e Merz, drone di Kiev in Romania. Meloni salta il vertice sui Balcani, rammaricata, dice, le opposizioni vanno all'attacco. Poi l'esperto russo, lo scenario più probabile è il pareggio, questo è un commento che troviamo sotto l'apertura. E poi ancora la linea italiana, la premier distante dai tre leader, ma non è un caso. Poi via libera del Senato USA, ICE, il rilancio di Donald, lotta all'immigrazione, sì a 70 miliardi di fondi. In taglio medio, frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega fa muro, sanità dietro front del governo, Schillaci tratta. E poi in centro pagina, tennis, il derby non si è giocato, la semifinale del Grande Slam di Parigi fra Arnaldi e Cobolli. Arnaldi si è ritirato per un virus intestinale, Cobolli domani in finale a Parigi contro Zverev. Andiamo sulla prima di Repubblica. Putin chiude a Zelensky, per il momento nessun motivo per incontrarci, e attacca l'Europa, colloquio con Schröder domani il presidente ucraino a Londra per vedere Starmer, Macron e Merz, esclusa la premier. E Meloni diserta il vertice dell'Unione Europea sui Balcani per presentare un francobollo. Poi Libano, stop di Netanyahu alla tregua, serve il sì di Hezbollah. Massimo Giannini firma un editoriale dal titolo patrimoniale, quell'invincibile tabù italiano. Poi in centro pagina, uccise padre violento, condanna cancellata, fu legittima difesa, macca sulla UEVA, 19 anni, uccise il padre violento, condannata a 9 anni e 4 mesi, oggi è stata prosciolta, poi in realtà era ieri, è stata prosciolta dalle accuse e quindi la condanna decade. Poi in taglio basso, dramma Arnaldi, KO per un virus, Cobolli va in finale senza giocare. Andiamo sulla prima della stampa. Kiev, gelo, Meloni volenterosi, no di Putin al vertice con Zelensky, prima serve un accordo, le elite europee ostacolano la pace, Macron, Merz, Starmer, summit col leader ucraino, e Meloni diserta il summit dei Balcani, era al lancio di un francobollo. Sulla colonna di destra, l'arma spuntata della patrimoniale e gli errori a sinistra sul fisco. Poi in centro pagina, macca è libera, uccise il padre ad Asti, assolta in appello, le coltellate furono per legittima difesa. in taglio basso, greggio, io e Peppo Sacchi, pionieri delle TV private, l'addio al patron di Telebiella, e poi ancora gli annozzi, il Jack O tra Grace, Lizza e Ranieri, la proprietaria del locale. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, così abbiamo portato prostitute alla gin tonic, grazie a Minetti, le testimonianze di due autisti uruguayani, casa Cipriani, confermati alla Fatto i festini a Punta dell'Est, raccontati da Graciela, ma io non voglio finire in un fosso. Poi in taglio alto, grazie alla cura di Gemmato, farmacista e sottosegretario di Fratelli d'Italia, il fatturato delle farmacie è cresciuto di 4 miliardi in un anno, tanto pagano le regioni. Poi Meloni preferisce un francobollo al vertice Unione Europea Kiev contro i volenterosi, fondo saudita a Roma, Crosetto, i colossi delle armi e sala all'evento di MBS, studio della normale, flottiglia e Gaza, i giovani in piazza contro l'orrore. Poi l'analista Kobaisi, Hezbollah, l'IDF si ritiri dal Libano o nessuna tregua. Andiamo a vedere la prima della Domani, meglio un francobollo che l'Unione Europea, Meloni isolata, boicotta il vertice, e sulle accise il governo va avanti con lo sconto nonostante il no di Bruxelles, la premier non va in Montenegro con gli altri leader europei, ripicca per l'asse franco-tedesco su Kiev, Merz, Macron e Starmer incontreranno Zelensky senza di lei che preferisce un evento in Calabria. Poi in centro pagina, dietro front Putin, Zelensky, non voglio incontrarlo, nuovo stop dopo le aperture di ieri. In taglio basso, sport alla ricerca del mondiale perduto, Neymar è il corpo del Brasile. La prima del Manifesto, un decreto in tangenziale, l'incriminazione per blocco stradale rischia di ledere i diritti di riunione e sciopero, la procura di Torino contesta la costituzionalità del DL sicurezza, per la prima volta una delle norme varate dal governo Meloni contro il dissenso potrebbe finire alla corte aprendo una breccia. Poi in taglio medio, Meloni isolata, deserta il vertice, che volete che sia, l'assenza balcanica, scrive Tommaso Di Francesco. In taglio basso, Libano senza tregua, intesa o no, Israele bombarda lo stesso, l'Assumud in Libia, attivisti in cella, Roma non pervenuta. E andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, patto Unione Europea, spazi di spesa per 2 miliardi, sulle accise sconti light fino al 4 di luglio, dai calcoli di Bruxelles, boccata d'ossigeno per energia e manovra nell'area dell'euro, 19 paesi su 21 sforano i limiti alla spesa primaria, oggi in Gazzetta Ufficiale il settimo intervento sui prezzi dei carburanti. Poi ancora super bonus, allerta ai massimi controlli sul 90% dei crediti, e ancora l'allarme dell'industria europea, ceramica, la sfida cinese ora passa dall'Africa. In taglio basso, medici di famiglia, il governo rinuncia alla riforma Schillaci. Rassegna stampa dei quotidiani nazionali, vi ricordo alle 8.30, quella dei quotidiani locali alle 9.15, e andiamo a vedere qualche prima pagina dei quotidiani bresciani. Partiamo dal giornale di Brescia, l'apertura: Putin gela Zelensky e l'Europa, poi in taglio medio: Forti in visita a Brescia, l'Europa semplifichi sulla digitalizzazione, il ministro ospite di ITS Macchina Lonati ha incontrato imprenditori del territorio. Germani KO a Milano, fuori con orgoglio. Ennesima croce sulle strade, anziana investita a Rovato. Poi in taglio basso: comincia l'estate, genitori alle prese col puzzle camp. Chi ha figli in età scolare si ritrova a fare la staffetta tra le attività in cui sono coinvolti. E poi ancora in taglio basso la gita a Gardaland, poi lo schianto, i sogni infranti di Dana e Camilla Galli, le due sorelle morte sulla Sebina, stavano tornando a Livigno dopo alcune ore di svago. La prima pagina del Corriere Brescia: delivery, in città lavorano 600 rider, sempre di più quelli che si rivolgono ai sindacati a causa della precarietà dei contratti a chiamata di Big Tech. Dominano le partite IVA, ma ora c'è anche chi ha deciso di abbandonare le piattaforme. Poi ancora, società case popolari, solo una famiglia su 20 accederà al bando. E poi in taglio medio la nuova sede dell'ITS costerà 25 milioni all'Istituto Macchina Lonati, in aula nel 2028. Poi ancora, la Germania si arrende, Milano se ne va in finale in gara 4, tanto orgoglio ma stesso risultato. Chiudiamo con Brescia Oggi, il titolo di apertura: strade di sangue, un'altra vittima, sono 10 i morti in 13 giorni, periodo nerissimo in provincia, a Rovato investita e uccisa una anziana. Poi in taglio medio: 10 anni fa 1,5 milioni di persone camminarono sulle acque del lago, l'anniversario del miracolo di Cristo sul Sebino. Poi la celebrazione: carabinieri in festa, uno sforzo costante, costruiamo legalità. Poi emergenza, piano caldo, un aiuto ai più fragili. Sul Garda cormorani, l'Unione Europea valuta la caccia. In taglio basso: scuola, l'ora dell'ultima campanella, già da ieri primi studenti in vacanza. È tutto anche per quanto riguarda le prime pagine. Adesso storia di classe e poi il radiogiornale.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Giugno, Milano. Canzone sui fatti di Via Tibaldi.

Si sono messi d'accordo nella nottata per via della casa. Finalmente sta legge l'è passata. E deve essere una legge molto buona, per forza è così. Si è stenuto perfino il PG. Si è tenuto il PC, guarda che adesso è una legge. Noi barracati ci abbiamo fiducia che fra qualche momento ci arriva l'alloggiamento, perché adesso è una vita grama, vita da troia, vita da puttana. Piove, siamo

0: trasciuga, nel senso che vomita, insomma. Per
1: Milano, maggio-giugno 1971. Nel maggio del 1971, 40 famiglie proletarie, di baraccati e senza casa della metropoli lombarda, occupano le case di proprietà dell'IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari, site in via Tibaldi, a Milano. È il 6 giugno del 1971 quando a Milano irrompono violentemente 4.000 agenti della polizia all'interno delle case IACP, occupate di via Tibaldi. Durante il brutale sgombero, la polizia lancia una massiccia quantità di candelotti lacrimogeni. All'interno dell'edificio, tra le altre persone, si trovava però Massimiliano Ferretti, un bambino di soli 7 mesi, malato di cuore e affetto da bronchite. A farne le spese della violenza sarà proprio il bimbo, che viene colpito da un lacrimogeno e ricoverato d'urgenza alla clinica Mangiagalli, dove morirà poco dopo.
0: C'è il bambino che c'ha il mal di cuore, è diventato smorto, presso un dottore. Signor poliziotto, ci abbia pietà, non si fa in tempo, ormai è già morto, morto di fame in meno da sfamare. Il signor commissario ci grida: assassini, ci dite quando fate le occupazioni per l'alloggio, o senza tetti incoscienti, lasciateli a casa i bambini. Ma come lasciamo a casa i bambini se non abbiamo la casa, quando non si hanno le case e non si fanno le occupazioni, e i bambini non si fanno, non si fanno i bambini quando si vuole avere una casa, altrimenti i bambini si lasciano a casa e non si va a prendere le case.
1: Nel mentre, le famiglie sgomberate vengono accolte alla facoltà di architettura occupata dagli studenti, nella quale si sta tenendo un'assemblea. Il 9 giugno del 1971, 3 giorni dopo, le forze di polizia procedono con violenza a un ulteriore sgombero, quello della facoltà di architettura occupata dagli studenti del movimento e dalle famiglie sloggiate da via Tibaldi. Intanto, anche nelle altre città italiane si organizzano assemblee e cortei di studenti e famiglie senza casa. A Messina, un corteo di famiglie senza case occupanti contesta una manifestazione della sinistra istituzionale che ha per tema la riforma per la casa appena varata dal Parlamento, gridando Milano, Roma, Messina, stessa lotta. Il 29 giugno del 1971, dopo un'ulteriore interruzione da parte della polizia all'interno della facoltà di architettura, il Senato accademico fa sapere, con l'affissione di un comunicato, che sono vietate d'ora innanzi le assemblee nonché tutte le attività non didattiche.
0: Baraccati, ci abbiamo fiducia che fra qualche momento ci arriva l'alloggiamento, ma passa un mese, ne passano tre, la nostra fiducia la vada via i pe. Facciamo fagotto, tiriamo sui stracci, porca puttana, di case ce n'ho più di 100.
1: L'episodio di via Tibaldi segnerà, da un lato, un sempre maggiore impegno di alcune organizzazioni dell'estrema sinistra nella lotta per la casa, dall'altro, un sempre maggiore disimpegno del PC, che si allontanò sempre di più dal percorso intrapreso in precedenza negli anni 60 per il diritto alla casa.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie della mattina. Sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel Libano meridionale, lo ha detto la CNN citando un conteggio basato sui dati forniti dall'Agenzia Nazionale di Stampa libanese. La totale include un membro del Consiglio Comunale di Sidone, due bambini siriani che viaggiavano in moto con il padre e una paramedica nella città di Zebdin, ha riferito l'agenzia libanese, aggiungendo che quest'ultimo attacco ha colpito un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia che era rimasta isolata e assediata. Ancora stragi quindi e massacri per mano israeliana in Libano, con il numero delle vittime dal 2 marzo a oggi sempre più vicino a quota 4.000, con 11.000 feriti e centinaia di migliaia di sfollati. L'esercito israeliano prosegue anche con il genocidio e l'occupazione in Palestina. A Gaza una ragazza di 18 anni è rimasta uccisa in un raid con droni israeliani a Khan Yunis. Nell'attacco altre 15 persone sono rimaste ferite. Un altro 18enne, questa volta un ragazzo, è stato ammazzato invece in Cisgiordania durante un raid a Beitin. Gli Stati Uniti hanno colpito nella notte postazioni radar iraniana di sorveglianza costiera a Goruk e sull'isola di Qasm a scopo difensivo contro ulteriori attacchi, avrebbe dichiarato il comando centrale americano, confermando di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani che erano stati lanciati verso lo stretto di Hormuz. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate kuwaitiane ha annunciato che le difese aeree hanno respinto attacchi ostili di droni e missili, stando a quanto riporta la AFP. In un messaggio l'esercito scrive che le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e droni nemici. Da parte loro, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Proseguono gli scontri anche lungo l'asse Russia-Ucraina. Questa mattina San Pietroburgo è stata oggetto di un massiccio attacco con droni, lo ha dichiarato il governatore Alexander Beglov, citato dalla TASS. La mattina del 6 giugno San Pietroburgo è stato oggetto di un massiccio attacco da parte di velivoli senza pilota di tipo militare. I sistemi di difesa aerea sono in funzione, ha scritto, esortando i residenti di San Pietroburgo a rimanere nelle proprie abitazioni e evitare di uscire all'aperto. Lavoro e sfruttamento, restano in carcere i due caporali pakistani accusati di aver bruciato vivi 4 braccianti afghani e pakistani ad Amendolara, nella piana di Sibari in Calabria. Nelle parole dell'unico sopravvissuto si parla di vessazioni quotidiane, violenze, schiavismo e del tentativo di ribellarsi finito nel sangue. La procura di Catanzaro intanto indaga sulla rete che controlla e sfrutta i braccianti, costringendoli a orari e condizioni di lavoro da schiavi, il tutto per consentire gli affari lucrosissimi di grandi aziende italiane e di tutta la filiera della GDO. Contro caporalato e sfruttamento, oggi corteo nazionale ad Amendolara organizzata da CGL e FLAI, sarà anche uno spezzone sociale e di movimento, lo seguiremo questo pomeriggio. Ennesimo femminicidio in Italia, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, estrema periferia di Roma. Le indagini sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari, il figlio ha confessato. oggi alle 21 attraccherà alla banchina Buscaiol del porto di Marina di Carrara la nave Open Arm con a bordo 58 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Quello di oggi sarà il secondo sbarco del 2026 al porto di Massa Carrara. Sono stati 22 a partire da gennaio 2023, da quando cioè Meloni e Piantedosi hanno ordinato alle autorità portuali di assegnare porti sicuri lontani giorni di navigazione alle navi delle ONG con a bordo persone migranti. Infine andiamo in Messico, collettivi di madri alla ricerca di familiari scomparsi hanno protestato davanti al centro sportivo Utopia Mixcuca nella capitale messicana durante l'esposizione del trofeo dei mondiali 2026. Le manifestanti hanno bloccato alcuni accessi alla struttura e parte del traffico sulla vicina Rio de la Piedad per chiedere maggiore attenzione alla crisi delle sparizioni nel paese. Le donne hanno esposto fotografie, striscioni e schede di ricerca delle persone scomparse, sollecitando più risorse per le indagini e progressi nei procedimenti relativi a oltre 6.000 casi aperti nella sola città del Messico. È tutto per questa edizione in breve di sabato 6 giugno. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
2: Agenda comunicati e appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 6 giugno. Beh, anche quest'anno scegliete l'informazione indipendente e libera, donate il vostro 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni in emittente autonoma e di movimento. Nel 7:30 scrivete il codice 0208 4620174. Ed è anche grazie, lo ricordiamo, alle donazioni 5 per 1000 di questi anni che possiamo continuare a conoscere il mondo per trasformarlo. Sostenete quindi Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi con il 5 per 1000. Gli appuntamenti di maggio con la radio. Domani alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia con Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design alla LABA. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato, processi creativi, il ruolo della comunità locale coinvolta.

Autoproduzioni, la mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria in funzione. E poi dalle 19 la pizza a cura della Ponizzeria della Festa di Radio Onda d'Urto. E poi dalle 20:30 con sottoscrizione a 5 euro live con Tanco Jared, Miss Andromeda, Tid Malta e Marea, Signor K, Leaf e Barra 1. E poi si proseguirà domenica alle 16:30 sempre con laboratorio di lettering e il talk 25 anni di writing e lotte dei Volkswriters, e poi la pericena conviviale al centro sociale Magazzino 47 questo fine settimana. E andiamo a ricordare anche la street parade bresciana di questo pomeriggio a Brescia, appunto. Torna la street parade contro le pressioni, disuguaglianze e guerre. Questo pomeriggio si partirà da Via Nullo alle 15. Si trova già lei dalle 13:30, però i carri partiranno alle 15 per arrivare poi al Parco Tarello. La Brescia Street Parade 2026. A Milano invece con Tatto, le pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, gli incontri, i laboratori, le conferenze, la musica. Iniziata ieri, prosegue oggi e anche domani. Per informazioni sugli appuntamenti, brigatabasaglia.org. Il Festival Contatto si tiene all'OC di Milano in via San Faustino 62. Torniamo a Brescia per l'AfroBrics 2026, a Brescia al Festival del Cinema Afroeuropeo e delle Diaspore. Per quanto riguarda questo sabato, We Were Here, Malavia e la Rap Hip Hop Battle. Il tutto al nuovo Eden di Brescia e proseguirà anche domani. Al Cinema Nuovo Eden invece. L'appuntamento di questo fine settimana è con Che Dio perdona a tutti. Proiezione questo sabato, la regia di PIF alle 20:50. Riprendiamoci la città, le passeggiate femministe con Claudia Speziali tornano anche quest'oggi alle 16:30 con l'appuntamento in Piazza Loggia davanti alla stele che ricorda le vittime della strage. Bisogna però iscriversi se volete partecipare a gap.gender@gmail.com. È tutto con l'agenda dei comunicati e gli appuntamenti di questo sabato. Se volete scriverci, fatelo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: 6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni, apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.
1: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.

Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da SIEM della redazione. Sono le 8:34 minuti. Iniziamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo sabato 6 giugno. Come sempre iniziamo con le aperture dei principali quotidiani nazionali, quest'oggi dedicati a Putin, che in qualche modo chiude all'ipotesi di incontro con Zelensky, mentre il leader ucraino domani è atteso a Londra da Starmer, Macron e Merz. Questo tema ovviamente lo andremo ad approfondire con gli articoli che troviamo all'interno dei quotidiani nazionali. Un altro tema che in qualche modo domina le prime pagine odierne è Meloni che salta il vertice dell'Unione Europea sui Balcani. Questi i principali temi che troviamo nelle prime pagine dei vari quotidiani. C'è anche poi la cronaca nera con il delitto Garlasco e per la prima volta parla Marco Poggi, il fratello di Chiara Poggi, e anche il caso di Macca sulla Eva, uccise padre violento, condanna cancellata, fu legittima difesa. Noi ci prendiamo qualche minuto per andare a vedere più nello specifico le aperture dei vari quotidiani locali. Corriere della Sera e La Repubblica aprono con un titolo molto simile: Putin chiude a Zelensky. L'apertura della Repubblica, Putin dice no a Zelensky, è quella del Corriere della Sera. Su il domani invece meglio un francobollo che l'Unione Europea, Meloni isolata, boicotta il vertice, così apre il domani. Anche qui però nella prima pagina troviamo il dietrofront di Putin: Zelensky, non voglio incontrarlo. Passando a Il Fatto Quotidiano, l'apertura è di tutt'altro focus. Così abbiamo portato prostitute al gin tonic, questa il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Grazie a Minetti, le testimonianze di due autisti uruguaiani. Andando velocemente su Il Manifesto, un decreto in tangenziale invece l'apertura: l'incriminazione per blocco stradale rischia di ledere i diritti di riunione e sciopero. La procura di Torino contesta la costituzionalità del DL sicurezza. Per la prima volta una delle norme varate dal governo Meloni contro il dissenso potrebbe finire alla corte, aprendo una breccia. Questa è l'apertura del Manifesto. Anche qui in prima pagina troviamo il caso, se così vogliamo definirlo, Meloni isolata, diserta il vertice UE. In taglio basso invece Medio Oriente con Libano, intesa o no, Israele bombarda lo stesso, e poi la solidarietà internazionale con la Sumud in Libia, attivisti in cella, Roma non pervenuta. Anche questo tema andremo a segnalarlo a pagina 6 del Manifesto. In conclusione, su Il Sole 24 Ore, quotidiano politico, economico, finanziario, normativo, andiamo a vedere il titolo di apertura: patto UE, spazi di spesa per 2 miliardi sulle accise, scontri light fino al 4 luglio. E questa è l'apertura. Sulla prima pagina si parla anche dell'edilizia con il super bonus, allerta ai massimi controlli sul 90% dei crediti. Sono le 8:38 minuti, iniziamo subito con la rassegna stampa di carattere nazionale con i due temi che abbiamo visto dominare le aperture dei quotidiani odierni. Iniziamo andando a pagina 2 del Manifesto. Meloni diserta il vertice UE, fermata da un francobollo, è il titolo dell'articolo di Michele
Gambirasi, che scrive: un francobollo tanto è bastato a Giorgia Meloni per far cambiare destinazione al proprio aereo, che ieri in tarda mattinata avrebbe dovuto portarla da Reggio Calabria a Tivat in Montenegro per partecipare al vertice Europa-Balcani con il resto dei leader del continente. La distanza palpabile dettata dalla motivazione perlomeno curiosa non è con i paesi balcani. Ad irrigidire l'esecutivo è la posizione di Francia e Germania rispetto alla guerra in Ucraina e alla sua adesione ai 27. All'incontro era in discussione il processo di allargamento dell'Unione sull'altra sponda dell'Adriatico, dove il primo paese ad aderire ufficialmente all'Unione Europea dovrebbe essere il Montenegro, atteso per il 2028. In fila, con status e problemi diversi, fra loro ci sono anche Serbia, Kosovo, Bosnia e Erzegovina, Albania. Un processo supportato dall'Italia anche in forza della vicinanza e degli accordi che sono stati stipulati, in primis il protocollo con Tirana, e di cui Palazzo Chigi e la Farnesina si sono fatti sponsor in questi anni. Alle 15, tuttavia, l'aereo di Meloni è atterrato a Roma, anziché sulle bocche di Cattaro. Dallo staff della Premier hanno fatto sapere che il forfait è stato dovuto alla lungaggini della festa per l'anniversario dei carabinieri che si teneva a Reggio. Da protocollo, Meloni sarebbe dovuta decollare intorno alle 13 al termine della cerimonia ufficiale, ma la Premier ha deciso di trattenersi in prefettura per assistere alla presentazione di un francobollo celebrativo. Così ha scritto al presidente montenegrino Milatovic e al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Ha espresso il proprio rammarico, ma ad arrivare in tempo non ce la faceva proprio. L'articolo poi continua ovviamente e Gambirasi scrive: dal Montenegro bisogna tornare a Kiev e proprio su quel fronte andremo con la segnalazione a pagina 3 dell'articolo di sabato Angeri. Putin rispedisce l'incontro al mittente, andiamo avanti, e il titolo: Angeri scrive: Vladimir Putin ha derubricato la lettera aperta che Zelensky gli ha indirizzato via social a un atto di maleducazione. Dopo aver tenuto in attesa i giornalisti di tutto il mondo per una giornata intera, alla fine del suo discorso alla plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, ha parlato di tutt'altro. All'accorato, a tratti minaccioso e perentorio testo di Zelensky, ha risposto con una domanda retorica. Infatti, ha scritto: è un modo per creare le condizioni per un incontro e per dei negoziati, o per creare un contesto in cui qualsiasi contro diventa impossibile. Queste le parole di Putin. Angeri continua scrivendo alla domanda e basta: non ci sarà alcuna tregua per avviare i negoziati come chiedeva Kiev, nessuno scambio totale di prigionieri e almeno per ora nessun tavolo a due con l'Unione Europea e gli Stati Uniti a far da uditori. Le azioni militari finiranno prima o poi, ne siamo convinti, ha dichiarato il capo del Cremlino, ma senza dubbio finiranno una volta raggiunti gli obiettivi che ci siamo prefissati, tra cui la denazificazione, anche perché Zelensky vuole solo cercare di fermare l'offensiva delle truppe russe, quindi al momento non vi è motivo per incontrarlo e sarà così finché le rispettive delegazioni non raggiungeranno una soluzione alle cause profonde del conflitto. Angeri poi nell'articolo continua scrivendo: poco prima di lanciarsi in questa risposta in diretta, Putin aveva anche dichiarato
di aver dato una rapida occhiata alla lettera di Zelensky, il quale ha accusato la controparte di debolezza e poi ha replicato: purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Non stupisce la reazione di Putin, da capo di una superpotenza che non riceve le condizioni da un nemico più debole, ma ne parla con sufficienza come se fosse una pratica fastidiosa e da sbrigare in fretta prima di passare ad argomenti seri già elencati con dovizia di particolari. Anche qui non andremo a segnalare ulteriori passaggi dell'articolo, lo ricordo a pagina 3 del manifesto. Segnalo così velocemente l'articolo di Andrea Valdambrini a pagina 2 sempre del manifesto, che si concentra sul summit di Tivat. Scrive: con questo summit l'Unione Europea ha soprattutto cercato di dare un segnale politico ai sei paesi dei Balcani occidentali, Montenegro, Albania, Serbia, Bosnia, Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord. Tra questi, come dicevamo, il Montenegro viene ormai considerato il candidato più vicino dell'adesione. Mettiamo da parte il manifesto per spostarci sulle pagine del Domani, continuando a segnalare articoli su questo tema, pagina 2 e pagina 3. Davide Maria De Luca, inviato a Kiev, scrive: le élite europee stanno essenzialmente provocando il caos nel quale cercano di trascinare sempre più paesi. Dal suo intervento al Forum Economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin attacca l'Europa e difende l'economia russa in un discorso che sembra tutto rivolto ai suoi partner del sud globale e del mondo in via di sviluppo, di fatto quasi gli unici ad invitare delegati all'evento, un tempo soprannominato la Davos di Russia. Da tutte le parti sentiamo dire che la nostra economia è crollata, ha proseguito il presidente russo nel suo intervento. In realtà siamo solo scesi al livello di crescita dei paesi dell'Eurozona. Putin ha ancora ricordato che il debito pubblico della Russia è bassissimo, poco più del 16% del PIL, mentre molte economie europee sono in situazione ben peggiore, e nel farne l'elenco ha citato proprio l'Italia con il suo 138%. E se l'Europa, continua Maria De Luca, stenta tra debito ed economie anemiche, i BRICS, invece l'alleanza di paesi emergenti di cui fa parte la Russia, crescono sempre più in fretta e questo distacco con l'Europa non farà che aumentare. Le sanzioni europee quindi non sono altro che uno sleale sistema di concorrenza, qui vengono riportate le parole di Putin, che è proprio lui che parla di una sleale sistema di concorrenza, una parte del sistema creato deliberatamente dall'Occidente per creare dipendenze e prosciugare le risorse degli altri paesi. Il presidente ha offerto soltanto una menzione di passaggio a Zelensky alla sua nuova offerta di un incontro diretto ovunque tranne che a Mosca. Ci spostiamo nell'articolo di Lucia Bellinello a Erevan. Si parla di Armenia che si prepara per un voto storico. Domani si terranno le elezioni parlamentari in questo piccolo paese, dice, del Caucaso meridionale. L'ex Repubblica Sovietica, 2,5 milioni di elettori, scrive: la partita si gioca in un contesto teso. Da un lato la Russia non vuole perdere la propria influenza, soprattutto dopo il fallimento elettorale in Moldavia e Ungheria. Dall'altro l'Occidente punta a infilarsi in una regione strategica, crocevia tra Europa e Asia. A contendersi i seggi dell'Assemblea nazionale saranno 18 forze politiche. I sondaggi danno come favorito il partito al governo Contratto Civile con il 32% delle preferenze. Al secondo posto, con un notevole distacco, ci sarebbe il Movimento Armenia Forte, guidato dal miliardario armeno-russo Samuel Karapetyan.
attualmente agli arresti domiciliari con l'accusa di reati finanziari e istigazione al rovesciamento del potere. Un vantaggio notevole, scrive Bellinello, quello di Pashinyan, ma con molte incognite vista l'alta percentuale di indecisi. L'articolo continua andando verso l'analisi con cui si conclude l'articolo. Bellinello scrive: questa virata verso l'Occidente va di pari passo con il distacco da Mosca a maggio. Infatti Pashinyan non solo ha disertato l'annuale parata militare russa per la festa della vittoria, ma ha saltato anche il vertice dell'Unione Economica Eurasiatica, di cui anche l'Armenia fa parte. La Russia non ha gradito e ha alzato il tiro, trascinando dalla sua anche gli altri membri dell'Unione Economica Eurasiatica. Infatti, al recente vertice Putin ha ottenuto una dichiarazione congiunta di Russia, Kazakistan, Bielorussia, Kirghizistan, che chiede all'Armenia un referendum sulla scelta tra Unione Europea e l'Unione Economica Eurasiatica, e ha ribadito che la crisi ucraina è iniziata con i tentativi di aderire all'Unione Europea. Poi è stata la volta delle ritorsioni economiche, restrizioni sulle impostazioni armene di fiori, acqua minerale, bevande alcoliche, frutta e verdura e la minaccia di alzare i prezzi del gas. Colpi pesanti per un paese che con la Russia realizza circa il 40% dei propri scambi commerciali e che l'anno scorso ha importato l'82% del gas di Mosca. Da qui la risposta di Bruxelles. Giovedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato con Pashinyan e ha promesso un finanziamento di oltre 50 miliardi di euro, oltre a misure pratiche per sostenere il commercio agroalimentare armeno. Una spedizione di oltre 10.000 fiori armeni sarebbe già partita per la Lettonia. L'articolo continua, ma noi ci fermiamo qui, e a pagina 3 lo segnalo così velocemente l'articolo di Francesca De Benedetti: meglio un francobollo che i Balcani, isolata in Unione Europea, Meloni boicotta il vertice. Cresce il disallineamento quindi nel nostro paese sulla scena europea. E con questo articolo noi ci spostiamo, segnalo anche quello che troviamo sugli altri quotidiani, su Il Manifesto, sempre a pagina 2, che lo abbiamo segnalato in apertura. Quindi Meloni diserta il vertice UE fermata da un francobollo, di Michele Gambirasi. Anche su Il Corriere della Sera si parla di questo, a pagina 2 il primo, scusate, a pagina 4 e a pagina 5 il primo piano. Meloni salta il vertice UE Balcani, l'opposizione protesta, assurdo. Vediamo giusto i passaggi dell'articolo. La nota ufficiale Palazzo Chigi ieri ha comunicato che Giorgia Meloni non sarebbe andata al vertice UE Balcani occidentali a Tivat per il protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria. La premier ha informato i presidenti Costa, Consiglio UE, e Milatovic, Montenegro. Sul tavolo del vertice, come abbiamo ricordato, c'è l'integrazione dei 6 paesi candidati all'adesione: Albania, Serbia, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro e Bosnia Erzegovina. L'UE, che punta a rinforzare stabilità e sicurezza, persegue anche l'allargamento a Ucraina e Moldavia. Prima del vertice, Francia e Germania hanno diffuso un documento proponendo incentivi per velocizzare l'allargamento l'allargamento accesso privilegiato al mercato interno basato sui progressi compiuti dai negoziati e lo status di osservatore riconosciuto nelle riunioni istituzionali.
Per Parigi e Berlino serve un'integrazione graduale sul merito che spinge alle riforme i paesi candidati con strumenti reversibili in caso di regressi, ma che abbia una procedura amplificata. L'attuale richiede decenni per essere completata. Troviamo articoli anche su Il Fatto Quotidiano a pagina 8. In questo caso vertice UE Kiev, Meloni assente per presentare un francobollo. E noi rimaniamo proprio sulle non rimaniamo sulle pagine del Fatto Quotidiano, ma andiamo su Il Domani. Iniziamo da qui andando a pagina 4. Netanyahu e Hezbollah vogliono la guerra eterna, non votiamo la tregua, di Agnese Ranaldi da Beirut. Scrive Benjamin Netanyahu con Hezbollah. Osteggiata dal Partito di Dio, la tregua libanese è stata definitivamente affondata dal premier israeliano. Il tutto a neanche 24 ore dall'annunciato formale di un cessate il fuoco rinnovato per il paese dei cedri. Fumata nerissima per il quarto round di negoziati mediati dagli Stati Uniti per interrompere l'offensiva israeliana nel paese. Tra l'assenza di un attore fondamentale al tavolo, Hezbollah, appunto, e la completa mancanza di un terreno comune tra le parti, dopo che il movimento milizia sciita, che non partecipa ai negoziati, ha respinto fermamente l'accordo, sottolineando ancora una volta che la condizione prioritaria per poter siglare una tregua è il ritiro immediato delle forze di occupazione israeliane dal sud del Libano. È stato Bibi a decidere di non mettere ai voti l'intesa con il Libano. E poi l'articolo continua riportando degli attacchi che continuano sul territorio e il bilancio delle vittime civili che continua a crescere. Si contano oltre 3.000 morti libanesi, più di 10.000 le persone ferite e 1,5 milioni di sfollati. E prima di passare a Il Manifesto, segnalo, rimanendo nella regione, l'articolo di Lucia Malatesta. L'Iran gela Trump, no all'incontro con Khamenei. I Pasdaran rigettano l'idea del tycoon di un faccia a faccia con la guida suprema. L'Iran sulle un passaggio che vorrei sottolineare è che sulle pagine si scrive nell'articolo di certi quotidiani americani e statunitensi, l'Iran lo chiamano il Vietnam di Trump, consuma risorse, credibilità, attenzione e miliardi di dollari americani mentre le urne del midterm si avvicinano. Mentre gli statunitensi si chiedono ormai con il Libano in fiamme quante partite rischino di perdere in Medio Oriente, Tel Aviv dispiega mezzi sulla scacchiera per proseguire il conflitto, per attaccare più facilmente la Repubblica Islamica. Israele avrebbe schierato in segreto i suoi corpi d'élite e comando di intelligence lungo il perimetro settentrionale iraniano in Azerbaijan. Ma la rete israeliana non si ferma lì. Altri uomini e avamposti sono in Iraq, Somaliland, fino agli Emirati Arabi Uniti per costruire una cintura operativa con capacità di sorveglianza e intervento. Baku ha smentito le notizie rimbalzate da un'esclusiva della CNN al resto del mondo. Dicono sono completamente infondate. E con questo passiamo sulle pagine del manifesto, sì, a pagina 4 e a pagina 6, due pagine dedicate alla regione. Partiamo da il Libano con Pasquale Porciello, negoziati o no, cessate il fuoco o meno,
Tutti sanno che Israele continuerà a bombardare e avanzare, che Hezbollah continuerà a combattere, che le istituzioni libanesi valgono quel tanto che basta per far arricchire la casta politica. Inizia così l'articolo. Scrive: è la disillusione che impera nel paese. A Beirut gli MK, i droni israeliani, continuano a ronzare sulle teste. Dall'intensità del rumore si capisce se sono più o meno lontani. Qui sono ormai tutti esperti. La sensazione generale è di girare a vuoto, un cane che si morde la coda, una sorta di rassegnazione a non essere padroni del proprio destino. Andiamo avanti nell'articolo. Israele procede con le evacuazioni forzate di decine di villaggi a sud del fiume Zahrani, in tutta l'area che Netanyahu ha dichiarato zona di guerra, e continua a bombardare dall'alto tutte le province e le città importanti del sud. A Tiro l'aviazione ha nuovamente bombardato l'area nei pressi dell'ospedale Jabal Amal, dove aveva fatto una decina di morti e una trentina di feriti, ha causato gravi danni alla struttura. E ci spostiamo, sempre parlando di ospedali, in questo caso abbiamo parlato dell'ospedale Jamal Amal a Tiro. Ci spostiamo nell'articolo di Michele Giorgio a Beit Jala in Palestina, perché anche qui si parla di ospedali e sanità. Israele demolisce la sanità palestinese, il titolo dell'articolo, che anticipa il tema che andremo ad evidenziare con la segnalazione di qualche passaggio dell'articolo di Michele Giorgio. Scrive: la sanità pubblica palestinese in Cisgiordania sta collassando per mancanza di risorse, sta entrando in crisi anche quella privata, che deve la propria sostenibilità alle prestazioni mediche offerte alla popolazione per conto di quella pubblica. A pagare il prezzo più alto sono i malati più gravi, a cominciare da quelli oncologici, messi di fronte alla possibilità concreta di non poter più ricevere cure adeguate. Alla base del disastro vi è il protratto blocco da parte di Israele dei fondi doganali palestinesi che Tel Aviv raccoglie per conto dell'ANP in base agli accordi di Oslo del 1993 e che rappresentano il 68% delle entrate del Ministero delle Finanze. Se negli ultimi anni le difficoltà finanziarie del governo palestinese si erano manifestate in modo intermittente, dall'ottobre 2023 il trattenimento sistematico di questi fondi ha affossato i servizi pubblici in Cisgiordania. Sanità e scuola sono i settori più colpiti, ma vacilla l'intero apparato amministrativo. 150.000 dipendenti pubblici, che percepiscono solo una frazione del loro salario, vanno avanti facendo debiti e vendendo i propri averi. La situazione è destinata a peggiorare. A fine aprile il ministro delle finanze israeliano Smotrich, che ha fatto della distruzione dell'ANP e dell'idea di tutto di uno Stato palestinese indipendente la sua missione, ha annunciato lo blocco di un'ulteriore tranche di entrata fiscali palestinese pari a circa 740 milioni di shekel, ovvero circa 225 milioni di euro. E Michele Giorgio scrive: se a Gaza il sistema sanitario palestinese è stato colpito e gravemente danneggiato dall'offensiva militare israeliana, in Cisgiordania è sul punto di crollare per le decisioni politiche di Smotrich e del resto del governo di Netanyahu. Qualche settimana fa Mohamed Abbas, Abu Mazen, il presidente dell'ANP, ha riferito di 5 miliardi di dollari bloccati da Israele. Girando per l'ospedale di Beit Jala si vedono sui volti di medici, infermieri, personale amministrativo i segni della stanchezza e della depressione. I salari arrivano decurtati del 50% nel migliore dei casi, come in altri ospedali. Anche qui sono in corso proteste e riduzioni dell'attività per chiedere il pagamento integrale degli stipendi.
Qui vengono riportate le parole di un dirigente dell'ospedale che afferma: comprendo le ragioni delle proteste, io stesso percepisco solo una frazione del mio stipendio. Il Ministero della Sanità ci manda quello che può, ma la colpa è di Israele che confisca i fondi palestinesi. Ci vuole affamare, portarci alla disperazione. I pazienti restano però la nostra priorità e il personale sanitario fa di tutto per assisterli, ma cominciano a mancare farmaci importanti e le famiglie dei ricoverati devono procurarseli spendendo somme considerevoli. Sempre più spesso siamo costretti ad accettare soltanto le emergenze gravi, gli altri casi li indirizziamo agli ospedali privati. Ora anche quelli sono in affanno perché il Ministero della Sanità non è in grado di pagare le prestazioni e i medici e i medicinali che le strutture private garantiscono a sostegno del settore pubblico. Vediamo l'ultimo passaggio di questo articolo. Il Ministero della Sanità 2 giorni fa ha lanciato un nuovo allarme sottolineando che sono in pericolo le vite di migliaia di persone, a cominciare da quelle degli oltre 4.000 malati di cancro. Per mancanza di fondi sono stati atti rinviati o annullati 11.000 interventi. Il debito del Ministero ha raggiunto i 3,8 miliardi di shekel, praticamente 1 miliardo e 115 milioni di euro, di cui 1,3 miliardi nei confronti di aziende farmaceutiche e fornitori di medicinali e materiali. Sono esaurite o stanno per esaurirsi le scorte di 726 farmaci essenziali e salvavita. Quello delle medicine è un problema che colpisce tutta la popolazione, non solo chi è ricoverato in ospedale. Le autorità garantiscono ormai soltanto una minima parte della copertura dei costi delle ricette mediche. La crisi non risparmia alcun settore della sanità pubblica. Il centro di riabilitazione di Betlemme, nei pressi del campo profughi di Daesh, è l'unica struttura in Cisgiordania che assiste i tossicodipendenti, i quali qui ricevono anche assistenza farmacologica. Un'altra segnalazione che faccio sempre sulle pagine del manifesto, a pagina 5, è un focus che si fa sul dottor Abu Safia. Punito per aver fatto appello contro la detenzione amministrativa senza accuse né processo, a cui è sottoposto dal giorno del suo arresto, il 27 dicembre 2024. Il dottor Hussein Abu Safia, pediatra e direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, è stato trasferito dalle autorità israeliane dal carcere del Naqab a quello di Nafah, dove è stato posto in totale isolamento. Lo denunciano il suo avvocato Nasser Auda e l'associazione Physician for Human Rights Israel. Il trasferimento punitivo è stato ordinato subito dopo la richiesta di rilascio mossa dal team legale alla Corte Suprema, una sfida ai termini strutturalmente opachi della detenzione amministrativa, rinnovata svariate volte in questo anno e mezzo senza che alcuna accusa ufficiale venisse mossa al medico. Auda denuncia i probabili effetti sulla salute già molto provata di Abu Safia, sottoposto a torture pestaggi e privato delle cure mediche e di cibo a sufficienza, come denunciato da ex prigionieri che lo hanno incontrato in carcere e dal suo avvocato nelle rarissime visite che gli sono state concesse. Se la misura punitiva dovesse durare, ha aggiunto l'avvocato, non avrà più modo di incontrarlo, lasciando una delle persone più prese di mira dalla macchina da guerra israeliana in stato di totale isolamento dal mondo esterno. A pagina 6, invece, nell'articolo di Erika Muraglia, si parla del Land Convoy, della Global Sumud Flottiglia.
Moraglia scrive che hanno concluso il quarto giorno di sciopero della fame 10 degli 11 attivisti della Global Sumud Flottiglia, arbitrariamente detenuti in Libia. Rifiutano acqua e cibo per protestare contro la loro detenzione illegittima, il diniego di assistenza legale, il prolungamento della custodia e i maltrattamenti subiti, riporta in una nota l'organizzazione. Condizioni di salute in peggioramento, si riporta nell'articolo. Si parla di questo, andiamo velocemente in questi ultimi minuti che ci rimangono a disposizione della rassegna stampa nazionale di questo sabato 6 giugno sulle pagine del Fatto Quotidiano. A pagina 4, a pagina 5 si parla di colloqui di Libano e Israele che continua l'aggressione e l'occupazione nel paese, in particolare nel sud del paese dei Cedri. A pagina 6, a pagina 7, due pagine dedicate proprio alla solidarietà internazionale. Il primo di Alessandro Parente a Tunisi, che si focalizza proprio sugli attivisti dell'equipaggio della Sumud Land, della Global Sumud Land Convoy, detenuti in Libia. Il secondo articolo, Salvatore Cannavò, è in realtà un'intervista alla professoressa Donatella Della Porta, docente di scienze politiche alla Normale di Firenze, da anni studiosa e conoscitrice dei movimenti sociali. Il suo ultimo libro è Guerra all'antisemitismo di Altre Economia. È convinta che sia in atto un processo di politicizzazione attivo tra la nuova generazione italiana, dettato da quello che definisce lo shock morale provocato da Gaza in particolare e dalla guerra. Una lettura che coincide con l'analisi resa nota di recente dal Forum Disuguaglianze e Diversità e che trova conferma anche nel sondaggio Demopolis pubblicato ieri. Questa generazione, si legge nell'articolo, non appare infatti immediatamente ascrivibile a un voto di sinistra. È un movimento che è una movimentazione che ha visto tantissimi giovani in grado di prendere la guida delle proteste, dando un tono alle manifestazioni stesse. Molte di queste proteste di disobbedienza potevano anche finire in escalation con la polizia e non è successo, perché questi giovani hanno uno stile molto inclusivo, si legge nelle parole che vengono riportate sul Fatto Quotidiano, le parole della professoressa Donatella Della Porta. In conclusione segnalo a pagina 7 l'articolo a firma Riccardo Antoniucci e Vincenzo Bisibiglia: abusi, Ben-Gvir e altri 9 PM indagano, le accuse sono già nero su bianco e forse già la prossima settimana arriveranno sul tavolo del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. Non solo le torture, ma ora anche le molestie sessuali, le hanno messe a verbale alcune attiviste italiane della Global Sumud Flottiglia, tra le persone sequestrate dalle autorità israeliane durante l'operazione di abbordaggio avvenuta tra il 18 e il 19 maggio al largo di Cipro. Le testimonianze degli attivisti in questi giorni sono ascoltate e raccolte sia da parte dei carabinieri sia sotto forma di indagini difensive dal team legale della flottiglia. A quanto apprende il Fatto Quotidiano, alcune donne hanno denunciato di essere state vittime di palpeggiamenti insistenti durante la permanenza nella prigione temporanea del porto di Ashdod. In alcuni casi gli agenti israeliani avrebbero addirittura costretto le ragazze a mostrare le parti intime, a cui hanno scattato delle foto, fattispecie che verosimilmente si tradurranno in una denuncia per violenze sessuali con la Procura di Roma, che già indaga per tortura, sequestro di persona e danneggiamento. Al momento sono diverse le posizioni al vaglio della Procura di Roma in attesa di possibili iscrizioni formali, tra questi il ministro Itamar Ben-Gvir e Israel Katz, contenuti in una lista di 9 autorità israeliane stilata dalla Fondazione Hind Rajab.
E segnalo giusto alla fine nell'articolo si scrive: questa partita giudiziaria infine non c'è solo l'Italia. Ieri anche la procura antiterrorismo di Parigi ha confermato di aver aperto un'indagine preliminare dopo una segnalazione del ministro degli esteri Barrot. I reati contestati al momento sono tortura e crimini di guerra, indaga il Dipartimento di Polizia specializzato in crimini contro l'umanità. E con questo sono le 9:14, si conclude la rassegna stampa di carattere nazionale di questo sabato 6 giugno. Ora qualche spot, come sempre, non commerciale, e poi la linea passerà a Marco della redazione con la rassegna stampa di carattere locale.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1, che presentano il nuovo album Area Cani.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
3: Give me five! Give me five! All right!
4: Dacci il 5. Scrivi 0208462074 nella tua dichiarazione dei redditi. Give me five! All right!
5: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
6: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Scusami. Perché non me lo posso permettere.
7: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
8: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.

Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina, sabato 6 di giugno. Iniziamo questa mattina dal dosso bresciano del Corriere della Sera, dove troviamo un articolo decisamente interessante in apertura. Vediamo. Ok, adesso dovrebbe sentirsi meglio la voce. Dicevo, apriamo questa mattina con un articolo che troviamo in apertura del Corriere della Sera. Delivery in città, lavorano 600 rider, dominano le partite IVA, ma ora c'è anche chi ha deciso di abbandonare le piattaforme. Una notifica sullo smartphone può significare l'inizio della giornata di lavoro, ma un'altra notifica può decretarne la fine. Basta il blocco dell'account e per un rider diventa impossibile accedere alla piattaforma, accettare ordini e quindi lavorare. Questa è la principale criticità che emerge a Brescia, dove il Nidel CGL segue anche chi lavora tramite piattaforme digitali. Quanti rider ci sono nella nostra provincia? Numeri ufficiali non ci sono, ma in Italia sarebbero 30.000. Rapportati alla popolazione, questa porta a stimare che tra Brescia e provincia siano attivi tra i 500 e i 600 rider. Un dato però emerge con chiarezza ed è l'aumento di chi si rivolge al sindacato, così in prima pagina. Poi gli articoli che si sviluppano nelle pagine 2 e 3, consegne a domicilio, in città lavorano 600 rider per le piattaforme di delivery, sono una trentina, soprattutto quelli di Deliveroo, quelli che si sono rivolti ai nostri sportelli, dice il Nidel CGL nell'ultimo anno. Nella maggior parte dei casi si ci contattano perché il loro account è stato bloccato e non riescono a capire il motivo o a ottenere risposte rapide dall'assistenza, ha detto Letizia Sansò, che è la funzionaria della Nidel CGL di Brescia. Dietro una sospensione possono esserci motivi diversi, problemi con il riconoscimento biometrico, documenti caricati in modo errato o verifiche interne delle piattaforme. Per chi vive delle consegne, però, il risultato è sempre lo stesso: lo stop immediato al lavoro. Il sindacato interviene verificando il caso e, quando possibile, aprendo un confronto diretto con l'azienda per ottenere la riattivazione dell'account. Una volta sbloccato l'account, alcuni lavoratori chiedono supporto per completare corsi online, procedure di aggiornamento o passaggi tecnici necessari per tornare operativi. Molti hanno timore di commettere errori e di vedersi bloccare nuovamente il profilo, spiegano dal sindacato. Le problematiche locali riflettono in un quadro nazionale complesso. Secondo il dossier 2025 della Nidel CGL, il 33,9% dei 491 rider intervistati ha subito almeno una volta il blocco dell'account, mentre quasi l'80% dichiara di non aver ricevuto spiegazioni adeguate sulla sospensione. Anche i numeri sulle condizioni di lavoro non sono migliorati. Oltre la metà dei rider dichiara di percepire tra i 2 e i 4 euro lordi per consegna e il 76% afferma che il food delivery rappresenta la propria fonte di reddito principale.
sulla fronte della sicurezza, quasi 4 rider su 10 riferiscono di aver subito almeno un infortunio durante il lavoro. Resta poi aperto il tema delle tutele. I rider continuano infatti a operare prevalentemente con contratti di collaborazione e il settore è ancora in attesa di una disciplina nazionale condivisa. Il messaggio che arriva dai lavoratori quindi è chiaro: dietro la comodità delle consegne a domicilio c'è un lavoro che continua a confrontarsi con precarietà, incertezza e dipendenza crescente dalle decisioni delle piattaforme digitali. Così l'articolo a pagina 2 del Corriere. Altri articoli poi li troviamo a pagina 3. Viene raccontata una vicenda curiosa, quella di Johan Prosman, 34 anni, olandese di origine, bresciano di adozione, che si è sostanzialmente inventato un'attività, il fischietto delivery, trasporta cibo, fiori, prodotti per la casa, articoli di cartoleria, pacchi per aziende e negozi, senza chiedere percentuali sulla vendita degli esercenti. Infatti il guadagno arriva esclusivamente dalla consegna. Metà del lavoro consiste nel collegare i negozi e clienti, l'altra metà nel cosiddetto first mile, ritirare pacchi in città e trasportarli verso i magazzini logistici vicini all'autostrada, evitando che i corrieri tradizionali entrino nei centri urbani. E poi c'è anche la testimonianza: guadagni bassi e costi girati ai fattorini, così il sistema ci sfrutta. In 7 anni non ho mai fatto un giorno di vacanza, ci racconta Can Sherdil, 37 anni, rider attivo a Brescia per Glovo e Deliveroo, originario della Pakistan. Racconta una realtà fatta di guadagni sempre bassi, costi scaricati sui lavoratori e tutele che considera insufficienti. Can lavora come rider da quando è arrivato in Italia, circa 8 anni fa. Per noi stranieri trovare un lavoro regolare non è facile, spiega, raccontando di aver ricevuto proposte con contratti part-time da 4 ore a fronte di turni ben più lunghi. Una situazione che secondo lui rende difficile costruire una stabilità economica e familiare. Tra i problemi evidenziati ci sono costi sostenuti direttamente dai lavoratori, carburante, assicurazione, manutenzione dei mezzi e tassazione. Se ricevo una consegna da 3 o 4 euro, da quei soldi devo pagare benzina, manutenzione, assicurazione e tasse, spiega. Per anni ho lavorato con partita IVA, ho avuto incidenti con moto e auto, non ho ricevuto alcun supporto, se mi fermo non guadagno mai, le spese continuano. Negli ultimi mesi la situazione economica sarebbe peggiorata ulteriormente, arrivando così alla decisione di investire nella patente C con l'obiettivo di trovare impiego come autista professionale. Non riesco più a mantenere la mia famiglia con questo lavoro, ha detto appunto questo lavoratore originario del Pakistan. Alle pagine 2 e 3 quindi questa sorta di inchiesta sul lavoro dei fattorini nella nostra città. A pagina 7 un altro articolo interessante che poi ritroviamo anche sui altri quotidiani, che riguarda la disponibilità

disponibili sono invece soltanto 60, 40 della comune, 20 di Aller. Significa che meno di una famiglia su 20 potrà ottenere un'abitazione a canone sociale, appena il 4,6% degli aventi diritto. A denunciarlo è l'associazione Diritti per Tutti, da anni impegnata nelle iniziative contro gli sfratti e per il diritto all'abitare. L'organizzazione ricorda di aver definito il bando della vergogna già al momento della pubblicazione, chiedendo che venissero messi a disposizione almeno 200 alloggi, una cifra che sostiene l'associazione sarebbe stata comunque insufficiente rispetto al bisogno reale. La graduatoria conferma una crisi abitativa che coinvolge sempre più famiglie anche a Brescia. Da una parte il costo degli affitti continua a crescere, rendendo sempre più difficile trovare una casa sul mercato privato. Dall'altra, i redditi reali di una larga fascia della popolazione faticano a tenere il passo con l'aumento del costo della vita. Secondo Diritti per Tutti servono interventi immediati, rendere disponibili gli alloggi sfitti di Comune e Aller, indicati in circa 700 unità complessive, accelerare le manutenzioni e aumentare il numero degli alloggi SAT destinati alle emergenze abitative. L'associazione cita anche un caso concreto. Il 18 giugno è previsto lo sfratto di una famiglia composta da una lavoratrice addetta alle pulizie in ospedale e dai suoi due figli maggiorenni, uno infortunato, l'altro studente. La famiglia occupa la posizione 95 della graduatoria SAP e, secondo Diritti per Tutti, avrebbe avuto la certezza dell'assegnazione se gli alloggi disponibili fossero stati almeno 200. Con i 60 previsti dal bando, invece, il futuro resta incerto. Per quella data l'associazione annuncia una mobilitazione contro lo sfratto e rilancia alcune richieste: assegnare più rapidamente gli alloggi pubblici vuoti, destinare a SAT una parte dei 69 nuovi appartamenti in corso di completamento a San Polino e aumentare complessivamente il numero delle abitazioni destinate alle situazioni più critiche. Si tratta, sottolinea Diritti per Tutti, di rivendicazioni minimali alle quali andrebbe data risposta nel breve periodo per evitare che l'emergenza abitativa continui ad aggravarsi in una città dove la domanda di alloggi a prezzi accessibili supera ampiamente l'offerta disponibile. Così il Corriere della Sera si occupa anche di questa vicenda, che viene riportata anche da altri quotidiani questa mattina. Ci spostiamo intanto sulle pagine della Brescia Oggi, che apre con la notizia in prima pagina: strade di sangue, un'altra vittima, sono 10 i morti in 13 giorni, un periodo nerissimo in provincia. A Rovato, investita e uccisa un'anziana. Così l'apertura del Brescia Oggi. Andiamo a vedere poi il primo piano a pagina 12, saltando quella che è la vera e propria apertura, che è dedicata alla festa dei carabinieri. Attraversa la strada e viene investita, 81enne, muore a due passi da casa. Laura Baruffi è stata travolta sulla provinciale 16 a Rovato da un furgone che ha tentato una disperata frenata senza riuscire a evitare la donna. Vane le operazioni di soccorsi, commossi i residenti della zona.

Nonna, tutti conoscevano l'anziana che aveva tre figli e non manca chi si lamenta a causa dell'assenza di un attraversamento pedonale. Viene sottolineato che la strada è perfettamente asfaltata, ma mancano però le strisce per i pedoni. Il conducente del furgone è stato sottoposto a tutti gli accertamenti per escludere qualsiasi tipo, insomma, di sostanza alcolica o stupefacente. Un periodo nerissimo, 10 vittime in 13 giorni, questo è il drammatico bilancio che viene fatto dalla Brescia oggi. Tra fine maggio e inizio giugno una terribile escalation e da gennaio di quest'anno sono già 26 i decessi che sono registrati lungo le strade bresciane. La strage è infinita, anche il tema degli articoli che troviamo a pagina 14. Si torna a parlare in particolare della pericolosità della Sebina e della Statale 42, soprannominate strade della morte. 27 vittime dal 2022. Gli ultimi tragici episodi hanno portato nuovamente alla luce la grande pericolosità delle due infrastrutture, già in passato teatro di gravi scontri, dai soppassi azzardati ai rischi in galleria. Sono numerose le situazioni nelle quali il pericolo è dietro l'angolo. Anche i tratti con scarsa visibilità e la segnaletica carente giocano la loro parte, viene sottolineato nell'articolo. E poi si torna a parlare di Camilla e Dana, le due sorelle di Livigno, che dopo aver passato una giornata a Gardaland stavano rientrando a casa Valtellina, distrutti dal dolore. Le due sorelle facevano parte di una famiglia di sportivi, oltre ai genitori lasciano anche due fratelli. A Livigno è stato indetto il lutto cittadino per la giornata di lunedì, in occasione appunto dei funerali. I sindaci prendono parola. Un altro articolo che viene proposto a pagina 15, viabilità da ripensare, ma serve sempre prudenza. La INI di Pisonia dice i controlli devono essere più severi, ma Sneri di Edolo non è più rinviabile una riflessione. L'incidente in cui hanno perso la vita le sorelle Camilla ed Anna Galli è solo l'ultima di una lunga serie sul tracciato della provinciale 510 Sebina, che da Brescia sale per arrivare a Grattacasolo di Pisoni. È una strada maledetta, come molti la descrivono, una strada che ha bisogno di continua manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla luce dei fatti certamente poco sicura. I sindaci del territorio del Lago d'Iseo già da tempo chiedono garanzie alla provincia e alla prefettura. Paola Pezzotti, primo cittadino di Sulzano, ha preso parte a un tavolo congiunto sulla sicurezza, a cui hanno preso parte anche l'amministrazione comunale di Polaveno, il prefetto e il Broletto. Ho fatto presente la pericolosità del tratto che passa alle spalle del nostro comune, ha detto Pezzotti, che si presta all'alta velocità essendo lungo e rettilineo. È un tema che ci tocca da vicino, ci preoccupa, ci interessa. Al netto della disgrazia, si tratta di una strada che deve essere disciplinata, al di là della dinamica di quest'ultimo incidente, per il quale il nostro più commosso pensiero va alla famiglia delle vittime, dice Riccardo Vecchiarutti, sindaco di Iseo. Da anni gli amministratori locali del lago lanciano l'allarme sulla pericolosità di questa arteria. Lasciamo anche questo articolo, andiamo nelle pagine successive. Ondate di caldo, Brescia e Colle.
beato, mettono al riparo gli anziani e i fragili. Rinnovata la rete che dal 15 giugno al 30 settembre li accoglie in locali freschi e protetti, soprattutto in giorni da bollino rosso. Con l'arrivo di un'altra estate rovente, dal 15 giugno al 30 settembre, torna il piano caldo nei territori di Brescia e Colle Beato, una rete di servizi e interventi che sono pensati per garantire agli anziani benessere e sicurezza durante i periodi di temperature elevate, grazie all'accoglienza in ambienti freschi e protetti. Quando il termometro sale, infatti, il caldo può diventare un rischio serio. Per questo vengono potenziate opportunità e soluzioni semplici e accessibili, a partire dall'accoglienza diurna 7 giorni su 7 degli anziani più fragili all'interno della rete dei servizi delle fondazioni cittadine Brescia Solidale, Casa Industria e Casa di Dio, con riferimento a centri diurni integrati, servizi di residenzialità leggera e RSA. C'è infatti l'allarme El Niño, spazi al riparo dal gran caldo, dove è possibile trascorrere la giornata in compagnia con il supporto di personale qualificato, soprattutto nelle giornate più critiche segnate con bollino rosso, cioè quelle a elevato rischio per la salute. A rendere il quadro critico quest'anno potrebbe contribuire il ritorno del Niño, atteso tra giugno e agosto. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale c'è circa l'80% di probabilità che il fenomeno porti a temperature particolarmente elevate e quindi con ondate di calore lunghe e persistenti. Pagina 18, scuola, suona l'ultima campanella, obiettivo sulle vacanze o sugli esami. Qualcuno è in vacanza da ieri, gli altri finiranno oggi o al più tardi lunedì. Alle superiori, 1 su 4 dovrà affrontare le prove di settembre. È un giorno un po' strano, l'8 vale anche per chi fa la settimana corta a casa sabato, ma lunedì si torna. Già da una settimana negli istituti comprensivi si fa festa. Per citare l'Est 1, sono stati mostrati ai genitori spettacoli, danze popolari, sono stati raccontati i progetti di cinema e con l'ordine degli architetti. Qualcuno ha già finito ieri, altri finiranno oggi. Si sono organizzati saluti allegri alle quinte, alle terze che se ne vanno o ai collaboratori che vanno in pensione. E lunedì sarà una mattina in genere fino alle 12 di feste, festine, presentazioni di elaborati multiclassi, difficile per gli insegnanti stabilire una verifica o una interrogazione. Qualche ragazzo può voler fare l'ultimo tentativo di salvarsi dai debiti estivi. Così il racconto, con poi il richiamo che ci sono oltre 20.000 alunni che non potranno tirare il respiro di sollievo, 12.300 delle medie che affronteranno l'esame di conclusione del primo ciclo in date diverse decise dalle scuole ma con termine entro il 30 giugno, 9.500 invece quelli delle quinte superiori che cominceranno le prove di maturità il 18 di giugno e potranno sforare a luglio, scritti e orali per tutti. Restiamo ancora sulle pagine del Brescia oggi per andare a vedere altri articoli che troviamo nelle pagine successive. Intanto le feste dei quartieri che si svolgono in via Veneto si diverte e lancia la notte bianca. Fino a mezzanotte anche le strade limitrofe chiuse, ci saranno stand gastronomici e bancarelle dedicate all'artigianato.
a Porta Venezia si fa festa in Viale Piave, i negozi saranno aperti e i locali posizioneranno tavoli per permettere di cenare e vivere la zona in maniera comunitaria. Oggi dalle 18 lungo Viale del Piave si terrà la festa del quartiere, promossa e organizzata dall'associazione Promozione Quartiere di Porta Venezia e sostenuta anche dal Consiglio di Quartiere con la collaborazione del Comune di Brescia. Per quanto riguarda invece le notizie dalla provincia, l'apertura è dedicata a Camminare sulle acque. Siamo a 10 anni fa, il miracolo di Cristo sul Sebino, ve lo ricorderete tutti, nell'estate del 2016 per 2 settimane Montisola fu collegata alla terraferma dalle passerella galleggiante. Ad aprire le celebrazioni dell'anniversario lo spettacolo di luci con uno stormo di droni in volo sul lago di Iseo, una installazione che aveva attirato sul Sebino migliaia e migliaia di turisti arrivati da ogni angolo del pianeta. Lasciamo le pagine del Sebino, segnaliamo solo questa questione del Garda. Sparare ai cormorani, punto di domanda. I pescatori del Garda tifano per l'Unione Europea. 10 paesi hanno chiesto a Bruxelles il sì all'abbattimento di contenimento. Ogni esemplare divora fino a 180 kg di pesce all'anno, viene sottolineato in questo articolo, e quindi insomma la necessità per quanto riguarda i pescatori di poter cacciare i cormorani per diminuire, come dire, la concorrenza. Andiamo sulle pagine degli spettacoli per andare a leggere l'articolo che parla invece dell'iniziativa che si svolgerà questa sera in via industriale al centro sociale Magazzino 47. Jamin Around al Mag 47, tra hip hop e autoproduzioni. Al centro sociale autogestito vanno in scena alcuni dei talenti più interessanti nel panorama locale e nazionale. 2 giorni di musica live painting, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Al Magazzino 47 di Brescia torna Jamin Around, il festival delle autoproduzioni hip hop organizzato in collaborazione con il collettivo Onda Studentesca, in programma oggi e domani al centro sociale autogestito di Via Industriale per la sua 3ª edizione. Un appuntamento all'insegna dell'arte, del rap, nella sua eccezione più militante e consapevole, della socialità condivisa. In entrambe le giornate l'apertura è fissata per le 16, con ingresso a offerta libera, laboratorio di lettering, bar e cucina a prezzi popolari. Stasera dalle 20:30 il mega concerto con ingresso a sottoscrizione di 5 euro. Sul palco alcuni fra i talenti più interessanti del nuovo hip hop, a partire da Tango, rapper emergente torinese classe 2000, che con la sua musica racconta le battaglie per la sopravvivenza della classe lavoratrice. In scena anche Andromeda e Tide, nomi emergenti della scena padovana che mischiano rap e cantautorato, oltre a Signor K, esponente della Revolutionary Rap, colonna sonora delle manifestazioni dei centri sociali in tutto il paese. Non mancherà anche un tocco di Brescia con Life e Barral, con Aleaca, membri di Undersound, che presenteranno l'album Area Cani, uscito il 29 maggio. Domani si continua alle 16:30 con laboratorio di graffiti lettering con Elia Jungle.
e alle 18.30 il Talk 25 anni di writing e lotte con Walk Writers Crew italiana fondata nel 2001, attiva principalmente a Milano per esplicitare la portata politica dei graffiti attraverso i codici del writing. In questa terza edizione verranno anche rinnovati i muri esterni del centro sociale con il contributo del collettivo, ad arricchire il tutto anche la mostra fotografica sulle manifestazioni del movimento Blocchiamo Tutto in collaborazione con Radio Onda d'Urto. Il ricavato contribuirà a sostenere i lavori di ristrutturazione e le attività del centro sociale Magazzino 47. Insomma, in sintesi, un appuntamento da non perdere. Andiamo sulle pagine del giornale di Brescia per leggere l'articolo di apertura della cronaca di città e provincia dedicata alle vacanze e agli equilibrismi che sono costretti adesso le famiglie, mamma e papà con il pallottoliere nel complesso puzzle dei campi estivi. Senza una rete pubblica strutturata, chi non ha un supporto può spendere fino a 3.000 euro a stagione per due figli, si va dagli 80-90 euro a settimana di oratori e CREA a una media di 150 delle varie associazioni. È una spesa che sostanzialmente quasi obbligatoria per alcune famiglie con i genitori che lavorano, e quindi la necessità per chi non può appoggiarsi a nonni, familiari o parenti, insomma, di trovare una soluzione per i figli che appunto finiscono le scuole. A pagina 15 l'articolo: emergenza casa, solo il 4,6% avrà l'alloggio. Abbiamo già letto l'articolo sulle pagine del Corriere, andiamo a rileggere comunque questa questione, la riprendiamo anche dal giornale di Brescia. Siamo a pagina 15, pagina 15, il bando case popolari 2026 è peggio del previsto, solo il 4,6% delle famiglie della nuova graduatoria avrà le chiavi dell'alloggio. A scriverlo l'Associazione Diritti per Tutti, che torna sulla crisi abitativa. Sul bando per le case popolari chiuso il 22 maggio aveva già espresso forti perplessità e critiche. Sono stati messi a disposizione 60 alloggi, 40 di proprietà del Comune di Brescia e 20 dell'ALER, scrivono dall'associazione. Normalmente negli ultimi anni erano state presentate oltre 1.000 domande, quest'anno è andato anche peggio. Nella graduatoria provvisoria sono presenti 1.292 posizioni, quindi meno di una famiglia su 20 potrà avere le chiavi dell'agognato alloggio a canone sociale proporzionato al proprio reddito. Noi avevamo richiesto che nel bando fossero disponibili almeno 200 alloggi. La richiesta è affrontare la crisi abitativa con provvedimenti seri e efficaci e non con gli annunci e le promesse. E conclude: il 18 giugno è stato fissato uno sfratto di una famiglia composta da una madre che lavora come addetta alle pulizie in un ospedale e due figli appena maggiorenni. Chiamiamo già ora una mobilitazione contro gli sfratti in quella giornata, anche per rilanciare le rivendicazioni principali: accelerazione della manutenzione negli alloggi sfitti di ALER e Comune e loro assegnazione, destinazione a SAT di alcuni dei 69 alloggi realizzati e in corso di rifinimento a San Polino,
che potrebbero essere assegnate alle famiglie sotto sfratto per finita locazione o con la capacità reddituale, aumento complessivo del numero degli alloggi SAT. Così l'articolo che troviamo in questa pagina 15 del giornale di Brescia. Pagina 17, un altro articolo invece dal titolo: anche a Brescia la mobilitazione albanese per il fiume selvaggio. L'obiettivo non è opporsi allo sviluppo, ma difendere un ecosistema irripetibile. E con questa dichiarazione, che lunedì prossimo a partire dalle 18:30 un gruppo di giovani, alcuni albanesi di seconda generazione, terranno un presidio nei giardini Falcone e Borsellino di Via dei Mille in città. L'ecosistema in questione è la laguna di Narta e il delta del fiume Viosa, conosciuto per essere l'ultimo fiume selvaggio d'Europa, cioè senza argini artificiali o dighe, durante il suo percorso che parte dalla Grecia e attraversa l'Albania meridionale per sfociare nel Mar Adriatico, una zona naturale protetta che è diventata mira di imprenditori che vogliono costruirvi un resort di lusso. Questo ha scatenato lo sdegno della popolazione albanese, che da alcune settimane sta protestando nelle piazze. Solidarietà ai manifestanti e portare a conoscenza la vicenda sono gli intenti del presidio, che promuoverà anche una petizione internazionale per fermare le nuove costruzioni nelle aree naturali protette. Appuntamento quindi alle 18:30 ai giardini di Via dei Mille, numero 1, lunedì prossimo. Lasciamo anche le pagine della giornale di Brescia, solo il tempo di segnalare a pagina 22: torna il Festival del Cammino, 10 anni da festeggiare vivendo la bellezza dell'isola. Dall'11 al 14 giugno la manifestazione, che intreccia salute, cultura e incontro, conclusione con passeggiata e trekking, tutto questo a Montisola. Chiudiamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali andando sulle pagine di Repubblica. Repubblica, dorso Milano, Sala, l'affondo sulle inchieste, procura, una parte fa politica. La candidatura di Tiziana Siciliano lo dimostra, sostegno dal presidente regionale Fontana. La magistratura sta facendo scelte che lasciano un po' perplessi, non ha più soltanto una vicenda con qualche connotazione politica. Il sindaco Beppe Sala fa un passo ulteriore e per la prima volta mette apertamente in relazione una parte della magistratura e l'attività politica. Evidentemente c'è una parte della procura che fa politica, e con la candidatura della Siciliano credo che ci sia una solida dimostrazione di ciò, dice. Parole dopo le inchieste sull'urbanistica e nel pieno della polemica sull'indagine relativa alla gestione degli spazi della Galleria Vittorio Emanuele e all'indomani delle dichiarazioni di Tiziana Siciliano. Articolo poi che le troviamo a pagina 2, inchiesta sul comune, rottura tra Sala e procura, con appunto la virgolettato, una parte fa politica. Andiamo a vedere gli altri articoli sulle pagine di Repubblica Milano. Le 17.000 case popolari oggi vuote in Lombardia perché non abitabili, il censimento del Ministero per il Piano Nazionale di
ristrutturazioni. Il centrodestra a Milano punta sul ritorno ad Haller come gestore unico, risponde il centrosinistra, dovrebbe essere MM a occuparsi di tutti gli alloggi e bisogna trovare un soggetto pubblico che inizi anche a costruire. Resta che ci sono appunto 17.000 alloggi inutilizzati solo a Milano. Certosa, un fermo per omicidio, perquisiti altri 7 giovani. Ricordate la vicenda di Gianluca Ibarra Silvera, di 22 anni, ucciso la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa. Il Latinos, viene scritto, di 19 anni, avrebbe accoltellato Gianluca, è stato riconosciuto dal fratello della vittima. 19 anni, peruviano, un vecchio provvedimento di espulsione sospeso a suo nome alle spalle, già guai con la giustizia per rapina e lesioni, e ora una nuova accusa, quella di essere tra lì assassini di Gianluca Ibarra Silvera, ragazzo di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio sul binario 6 della stazione di Certosa da pandiglieros dei Latin King. Gli investigatori ieri hanno fermato uno dei presunti killer dopo la svolta arrivata in mattinata, quando i poliziotti della sezione criminalità straniera della squadra mobile sono andati a perquisire 8 giovani tutti indagati con l'accusa di omicidio volontario in concorso. A casa della 19enne a Canegrate sono stati trovati abiti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere della stazione, un indizio che ha dato ulteriore valore alle parole del fratello della vittima, che aveva assistito all'omicidio e ha riconosciuto l'aggressore come uno di quelli che materialmente aveva sferrato i fendenti. Terminate le perquisizioni, gli 8, tutti peruviani tra i 20 e i 22 anni, sono stati accompagnati in questura, dove sono stati ascoltati a lungo. A tarda sera investigatori e inquirenti stavano ancora valutando se emettere altri provvedimenti nei confronti di alcuni di loro, la cui presenza a Certosa è certificata dai frame rimasti impressi nei sistemi di sorveglianza. La violenza era esplosa verso le 22, quando gli aggressori si erano scagliati contro Gianluca, suo fratello Gianfranco e un terzo amico, che erano già stati minacciati poco prima dal gruppo al grido di "Siamo i Latin King", mentre accompagnavano il padre a casa. Un'appartenenza alla pandiglia confermata dai primi riscontri, anche perché attorno a Certosa in quelle ore sono apparse scritte sui muri e cartelli stradali con la sigla LK, con una coincidenza non da poco per chi indaga. Il pomeriggio del 26 maggio la gang avrebbe avuto uno scontro con un altro gruppo, tanto che non è escluso che la vittima possa essere stata scambiata per membro di una banda rivale e quindi uccisa mentre attendeva il treno per tornare a Segrate dalla mamma insieme al fratello minore e a un altro amico. Proprio loro mercoledì sono tornati in stazione insieme ai poliziotti per ricostruire con più precisione il film del delitto. Il giovane ha raccontato del primo incrocio con la gang e ha ripercorso il tentativo di fuga sui binari, dove il fratello è caduto ed è stato finito dalla banda, che in un primo momento era ferma al binario 1. Lì una telecamera ha ripreso le sagome di 17 ragazzi. Adesso i primi 8 hanno un nome e tra loro c'è anche appunto quello che ha accoltellato il 22enne. Sono le 10:04, è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina. Sabato 6 giugno. Adesso la
puntata di oggi della Compagnia dei Gatti Neri, condotta da Laura Pescatori. La redazione torna alle 11 con la Radio Giornale e a seguire lo spazio Approfondimenti del Mattino.

E allora partiamo immediatamente e subitissimo. 6 giugno 1972 viene pubblicato The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars di David Bowie. Nella formazione troviamo Mick Ronson, Trevor Boulder e Mick Hoonmansey. Ci ascoltiamo il singolo che svoltò la carriera al Duca Bianco, Starman.

andiamo al 6 giugno del 1939, facciamo gli auguri a Gary Usbond, cantante e musicista americano. Il suo singolo, datato 1961 e intitolato Quarter to Free, divenne un grandissimo successo, fu anche inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come una delle 500 canzoni che influenzarono maggiormente il rock and roll. Andiamo quindi ad ascoltarcela. Two, three, four.

1948, auguri anche a Tony Levin, bassista statunitense, lo troviamo nei King Crimson, grande collaboratore dal 1977 di Peter Gabriel. Nell'81 appunto entra in casa Crimson e noi da Beat, King Crimson ovviamente, ci ascoltiamo Heartbeat.

E andiamo al 6 giugno del 1948. Andiamo a fare gli auguri a Richard Sinclair, bassista, chitarrista e cantante inglese. Lo troviamo nei Caravan. Dal 63 e 66 è nella line-up dei Wild Flowers Band, formazione seminale in ambito Canterbury. E arrivano poi i Caravan assieme al cugino e ad altri amici e molto altro. Hatfield and North a metà anni 70. Lo troviamo anche in questa collaborazione, in questa formazione, anche nei Camel e nei National Health sul finire dei 70. Noi da Hinterland of Grey and Pink dei Caravan, siamo nel 1971, ci ascoltiamo l'omonimo brano.

andiamo al 6 giugno del 1952, nasce a Meguro, Tokyo, Yuhiro Takahashi, musicista e cantante giapponese, lo troviamo in casa Yellow Magic Orchestra. Carriera di oltre 50 anni, la sua, nei primi 70 lo troviamo nei Sadistic Mika Band, nel 78 appunto Yellow Magic Orchestra, ma anche varie collaborazioni. Morì a causa di complicazioni l'11 gennaio del 2023. Noi ci ascoltiamo Solid State Survivor, Yellow Magic Orchestra.

Ja, ich bin ja.

andiamo al 6 giugno del 1960. Facciamo gli auguri a Steve Vai, chitarrista statunitense, e non solo, anche per il leggendario Frank Zappa. Successivamente lo vedremo negli Alcatraz, Whitesnake, David Lee Roof. Noi da Slip of the Tongue del 1989, siamo in casa Whitesnake, ci ascoltiamo Fool for Your Loving.

E ci spostiamo andando al 6 giugno del 1972. Auguri a Cristina Scabbia, cantante italiana. La troviamo nei Lacuna Coil. Entra in questa formazione nella metà degli anni 90, quando ancora la band si chiamava Hatteril. Ed è l'anno scorso uno degli ultimi lavori della band, Sleepless Empire. Da qui ci ascoltiamo In The Meantime, un featuring con Ash Costello dei New Year's Day.

0: l'occasione.
1: 6 giugno 1976, auguri a Alessandro Fiori, cantautore italiano, lo troviamo nei Mariposa, prima di dedicarsi alla carriera in solo. E oltre che nei Mariposa lo troviamo nei Matti delle Giuncaie e altre varie collaborazioni. Ma però restiamo insomma per l'ascolto dai Mariposa, siamo nel 2000 quando pubblicano l'album Portobello Illusioni, da qui tutto in 40 minuti.

Questa sì che è una bella giornata per dipingere il muro col carboncino. Maito Schoenberg esce dall'eliodore di verze cotte.

andiamo al 6 giugno del 2010, muore Marvin Isley, bassista statunitense, e lo troviamo negli Isley Brothers. Nel 1973 entra nel trio Free più Free. Poi nel 84 arrivano appunto gli Isley, Jasper Isley. Da Shout siamo dagli Isley Brothers e ci ascoltiamo St. Louis Blues. Ricordo solo che Marvin nacque il 18 agosto del 1953.

andiamo al 6 giugno del 2006, muore Billy Preston, tastierista statunitense, dai Beatles ai Rolling Stones, passando per Ray Charles, Eric Clapton, Aretha Franklin, Bob Dylan, insomma infinite le sue collaborazioni. Nacque a Houston il 2 settembre del 1946, ci ascoltiamo Nothing for Nothing, uno dei suoi insomma più grandi successi.

andiamo a chiudere questo 6 giugno andando nel 1991. Muore Stan Getz, sassofonista e musicista jazz statunitense. Sul finire degli anni 40 salì particolarmente alla ribalta con la Big Band, la celeberrima band di Woody Herman. Noi lo ricordiamo con The Girl from Ipanema, singolo del 1964 cantato da Astrud Gilberto. Stan nacque a Filadelfia il 2 febbraio del 1927. Dopo questo brano restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattini ritorna lunedì. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto e un buon weekend da parte di Laura. Ciao!

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della pornizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1, che presentano il nuovo album Area Cani.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte, con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
3: Give me five! Give me five! All right!
4: Dacci il 5. Scrivi 0208462074 nella tua dichiarazione dei redditi. Give me five! All right!
5: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
6: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
7: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
8: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te, non me lo posso permettere.

Radio Onda d'Urto, le 11 e questo è il giornale Radio Flash del mattino. Sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel Libano meridionale. Con negoziati no, cessate il fuoco meno, Israele continua a bombardare il paese dei cedri. Il bilancio delle vittime continua a crescere, si contano quasi 4.000 morti, più di 10.000 feriti, oltre al 1.500.000 di sfollati. Negativo anche quindi il quarto round di negoziati mediati dagli USA per interrompere l'offensiva israeliana in Libano. Dopo il rifiuto di Hezbollah, che non partecipa ai negoziati, che ha respinto fermamente l'accordo, sottolineando ancora una volta che le condizioni prioritarie per poter siglare una tregua è proprio il ritiro immediato delle forze di occupazione israeliane dal sud del paese. Dopo questo è stato il premier israeliano Netanyahu a decidere di non far votare al suo governo l'intesa con Beirut e a procedere spedito con l'occupazione del sud e con i bombardamenti. In questo quadro il Libano rimane il nodo nei negoziati Iran-USA. Infatti Teheran ha ribadito che qualsiasi accordo di pace sarà condizionato allo stop dell'aggressione israeliana e al ritiro delle forze di Tel Aviv dal Libano. Netanyahu ha però dichiarato che il suo governo non voterà alcuna intesa finché Hezbollah non accetterà la tregua, di fatto trovandosi in una situazione di stallo. Il Ministero degli Esteri iraniano archivia invece la possibilità di un incontro prossimo e imminente fra la guida suprema Mojtaba Khamenei e il presidente degli USA Donald Trump. A ventilare l'ipotesi era lo stesso tycoon, i cui annunci mirabolanti e ripetitivi si sono rivelati di nuovo quel che sono, solo parole. Nel frattempo, secondo un'inchiesta della CNN, Israele nella guerra contro l'Iran avrebbe condotto una serie di operazioni segrete ben oltre i propri confini, dispiegando truppe d'élite in Azerbaigian, Iraq, Emirati Arabi Uniti e Somaliland. Da Baku arriva però la smentita. L'aggressione israeliana continua senza fine anche in Palestina. Questa mattina un giovane palestinese è stato ucciso quando le forze di occupazione israeliana hanno bombardato una tenda a Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza. Non va meglio anche nella Cisgiordania occupata, dove un neonato di 7 mesi è morto a causa delle ferite riportate quando le forze di occupazione israeliana hanno aperto il fuoco contro l'auto della sua famiglia a Hebron. In questo quadro proseguono anche gli attacchi dei coloni contro i contadini. Ultimo attacco è avvenuto all'alba di oggi nella zona rurale di Tubas. I coloni hanno aggredito attaccando 7 contadini mentre lavoravano le loro terre e li hanno rapiti. Non si conoscono finora le sorti dei 7 palestinesi. Torniamo in Italia. Lavoro e sfruttamento capitalista. Restano in carcere i 2 caporali pakistani accusati di aver bruciato vivo 4 braccianti afghani e un pakistano ad Amendolara nella piana di Sibari in Calabria. Nelle parole dell'unico sopravvissuto si parla di vessazioni quotidiane, violenze, schiavismo e del tentativo di ribellarsi finito nel sangue. La procura di Catanzaro intanto indaga sulla rete che controlla e sfrutta i braccianti, costringendoli a orare condizioni di lavoro da schiavi, il tutto per consentire gli affari lucrosissimi di grandi aziende italiane e di tutta la filiera. Contro caporalato e sfruttamento oggi corteo nazionale organizzato da CGIL e FLAI. Ci sarà anche uno spezzone sociale e di movimento, il concentramento alle ore 16 alla stazione di servizio dove è avvenuta la strage dei braccianti ad Amendolara. Concludiamo tornando agli esteri. Il presidente russo Putin ha respinto l'offerta della controparte ucraina Zelensky, che in una lettera aperta inviata giovedì aveva proposto un faccia a faccia. Sul campo un drone navale ucraino è esploso nel porto romeno di Costanza senza provocare vittime. Secondo
La Marina ucraina, il mezzo, era impegnato in una missione nel Mar Nero quando ha perso il controllo per interferenze russe. Mosca ha però negato qualsiasi coinvolgimento. Kiev intanto ha colpito 5 navi mercantili e petroliere nel Mar d'Azov, ritenendole coinvolte nel traffico illegale di grano e carburante. Mosca l'ha definito un attacco di natura terroristica. Le 11:06 si conclude qui il giornale Radio Flash del mattino. Ora la linea passa allo spazio approfondimenti, prima però qualche spot come sempre non commerciale. Il giornale radio torna alle 11:30 con i servizi.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: 6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni, apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

Le 11:09 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di questo sabato 6 giugno. Inizieremo parlando della manifestazione nazionale che si svolgerà nel pomeriggio a Amendolara contro caporalato e sfruttamento. Manifestazione indetta dalla CGIL e avrà uno spezzone anche sociale e di movimento, a cui ha aderito anche lo SLAI COBAS per il sindacato di classe di Taranto. Si sono dati appuntamento presso la sede SLAI COBAS di via Livio Andronico 47 alle 14 per raggiungere Amendolara. Avremo con noi fra qualche istante Margherita dello SLAI COBAS. Ultima generazione, Alina, attivista madre di 3 figli, è stata segnalata ai servizi sociali per aver manifestato pacificamente davanti a Monte Cittorio. La denuncia sulla ritorsione subita da Alina durante lo sciopero della fame per il riconoscimento del genocidio a Gaza, l'abbiamo intervistata questa mattina. Torneremo poi in Libano, sulla situazione abbiamo sentito Rosita De Peri, docente di storia del Medio Oriente, di scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Torino, con lei non solo Libano ma anche Iran. Alle 12, come di consueto, il sabato torna la trasmissione Curami, prima di tutto la salute, alle 12:30 Precast, alle 13 il radio giornale, l'edizione unica del sabato con i servizi.

0: Allora, iniziamo quindi parlando di Amendolara, della manifestazione contro caporalato e sfruttamento che si svolgerà questo pomeriggio. La manifestazione è organizzata da CGIL e FLAI, vedrà anche la presenza di uno spezzone sociale e di movimento. Il concentramento è previsto in viale Lagaria 308 alle 16, verrà deposta una corona di fiori sul luogo dell'omicidio, il distributore di benzina sulla statale 106. Infine il corteo arriverà in piazza Fanfani, dove si terranno gli interventi conclusivi del segretario generale della FLAI Giovanni Minini e del segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Come vi stiamo dicendo da alcuni giorni, ci sarà anche la presenza di uno spezzone sociale e di movimento, in particolare delle realtà calabresi, ma non solo. Partirà anche una delegazione da Taranto, organizzata dallo SLAI COBAS, il sindacato di classe, che scrive in un comunicato: quanti altri morti ci devono essere nelle campagne perché questa cosa diventi materia di sciopero generale? Tutto questo avviene ogni estate, ogni giorno, ovunque i migranti vengono sfruttati e schiavizzati. Questi temi che abbiamo affrontato con Margherita dello SLAI COBAS di Taranto.
1: Sì, una delegazione nostra di lavoratrici e lavoratori sarà a Amendolara. In un certo senso non potevamo non esserci, neanche, forse come sapete, giorni fa c'è stato a Taranto l'assassinio di Sacco Bacari, appunto, sempre un lavoratore immigrato, questa volta del Mali, che è stato ucciso da un crimine razzista. E quindi siamo ancora, in un certo senso, mobilitandoci contro questo odioso crimine, e ora ci siamo abbiamo davanti questo altro odioso assassinio dei quattro lavoratori braccianti, e quindi purtroppo non sono neanche solo questi due gravissimi episodi. Ci sono stati quasi negli stessi giorni altre uccisioni di lavoratori braccianti o di lavoratori infortunati, che poi, come è successo anni fa per un altro bracciante, un lavoratore poi infortunato e buttato dai padroni in mezzo alla strada. Ecco, quindi il problema che noi onestamente vorremmo, come dire, meno parole che suonano odiosamente di ipocrisie, e in parte anche alcuni rappresentanti nazionali, sia di partiti che di sindacati, che saranno ad Amendolara, e più invece fatti. Noi pensiamo che i braccianti, i lavoratori braccianti, che sono, come dite, ogni lavoratore bracciante è il nostro fratello, come si diceva tempo fa, e si deve rinnovare. Abbiamo lo stesso sangue, il sangue rosso, e al di là di dove nasciamo o di dove siamo costretti ad andare per lavorare e trovare una vita migliore. Anche questi quattro lavoratori braccianti erano venuti in Italia come tanti altri per andare a sfuggire da una vita di miseria, spesso di repressione o anche di rischio vita, e invece la vita l'hanno persa da noi, l'hanno persa in Italia. Questo è una cosa inaccettabile, una cosa che grida rabbia. Noi portiamo il saluto anche oggi ai Adamin, Ula, Safi, Wassem, però portiamo soprattutto la rabbia, il grido che realmente non a parole ci deve essere lotta, auto-organizzazione degli stessi migranti, perché i migranti non neanche è giusto considerarli solo al momento in cui succede la loro morte come vittime soltanto. I migranti sono parte della nostra lotta in Italia e quindi sono protagonisti, e quando lo sono, e noi l'abbiamo visto concretamente, quando lo sono protagonisti di lotta, allora le cose cominciano effettivamente a cambiare. Oggi, anche stamattina, i telegiornali abbiamo sentito quelle parole veramente oscene anche da parte del Ministro del Lavoro, dei rappresentanti del governo. Il problema è che come lavorano, sono costretti a lavorare in forme schiaviste dal nord al sud, tutti i migranti, si sa benissimo, insomma, non c'è bisogno di scoprirlo quando muoiono e parlare allora di controlli, eccetera. Ma quali controlli? I controlli ci dovevano già essere, la lotta contro i caporali, che poi è la lotta contro i padroni delle campagne, questa ci doveva già essere, invece non c'è stata. Noi, quando dicevo che abbiamo le esperienze concrete quando i lavoratori immigrati sono protagonisti essi stessi nella battaglia per i diritti, e le cose sono effettivamente diverse. Noi, per esempio, no, tutta l'attività che c'è stata soprattutto negli anni passati di campagne in lotta anche nella nostra regione, in particolare nel Foggiano, e ci sono stati momenti belli dal punto di vista dell'auto-organizzazione e della lotta. Così è a Taranto ci sono stati delle lotte esemplari degli immigranti con noi dello Slaikobas e altre realtà effettivamente solidali, cose che per giorni hanno occupato la città, hanno occupato il ponte Girevole a Taranto e hanno strappato dei diritti, in quel caso sul fronte del documenti di residenza. A Manduria furono 2000 tunisini che con una rivolta in cui si univa la protesta, la lotta esterna nostra e degli altri diciamo solidali con la protesta grande interna al centro degli Emirati, si riuscì a strappare allora un permesso di soggiorno umanitario che non c'era fino allora. Quindi il problema che anche di fronte a questa cioè veramente inaccettabile assassinio dei quattro braccianti immigrati, noi non ci vogliono parole, che poi appunto sappiamo bene il giorno dopo neanche restano, neanche come parole, ma ci vuole la lotta, ci vuole l'auto-organizzazione degli stessi immigrati, che tra l'altro portano, quando succede, anche le loro esperienze dei loro paesi, e che sono esperienze anche che arricchiscono le nostre esperienze di lotta e di organizzazione. Ecco, noi andiamo ad Amendolara diciamo per dire questo essenzialmente, non è tanto, no, per fare una, come dire, un numero in più, che chiaramente serve, insomma, cioè serve nel senso che noi ci auguriamo che ci sia una grande manifestazione oggi ad Amendolara, però serve se poi continua. Ci vuole una lega auto-organizzata degli stessi migranti insieme, no, ai lavoratori italiani, e alle realtà sindacali di base, solidali del nostro paese, ma appunto no, ci vuole questo per effettivamente portare un saluto vero a questi lavoratori immigrati, che sono nostri fratelli. Ogni lavoratore, ogni immigrato, ogni lavoratore è il nostro fratello, e quindi non si può solo commemorare in un giorno.
0: Margherita, grazie allora per essere stata con noi, per averci spiegato bene i motivi della vostra partecipazione, le tue riflessioni, e eventualmente ci sentiremo poi dalla manifestazione questo pomeriggio. Intanto una buona giornata. Grazie.
1: Già, grazie.
0: Questa quindi Margherita dello SLAI COBAS, sindacato di classe di Taranto. Anche loro questo pomeriggio ad Amendolara, nello spezzone sociale e di movimento, in questa manifestazione nazionale che è stata promossa dalla CGIL, all'appuntamento alle 16 alla stazione di servizio dove è avvenuta la strage dei migranti. Delle mani che ti sei lavata, della faccia tua che si è girata. Andiamo subito ad ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina con Alina, attivista di ultima generazione, madre di tre figli, che è stata segnalata ai servizi sociali per aver manifestato pacificamente davanti a Montecitorio. Sentiamo il suo racconto. Allora, siamo con Alina, attivista di ultima generazione. Una buona giornata, grazie per essere con noi. Allora, ultima generazione denuncia la ritorsione subita da Alina durante lo sciopero della fame per il riconoscimento del genocidio a Gaza. Alina, allora ti chiedo di ricordare a chi è all'ascolto di questa vicenda e soprattutto il fatto che tu sei anche mamma di tre bambini e sei stata segnalata ai servizi sociali per aver manifestato pacificamente davanti a Montecitorio.
2: Esatto, si tratta dell'ennesimo atto proprio di repressione nei nostri confronti. Onestamente, è la prima volta che succede una cosa del genere, non è mai successo che ci fosse una segnalazione ai servizi sociali, infatti la cosa ci ci stranisce molto anche per questo, perché non è prassi, ecco, anche perché se fosse prassi questo bisognerebbe avvertire i servizi sociali ogni volta che un genitore, una mamma o un padre si allontanano dai propri figli per qualsiasi motivo, non mi sembra il caso.
0: Ecco, i fatti a che episodio si riferiscono?
2: Allora, i fatti risalgono all'anno scorso, tra settembre e ottobre. Noi tra il 20 settembre e il 4 ottobre eravamo a Roma, appunto per lo sciopero della fame. Abbiamo fatto 15 giorni di sciopero della fame. Ci sono state molte denunce, molte volte ci hanno trascinato in questura, e insomma le solite cose che fanno sempre. Però questa volta si sono spinti un po' oltre. Nel momento in cui io sono tornata a casa, dopo questi 15 giorni, quando era finito tutto, insomma, sono tornata a casa e sono stata convocata appunto dai servizi sociali. E niente, mi hanno convocato, mi hanno spiegato che in pratica le forze dell'ordine di Roma avevano richiesto questa verifica perché, a detta loro, volevano accertarsi che non avessi abbandonato i miei figli a casa da soli durante questi 15 giorni in cui mi trovavo a Roma. E ora è inutile dire che comunque sia i ragazzi hanno anche un padre, e quindi non capisco perché si siano posti questo problema, però al di là di questo, ripeto, troviamo che sia veramente assurdo mettere in discussione e mettere, insomma, in qualche modo sotto verifica l'essere madre di una persona che sta protestando chiedendo tra l'altro un mondo migliore per i propri figli. Quindi è una roba che a me e a noi sembra veramente assurda.
0: Chiarissimo. Adesso, come diciamo ufficio legale di ultima generazione, immagino che farete comunque ricorso o comunque metterete in atto qualche pratica, insomma, per cancellare questa decisione.
2: Allora, per fortuna diciamo che questa è stata solo, lo metto tra virgolette, solo una segnalazione, perché comunque già questa segnalazione comporta delle cose molto sgradevoli, come ad esempio dover andare lì e raccontare tutta la mia vita, tutte le mie vicende familiari e quant'altro. Ma non solo, gli assistenti sociali sono andati anche a parlare con le scuole dei ragazzi, però torno al punto, è stato solo una segnalazione e solo una verifica delle condizioni, che per fortuna non ha avuto alcun seguito, perché comunque gli assistenti sociali stessi si sono resi conto che appunto i ragazzi miei non vivevano in una situazione problematica e quindi non hanno avuto necessità di proseguire con altre azioni o con altre verifiche. Quindi diciamo che la cosa è nata lì, sono stata convocata, sono stata, insomma, mi hanno fatto tutte le domande del caso, sono andata a parlare, questo mi dispiace, sono andata a parlare con le scuole dei ragazzi, questo mi dispiace veramente tanto, perché sono sempre situazioni sgradevoli. Però al di là di questo non ci sono stati ulteriori provvedimenti nei miei confronti. Però certo, parlando di difesa legale, la difesa comunque ci serve e ce l'abbiamo, perché comunque al di là di questo ci sono tutta una serie di denunce e di provvedimenti nei nostri confronti.
0: Chiarissimo. Alina, grazie per essere stata con noi, un abbraccio, buona giornata.
2: Approfitto dell'occasione, sì, Vorrei soltanto aggiungere una cosa: noi ovviamente siamo autofinanziati.

0: Ieri docente di storia del Medio Oriente e scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Torino. Sulla situazione in Libano, ma più in generale anche negli altri paesi del Medio Oriente.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Rosita Di Peri, docente di storia del Medio Oriente e scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Torino. Intanto un saluto e ben ritrovata.
2: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Dunque, torniamo in Libano, dove nonostante il cessate il fuoco in vigore, le forze israeliane continuano ad attaccare, mentre una settimana fa, domenica, l'esercito israeliano ha occupato il forte di Beaufort nel sud del paese dei Cedri. Il primo ministro israeliano Netanyahu l'ha definita una svolta decisiva nella guerra contro Hezbollah, mentre ovviamente il Naim Qassem, leader di Hezbollah, ha criticato i negoziati definendoli umilianti e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere globale. Parto da qui e le chiedo un commento su questa situazione che forse in qualche modo evidenzia quanto sia difficile ormai pensare a una risoluzione.
2: Sì, purtroppo la situazione è una situazione di stallo, nonostante i negoziati tra Israele e il Libano, patrocinati, come sappiamo, dagli Stati Uniti. È in stallo perché intanto si tratta di una situazione di fortissima asimmetria. Noi sappiamo che il 17 aprile è stato decretato un nuovo cessate il fuoco, che però mi pare sia unidirezionale, nel senso che Hezbollah non attacca le postazioni israeliane e quindi rispetta il cessate il fuoco, ma d'altra parte, come lei stessa diceva, Israele sta continuando a bombardare, sicuramente non rispettando il cessate il fuoco e sicuramente portando avanti una guerra che mira a occupare sempre più porzioni del territorio libanese, in particolare naturalmente nel sud del Libano, attestandosi su alcune linee geografiche che fino a qualche mese fa pareva fossero in salvo rispetto a quanto stava capitando proprio nel sud del paese. Noi sappiamo che una delle linee di frontiera, di demarcazione tra questa zona cuscinetto che Israele vorrebbe costruire nel sud del Libano e il fiume Litani, che però non è più la linea a cui Israele guarda per stabilire questa sorta di area de-sciitizzata a cui mira in questo conflitto asimmetrico che si sta giocando ormai da più di un anno. Cioè la nuova linea è diventata il fiume Zarrani, che è molto più vicino ovviamente alla città di Beirut e che prevede una penetrazione molto più capillare all'interno del territorio libanese. Cioè siamo in una situazione in cui il paese è sostanzialmente spaccato in due. È spaccato in due perché noi sappiamo che il sud del Libano è stato in qualche modo abbandonato dall'esercito libanese perché il Presidente della Repubblica più o meno un mese fa aveva decretato il ridispiegamento dell'esercito libanese dal sud, quindi il sud attualmente è difeso e viene in qualche modo portato avanti soltanto da Hezbollah, che è diventata l'unica forza in grado di porre un argine alla penetrazione israeliana, mentre appunto il centro e il nord del paese si trovano in una situazione grosso modo di calma che è totalmente apparente, perché noi sappiamo che Netanyahu in realtà vorrebbe colpire Beirut o la grande Beirut, cioè Beirut e i suoi sobborghi, ma per adesso non ha avuto il via libera dagli Stati Uniti, quindi diciamo che in questo cessate il fuoco asimmetrico la situazione è una situazione per cui il cessate il fuoco di fatto non esiste per il sud ed esiste ma con una grossa spada di Damocle che penzola sulla testa dei beruttini nella parte centrale e settentrionale del paese. In tutto questo noi sappiamo che sono in corso e continuano ad essere patrocinati, proprio sponsorizzati dalla

0: Bianca questi negoziati tra il governo libanese e il governo israeliano. Qui è molto interessante perché da un lato questi negoziati sono celebrati come un grossissimo avanzamento nelle relazioni tra i due paesi e sono, diciamo, anche sponsorizzati come un nuovo tassello importante per arrivare a una ridefinizione degli equilibri anche più ampi a livello regionale e mettere fine alla guerra in corso. Noi sappiamo però che questi negoziati non possono essere disgiunti dal negoziato più ampio, quello ancora in corso, sebbene appunto molto in bilico, tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'Iran in questo è stato molto chiaro, nel senso che l'Iran ha più volte affermato che i negoziati in corso in Libano e comunque una tregua, un cessate il fuoco in Libano, non può essere disgiunta dal raggiungimento di un accordo più ampio tra gli Stati Uniti e l'Iran. Tuttavia questi accordi sono comunque insomma, importanti, sebbene ricalchino di fatto proposte che erano già state decise e accettate nel novembre del 2024. Il novembre del 2024 è un momento abbastanza importante per quanto riguarda, diciamo, il confronto diretto tra Israele e Hezbollah, perché viene decretato il primo cessate il fuoco, quello che aveva visto un ritorno degli sfollati nel sud del paese, e all'interno dell'accordo, del testo di questo cessate il fuoco, era previsto un ridispiegamento graduale dell'esercito libanese proprio nelle zone in cui Hezbollah avrebbe dovuto ritirarsi e anche ovviamente gli israeliani. Questo, quindi, diciamo che questo accordo che pare sia stato raggiunto è un accordo che ricalca un accordo precedente e che era stato costruito, come dicevo all'inizio, e anche questo è stato costruito in maniera asimmetrica, perché l'ordine, diciamo, e l'obbligo immediato riguarda Hezbollah, che quindi deve astenersi completamente da promuovere e portare avanti attacchi, deve ritirare uomini e infrastrutture da questo territorio, cioè dalla fascia di confine con Israele, ma allo stesso tempo l'accordo non impone a Israele alcun ritiro immediato nelle aree occupate, né altre, diciamo, concessioni nel breve periodo. Questo accordo prevede sostanzialmente della creazione di fasce, di aree che sono definite aree pilota, che dovrebbero essere sottoposte al controllo totale dell'esercito libanese e dalle quali dovrebbero quindi essere esclusi tutti gli attori armati non statali, ovviamente Hezbollah, ma anche lo stesso esercito israeliano. In questo contesto gioca un ruolo importante, ovviamente gli Stati Uniti giocano un ruolo molto importante perché hanno, diciamo, dichiarato di essere disponibili a rafforzare le forze armate libanesi, quindi a foraggiare e alimentare l'esercito libanese, che come sappiamo è un esercito debole, un esercito molto poco ben armato, è un esercito che è dipendente dai finanziamenti esteri. È un esercito che non esercita, scusate il gioco di parole, la piena sovranità, il pieno controllo sul territorio nazionale. Quindi, ovviamente, è un esercito che non ha particolari capacità operative. E quindi, come dire, queste zone pilota dovrebbero essere create e dovrebbero essere sotto il controllo dell'esercito libanese. Però qual è il problema? Qual è il punto? Così come nel 2024? Il punto è come dare gambe a questo accordo. Questo accordo non è applicabile sul terreno. E perché non è applicabile sul terreno? Beh, l'abbiamo detto, in parte perché lo Stato libanese non controlla tutto il territorio nazionale, che è naturalmente in balia di altri attori in questo momento, Hezbollah e Israele in primis. E poi il secondo aspetto, che secondo me è molto interessante, importante da sottolineare, è che si negozia un accordo per il cessate il fuoco in cui uno degli attori che dovrebbe essere parte attiva del negoziato, cioè Hezbollah, non partecipa al negoziato. Cioè il governo di Beirut, che è un governo debole, fragile, che non ha il controllo sul proprio territorio, negozia un accordo in cui impegna al ritiro, impegna al cessate il fuoco un attore che è totalmente ovviamente disgiunto e che sfugge al controllo del governo stesso. Quindi è un cessate il fuoco problematico, è un accordo problematico che naturalmente in questo momento non ha dato luogo alla fine dei combattimenti. Sul terreno, come diceva lei in apertura, i combattimenti continuano ad essere anche violenti. Hezbollah non ha alcuna intenzione né di ritirarsi da queste aree pilota né di restituire le armi. Noi sappiamo che un processo di disarmo di Hezbollah era stato previsto proprio dal 2024 e lo Stato libanese aveva cominciato gradualmente a liberare alcune zone del paese, non quelle a maggior sciita, ma alcune aree del sud, non del profondo sud, ma che erano liminali al profondo sud, quindi era in atto questo movimento di disarmo che però non era stato completato e poi ovviamente c'è stata una recrudescenza dei combattimenti che ha impedito, diciamo, di portare avanti questo processo. Questo processo naturalmente è osteggiato da Hezbollah. Hezbollah si erge unico difensore del territorio libanese e dell'integrità del Libano, unico attore in grado di porre un argine all'invasione israeliana, l'unico movimento di resistenza e quindi, come dire, la situazione è una situazione molto critica. Ed è critica anche perché ovviamente Hezbollah non è d'accordo su questo cessate il fuoco, non l'ha accettato, non è d'accordo nemmeno sul fatto che il governo libanese stia negoziando un cessate il fuoco o un futuro accordo di pace con lo Stato israeliano. Quindi diciamo anche questa spaccatura a livello comunitario tra le forze sciite che Hezbollah rappresenta non in toto, perché noi sappiamo che c'è un altro partito sciita che gioca un ruolo importante anche in Parlamento, che è Amal, però diciamo che lo spaccamento forte tra le comunità sciite, diciamo così, e le altre comunità non può che portare, di fatto sta portando anche a un aumento della tensione comunitaria settaria in cui il paese è sostanzialmente spaccato in due, non soltanto geograficamente perché, come si diceva, c'è una parte del paese che continua, no? Anche se faticosamente, a reggere il corpo e cercare di fare una vita normale e una parte del paese che invece è sotto i bombardamenti, ma anche a livello, diciamo, di comunità e di interessi comunitari, gli interessi sono divergenti, cioè c'è una parte, Hezbollah e i suoi alleati, che porta avanti un discorso di resistenza ad oltranza e c'è una parte che invece vorrebbe raggiungere un accordo con Israele e quindi preservare il paese dai combattimenti. Questo non può portare, credo, a nulla di buono. Noi sappiamo che le fratture confessionali in Libano hanno portato negli anni 70, tra il 1975 e il 1990, una guerra civile durata 15 anni, quindi queste fratture, queste nuove spaccature confessionali non promettono nulla di buono, né nel breve né nel medio periodo. C'è da sperare che queste spaccature non si trasformino in scontri veri e propri.
1: Chiarissimo, prima di passare a un commento sulla situazione in Iran, vorrei soffermarmi ancora un momento sul Libano, perché giustamente come ricordava sul terreno il combattimento continua, come dicevamo, è stato occupato anche una parte del territorio libanese nel sud del paese e tutte queste azioni sono in qualche modo in linea con l'obiettivo della creazione della grande Israele. Vorrei chiederle però un commento sul silenzio della comunità internazionale rispetto a questo.
0: Sì, questo è davvero l'aspetto più deprimente. Noi sappiamo benissimo, non c'è come dire da ricordarlo, ma è sotto gli occhi di tutti come l'ordine internazionale globale che è stato costruito tra gli anni 90 e poi gli anni 2000 del secolo scorso è al collasso, è in crisi. Questo non è soltanto un dato relativo, diciamo, alla scarsa efficacia delle organizzazioni internazionali e anche degli organismi, delle istituzioni internazionali che sempre meno hanno un peso all'interno della gestione dei conflitti o anche della governance internazionale. Pensiamo appunto al Consiglio di Sicurezza, alle Nazioni Unite e quant'altro, ma è anche proprio un ridimensionamento e come dire, un riordino dell'ordine internazionale che è anche un riordine, una modificazione degli assetti economici che riguarda naturalmente anche il ruolo della potenza egemone per eccellenza, gli Stati Uniti, la cui egemonia, diciamo così, è stata messa fortemente in discussione da altri attori e anche dal disimpegno stesso degli Stati Uniti in alcune aree di crisi, anche se mi verrebbe da dire poi c'è un ritorno mascherato, no, degli Stati Uniti su alcuni contesti, su alcuni scenari, l'abbiamo visto con Trump, con il cosiddetto Board of Peace e anche questi interventi, diciamo, mirati in Medio Oriente per costruire questo processo di pace globale che dovrebbe portare, diciamo, nell'idea di Trump, a stabilità che è necessaria per portare avanti interessi e promuovere interessi economici appannaggio ovviamente degli stessi Stati Uniti. Quindi noi ci muoviamo all'interno di un quadro complesso in cui l'ordine internazionale è in crisi, ma non è in crisi da oggi, è in crisi almeno da 30 anni e in cui i grandi, diciamo, poli di attrazione egemonica a livello internazionale si sono trasformati e si sono totalmente in qualche caso anche disgregati. Quindi noi ci muoviamo in questo contesto in cui, come dire, la situazione è al collasso ed è proprio in questa situazione che il Libano si trova ad essere un po' vittima sacrificale di questa riorganizzazione a livello globale, perché, come dicevo prima, il Libano non fa parte, diciamo, di questi negoziati, è stato escluso completamente dal tavolo negoziale, negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti, ed è, diciamo, uno Stato che in qualche modo è stato in questo momento regalato a Netanyahu e a Israele. Netanyahu ha un margine di azione sul Libano imponente. Nessuno all'interno della comunità internazionale né io direi europea, perché gli Stati Uniti abbiamo visto come si stanno comportando, perché se Netanyahu fa quello che fa in Libano e anche quello che fa a Gaza è perché ha come dire, il semaforo verde da parte degli Stati Uniti, quindi qui non parliamo degli Stati Uniti ma parliamo soprattutto dell'altro Occidente, ossia del contesto europeo, e mi pare che in questa situazione di disgregazione dell'ordine internazionale, del collasso dell'ordine internazionale, l'altro Occidente, ossia sostanzialmente gli Stati europei e l'Unione Europea, stiano a guardare. Questa è una situazione davvero che a mio avviso sta portando a un punto di non ritorno, perché nessuno sta cercando di porre un argine ai bombardamenti o sta cercando di condannare, forse a parole, forse la Spagna, qualcosa è stato detto, no? Le azioni di Israele in Libano, per non parlare naturalmente di quello che è successo con il genocidio a Gaza, quindi nessuno si sta prendendo la briga in qualche modo di condannare quanto sta avvenendo, oppure viene condannato a parole, ma non viene presa nessuna azione specifica, per esempio in termini di sanzioni contro lo Stato di Israele. Era stata ventilata la possibilità di sospendere l'accordo Europa-Israele, però mi pare che poi non siano state date gambe a questa a questa sospensione. E questa, secondo me, è proprio l'indicazione che stiamo arrivando a un punto di non ritorno, purtroppo, un punto in cui Israele continua la sua attività espansionistica in Libano, quindi con l'idea davvero di incorporare all'interno, diciamo, dell'Alta Galilea, così definita, una parte importante del sud del Libano, e nel silenzio generale sta anche occupando porzioni di territorio conteso come le alture del Golan e come anche altri territori di frontiera tra la Siria, il Libano e Israele, senza alcuna come dire, preoccupazione o alcun impedimento da parte della comunità internazionale. Quindi siamo davvero in una situazione in cui il diritto internazionale non viene più considerato, non viene più preso come punto di riferimento anche morale, valoriale, e lo abbiamo anche visto con, la distruzione del patrimonio diciamo, archeologico, culturale a Tiro, quando appunto l'UNESCO, sebbene tantissimi siti archeologici che si trovano in questa città millenaria siano sotto protezione dell'UNESCO, non ha poi mosso di fatto un dito per proteggere questi siti. Ci sono rovine risalente all'epoca romana di inestimabile valore, ma lo abbiamo visto anche con la conquista del forte del castello di Beaufort. Anche in quel caso non è stato fatto nulla per impedire di bombardare siti archeologici. Mi viene da dire che non è stato neanche fatto nulla per impedire il bombardamento di infrastrutture, di ponti, di strade, di ospedali, e non è stato fatto nulla nemmeno per impedire l'uccisione di civili innocenti, di intere famiglie, di bambini, che certamente, di soccorritori, no? Anche questo è un elemento importante di questa nuova prolungata aggressione israeliana in territorio libanese. I soccorritori sono presi di mira scientemente dai droni israeliani, senza, diciamo, alcuna cura o interesse ad avere cura di chi sta cercando di prendersi cura dei feriti, di altri. Quindi c'è, diciamo, una situazione di impunità generalizzata in cui nessuno sta cercando, a cui nessuno sta cercando di porre rimedio. E questa è, secondo me, uno veramente dei punti più bui e di non ritorno quindi, di cui non vedo davvero alcuna possibilità di rimediare. Cioè, mi sembra che, come dire, la diplomazia sia alle corde, si negoziano dei cessate il fuoco mentre comunque si combatte. Cioè, in genere cioè, si dovrebbe prima depositare le armi, deporre le armi e poi cercare di negoziare, no? Un cessate il fuoco permanente. Qui invece siamo in una situazione in cui si negozia un cessate il fuoco, ma poi questo cessate il fuoco, anche quando viene raggiunto, continua ad essere violato. Quindi mi pare una situazione critica da cui è molto difficile uscire in questo momento.
1: Un ultimo commento, come già anticipavo, riguardo all'Iran. Dall'aggressione di fine febbraio si è in qualche modo, si sono delineate ufficialmente, direi, le alleanze a livello globale. Trump torna invece negli ultimi giorni a vagheggiare su un'intesa, ma Teheran frena e ribadisce i propri punti fermi, sia interni, ovvero la riapertura di Hormuz, sia lo stop anche dell'aggressione in Libano, mentre c'è in qualche modo una pressione anche da parte di Israele affinché questo accordo non si raggiunga.
0: Sì, assolutamente. Come dicevo prima, cioè, da un certo punto di vista, leggevo anche delle analisi in questo senso, l'Iran in questo momento ha più forza sul tavolo negoziale, perché sta cercando di portare avanti diciamo, dei punti fermi, delle linee rosse che non vuole che siano superate, e quindi diciamo, sta vincendo, no? Almeno sul piano negoziale, questo braccio di ferro con gli Stati Uniti, nel senso che ha delle richieste, tra l'altro io credo anche molto, molto ragionevoli, autorevoli, che in questo momento sta portando avanti con grande forza. Cioè l'idea appunto di Teheran di legare le sorti del negoziato ad un cessate il fuoco in Libano è un punto importante, che significa operativamente che Teheran, che l'Iran non vuole abbandonare il suo alleato storico Hezbollah, perché Hezbollah ha comunque negli anni portato avanti anche una guerra che potremmo definire proxy war anche per conto dell'Iran, come bastione, diciamo, nei confronti dello Stato di Israele. Quindi in questo momento è chiaro che a Hezbollah va tutta la riconoscenza di Teheran, e quindi Teheran non vuole sicuramente abbandonare l'alleato sciita, anche all'interno certamente di un contesto in cui il cosiddetto asse della resistenza, costituito da Siria, Iran, Hezbollah, Hamas e gli Houthi dello Yemen, si è sostanzialmente sfaldato, disgregato, per le ragioni che sappiamo. La Siria ha avuto un regime change ed è in una situazione in cui tiene una posizione assolutamente defilata e non vuole essere coinvolta all'interno di questo conflitto. Hamas è nelle condizioni che sappiamo per ovviamente per tutto quello che è successo nella striscia di Gaza. Gli Houthi dello Yemen sono in una situazione marginale, quindi Hezbollah rimane, no, l'ultimo baluardo all'interno di quest'asse che l'Iran sta cercando di sostenere, di non abbandonare in questo momento del bisogno. Quindi, come dire, le posizioni di Teheran sono chiare, ci sono certamente degli attriti anche evidenti, li abbiamo visti in questi giorni con qualche bombardamento mirato nei paesi del Golfo tramite droni, quindi c'è una situazione di instabilità generale, ma io non credo che nessuna delle parti, gli Stati Uniti né tantomeno l'Iran, vogliano diciamo riattivare un conflitto che sarebbe sicuramente devastante per l'Iran, considerando anche la situazione economica interna, e sarebbe anche devastante per gli Stati Uniti, che non vogliono, a mio avviso, essere coinvolti o ricoinvolgersi in un conflitto che potrebbe espandersi a livello regionale. Dalle dichiarazioni molto, tra l'altro, contrastanti di Trump, sembra che questo sia un elemento, diciamo, cruciale. Trump l'ha detto più volte quando afferma che l'accordo è vicino, che manca poco, che al tavolo negoziale procede tutto bene. Certo, quindi questi sono segnali, a mio avviso, evidenti del fatto che gli Stati Uniti non vogliono riaprire questo fronte di guerra, ma il problema è che pare che Netanyahu stia invece gettando benzina sul fuoco, perché questa sua espansione all'interno del territorio libanese sembra che sia un'azione mirata per far saltare in tutti i modi il tavolo negoziale, un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti. Per il momento questo tavolo negoziale regge, ma non sappiamo che cosa accadrà in futuro, soprattutto se il cessate il fuoco che è stato raggiunto in Libano non verrà rispettato come sembra, e se la penetrazione israeliana in territorio libanese dovesse, diciamo, espandersi occupando sempre più porzioni di territorio, tra l'altro in un contesto in cui, come sappiamo, la situazione del Libano è ormai una situazione molto vicina al collasso. Lo spostamento ingente di popolazioni dal sud verso il centro, verso il nord, in un territorio già fortemente antropizzato e molto limitato, sta creando una pressione sociale, economica, demografica e strutturale che sta diventando ingestibile. Quindi sembra che Israele voglia far saltare il tavolo negoziale. Se continua così, forse potrà riuscirci, dipende tutto naturalmente da che cosa gli Stati Uniti decideranno e da come decideranno di porre un argine a questa penetrazione israeliana in territorio libanese.
1: Rosita Di Peri, docente di storia del Medio Oriente, di scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Torino, come sempre, grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
0: Grazie a voi e alla prossima.

0: Allora, curami prima di tutto la salute, la trasmissione in onda il sabato mattina dalle 12 in replica, il mercoledì alle 12.30, trasmissione a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, e Antonino Cimino, medico referente locale di Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute di Brescia. Un saluto quindi a Antonino e Donatella, lascio la parola a Donatella che ci presenta la puntata di questa mattina e nel frattempo ci colleghiamo con la nostra ospite.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie a Francesca Ghirra. Doveva essere con noi anche Francesco Romizzi, che purtroppo un'ora fa è pensato bene di farsi tirare sotto in bicicletta, quindi sicuramente non può collegarsi. Troveremo un'altra occasione. Perché Romizzi e Ghirra? Perché è tempo che si riprenda la parola sulla questione del nucleare, sui rischi del nucleare. Sapete che è stato approvato in Parlamento ed è per quello che noi abbiamo qui con noi, la ringrazio, Francesca Ghirra, che è una parlamentare onorevole alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra. Vorremmo sapere cosa è successo, qual è la proposta di questo DDL, l'abbiamo letto sulla stampa, credo che ci sia stata battaglia in Parlamento, e quindi vorremmo capire che cosa sta succedendo in Italia, sia sul versante della, come dire, del superare la dipendenza dal carbone o comunque dai carburanti, e soprattutto che cosa sta succedendo rispetto alla questione del nucleare. Do subito la parola a Antonino, che ti farà la prima domanda, poi parto io un po' più pesante sulla questione della salute.
2: Allora, innanzitutto ringrazio l'onorevole di partecipare alla nostra trasmissione, e abbiamo visto che a giugno è stato approvato il DDL C2669, delega sul nucleare sostenibile, la cui finalità dovrebbe essere quella di ridare un quadro normativo al nucleare anche nel nostro paese, per poter reintrodurre questa fonte di energia anche nel nostro paese. E chiederei all'onorevole quali sono gli aspetti principali di questo DDL e soprattutto quali sono le sue criticità.
3: Sì, intanto buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra ha avuto un atteggiamento fortemente critico verso questo disegno di legge delega, che è una delega in bianco al governo di fatto per reintrodurre l'energia nucleare in Italia, ma con un imbroglio, direi, nel senso che questo governo è stato incapace in questi anni di mettere in campo delle politiche energetiche valide che ci consentissero appunto di essere autonomi e di riuscire a ridurre il costo dell'energia. Sappiamo invece che l'Italia è il paese dove l'energia costa di più, e questo crea enormi problemi sia ai cittadini che alle imprese, che infatti stanno abbandonando quando possono l'Italia, anche a causa dei costi energetici. È un imbroglio intanto perché queste nuove tecnologie di cui parla il governo non sono ancora disponibili, nel senso che gli small modular reactor, che comunque così piccoli non sono, perché diciamo che occupano lo spazio di un supermercato, di quelli della grande distribuzione, sono ancora in fase di sperimentazione. La stessa Ansaldo Nucleare ci ha detto che non saranno disponibili prima della metà degli anni 30, che il costo solo della progettazione si aggirerà intorno ai 700 milioni di euro, e poi occorrerà aggiungere a queste risorse anche i fondi per la realizzazione. Parliamo di impianti comunque a fissione che gli italiani hanno già bocciato con due referendum, dopo il disastro di Chernobyl nell'87 e dopo quello di Fukushima di nuovo nel 2011, quando Berlusconi si riprometteva di introdurre l'energia nucleare nel nostro paese. Quindi loro parlano di una fonte di energia che dovrebbe risolvere tutti i problemi, aiutarci nel processo di decarbonizzazione, ma sappiamo che i tempi e i costi della realizzazione di questi impianti non corrisponde assolutamente alla narrazione che fa il governo. A questo si aggiungono tutti i problemi legati alla sicurezza e alla salute, perché gli impianti a fissione producono scorie e noi ancora non abbiamo individuato la sede per il deposito nazionale, non abbiamo ancora completato le procedure di smantellamento delle vecchie centrali, tanto che siamo sotto procedura di infrazione europea, e soprattutto non abbiamo giacimenti di uranio, e questo significherà creare nuove dipendenze, in particolare dalla Russia, dove la Rosatom è la società che esporta l'uranio arricchito, tanto che sotto questo aspetto la Russia non è stata sottoposta a sanzioni, perché si bloccherebbero tutti gli impianti nucleari d'Europa. Quindi noi riteniamo che questo provvedimento sia una scelta scellerata, perché intanto non risolve nessun tipo di problema e poi creerà invece ulteriori criticità e problematiche sia rispetto ai costi che in termini di salute per i nostri cittadini.
1: Vai, vai.
2: Una cosa, un'altra considerazione che tu già hai accennato: in Italia ci sono stati ben due referendum sul nucleare che tu hai ricordato, quello dell'87 dopo Chernobyl e quello del 2011 dopo Fukushima. Entrambi hanno avuto un esito antinucleare con valori di no estremamente elevati, l'80% dei votanti contro il nucleare nel primo referendum, addirittura il 94% dei votanti si espresse favorevolmente all'abrogazione delle norme che cercavano di riaprire il nucleare. Nucleare uscito dalla porta, non se n'è più parlato, e adesso si sta tentando di farlo rientrare dalla finestra. Ma la politica può cancellare quella che era stata una così forte indicazione della popolazione?
3: No, noi abbiamo presentato una pregiudiziale di costituzionalità sottolineando questi aspetti, perché la Corte Costituzionale nel 2012 ha emesso una sentenza molto chiara su questo punto, stabilendo che non si può reintrodurre per legge una norma che è stata abrogata tramite referendum. Quindi io, visto che comunque noi non abbiamo i numeri nelle aule parlamentari per bloccare questo scempio, che intervenga la Corte, perché qua, oltre appunto a tutti gli aspetti che ho sottolineato, c'è una palese violazione di quella che è stata la volontà popolare espressa dagli italiani, e in questo caso non è mutato né il quadro politico né il quadro tecnologico, che sono le due condizioni che la Corte ha posto le ragioni per cui si potrebbe eventualmente riproporre una stessa normativa. Parliamo ancora di impianti a fissione che sono stati bocciati dagli italiani, e quindi non è pensabile poterli reintrodurre. C'è da dire che non hanno esplicitato all'interno della legge delega che tipo di tecnologie intendano utilizzare. Questo potrebbe essere un escamotage, ma sappiamo benissimo che le tecnologie a fusione ancora non sono disponibili, si parla degli anni 50, siamo ancora in fase di ricerca. Noi pensiamo che su questo bisognerebbe investire sulla ricerca, sulla fusione, in modo da adottare eventualmente il nucleare quando sarà realmente sostenibile, e per il momento invece investire sulle rinnovabili, come ha fatto Sanchez in Spagna, riuscendo ad abbattere i costi energetici.
1: Grazie davvero. Io devo fare un po' la parte di Romizzi, esponente dei Medici per l'Ambiente ISDE, e sono una medica anch'io, per cui tutto sommato parliamo un po' lo stesso linguaggio. La domanda che ti voglio fare: finora hai parlato giustamente del decreto legge, della legge delega, che ha sollevato, ovviamente mi fa molto piacere questa questione sollevata da AWS del pregiudiziale di incostituzionalità, e forse sarebbe bene che queste cose che voi fate venissero conosciute dai cittadini e dalle cittadine. Io non lo sapevo, non so qui noi che siamo qui in radio o accanto a me Cimino, chi lo sapesse, però è importante saperlo questo per sapere bene di che cosa sta succedendo. Un conto sono i titoloni sui media, un conto sono anche queste notizie che sono estremamente importanti. In tutto quello che hai detto, che è perfetto, purtroppo, purtroppo perfetto perché abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, manca un tema, che è la questione dell'impatto sulla salute, che è sempre un po' il convitato di pietra in queste situazioni qui. Volevo solo permettermi di ricordarti per capire che cosa si può fare a livello parlamentare e non solo, magari anche a livello regionale. E utilizzo i dati proposti da un epidemiologo ambientale che è Fabrizio Bianchi, anche lui dei Medici per l'Ambiente di ISDE, perché sono dati veramente allarmanti. Visto che stiamo dicendo la verità su molte questioni, tu per prima le ne hai dette parecchie, volevo appunto aggiungere questi ulteriori dati e chiedere a te come ci si potrebbe muovere ora. Allora, prima questione. Nel 2024 c'è stata una analisi molto importante che ha messo insieme più studi e ha messo insieme i rischi sia occupazionali, cioè di persone che lavorano nelle centrali nucleari, sia ambientali, per capire che cosa succede tra i lavoratori e tra i cittadini e le cittadine. Nel 2025 sono venuti fuori i dati e un lavoratore su 10 ha un rischio elevato, anzi presenta dei tumori solidi, polmone, prostata e colon. Sempre nel 2025, una rassegna sui tumori infantili sulla plausibilità dell'associazione tra vicinanza centrali nucleari e leucemie. E questo è un altro dato, direi, importante. Addirittura recentissimamente quest'anno, Harvard per prima, che ha pubblicato su una rivista importante che è Nature Communication, ha analizzato tutte le contee USA tra 2000 e 2018 e hanno visto i tassi di mortalità oncologica più elevati tra i residenti nelle aree più vicine alle centrali nucleari. Hanno addirittura misurato quanto, questo è un lavoro uscito il 20 maggio recentissimo, entro 200 chilometri dal centro abitato c'è un aumento del rischio di decessi per tumore tra il 2 e il 3%. Il rischio diminuisce quando la distanza diventa oltre 50 chilometri. Quindi quello che dicevi tu all'inizio, in realtà sono piccole centrali, così per dire, perché se hanno un'area così vasta bisognerebbe capire che cosa c'è intorno. Ecco, ho dimenticato di dire che questa valutazione sul rischio oncologico di queste aree in prossimità, figuriamoci fino a 50 chilometri dall'impianto nucleare, ovviamente sono lavori molto seri perché sono stati aggiustati per i fattori socio-economici, che più povero si ammala di più, ambientali di altro tipo, per il fumo, per l'obesità, per l'accesso alle cure, cioè è un dato che riguarda solo il rischio di vicinanza alle centrali nucleari. Arrivo alla domanda, mi interessava proprio far conoscere anche chi ci ascolta questi dati perché sono veramente allarmanti. Ecco, questo dato sul rischio per la salute è entrato nel dibattito parlamentare? Qualche cosa ha accennato il governo? Che azioni si possono e pensate di fare da ora in poi? Scusa la lunghezza, scusa.
3: No, grazie, perché sono dati davvero importanti di cui purtroppo non si è parlato, perché la finzione in atto è che questi nuovi reattori siano sicuri, innocui, non producano scorie, non producano nessun effetto collaterale per la salute dei cittadini, che sono tutte balle atomiche, come le abbiamo definite, per illudere la popolazione del fatto che il nucleare sia la soluzione al caro energia, senza considerare tutti gli effetti collaterali del caso, quelli della salute in primis. Io confido che ci possa essere, come dire, un'assunzione di responsabilità da parte del governo, ma anche una presa di consapevolezza da parte della cittadinanza, perché purtroppo soprattutto nelle nuove generazioni che vedono nel carbone giustamente un problema nell'inquinamento eccetera, hanno intravisto in questa formula del nucleare la soluzione di tutti i mali, quando sappiamo che purtroppo ancora i tempi non sono maturi. E io credo che nel momento in cui si dovesse davvero arrivare all'ipotesi di realizzare delle centrali, sorgeranno dei problemi, perché nessuno le vorrà vicino a casa sua per le ragioni della sicurezza e anche della salute. Io spero che appunto la Corte intervenga, altrimenti saremo costretti a promuovere un nuovo referendum, perché questo governo non può pensare di calpestare non solo le prerogative del Parlamento, visto che questo disegno di legge delega in bianco se l'è fatto da solo, nel senso che è stato promosso da Meloni e Pichetto Fratin, e di fatto la Camera non è potuta intervenire in alcun modo per modificarlo, quindi hanno stabilito loro cosa conteneva questa delega, è una delega estremamente ampia, ma in più appunto stanno calpestando la volontà popolare, e questo è davvero intollerabile.
2: Come è stato detto fino adesso, anche in condizioni normali gli impianti nucleari rilasciano basse dosi di radionuclidi e non esiste una dose sicura di radiazione ionizzante. Come ricordava Donatella e vari studi, c'è questa maggiore incidenza di tumori. Uno dei problemi che rimane, che non è stato affrontato, che in Italia è ancora in alto mare, è quello dei rifiuti radioattivi, in quanto non esistono soluzioni universalmente accettate su come smaltire questi rifiuti radioattivi. Il nuovo decreto ne prende atto di questa situazione o no?
3: Ma il nuovo decreto, tra le varie deleghe, attribuisce al governo quella di individuare il deposito nazionale, però appunto noi sappiamo che questa è un'indicazione che esiste dal 2003, sappiamo che la carta nazionale delle aree idonee è stata predisposta da qualche anno, sono stati ipotizzati 21 siti, di cui 8 ad esempio in Sardegna, però non si procede perché proprio si ha la consapevolezza che le comunità non sono favorevoli ad ospitare il deposito. Io penso che prima di pensare a nuove centrali sarebbe stato opportuno fare quello che il nostro paese avrebbe dovuto fare da tempo, ovvero completare le procedure cosiddette di decommissioning sulle 4 centrali dismesse da decenni e individuare il deposito delle scorie. Poi magari successivamente, nel momento in cui le tecnologie saranno disponibili, ragione sul nucleare, ma procedere così al contrario è proprio completamente sbagliato.
1: D'accordo, certo. Ho l'impressione che il tema del nucleare tocchi tre temi, e questo davvero vorrei che concludessi tu proprio su questo, poi magari facciamo un flash finale. La prima cosa tocca il tema, uso la tua ultima riflessione, il tema della ricerca, perché per arrivare a tecnologie sostenibili, efficaci, efficienti, che non siano dannose, serve la ricerca, è ovvio. Noi sappiamo che la ricerca in Italia non è molto pubblica, se vogliamo dire così, è spesso sponsorizzata da agenzie private, e questo è il primo grande tema, quindi il rapporto con l'università, il rapporto con i centri di ricerca che sappiano fare queste cose, che siano pubblici. Primo tema, quindi cosa si potrebbe fare in questo ambito. C'è poi il grande tema che hai toccato poco prima di questo, che è il tema della democrazia. Purtroppo il governo, ed è bene che i cittadini e le cittadine lo sappiano, si muove molto per legge delega. Come tu sai bene, è stata presentata pochi mesi fa questa legge delega per la riforma, niente po' di meno, che del Servizio Sanitario Nazionale, ed è un'altra legge delega su cui il Parlamento non può dire nulla. Ecco, io credo che questo pesante imbarbarimento dei rapporti istituzionali e di perdita di democrazia sia cosa da far conoscere ai cittadini e alle cittadine, anche perché il tema, non uso l'inglese, non nel mio cortile, è un tema diffusissimo, se ne è parlato già da 30-40 anni, quando si parlava delle discariche, quando si parlava di tante cose, però noi dovremmo riuscire, credo, e parlo a te come esponente autorevolissima, nonché in Parlamento, quindi vuol dire che molte persone ti hanno votato. Mi ha spaventato gli 8 siti in Sardegna, quindi se parli come parli sarai assolutamente riconfermata alle prossime elezioni se vogli candidarti, perché ci vogliono persone aggressive e competenti come te. Ma a parte questo, io credo che debbano dire di no, non perché non lo voglio, not in my NIMBY, ma perché non va bene. Ecco, quindi come fare, anche attraverso il Parlamento, anche attraverso le azioni che vanno più diffuse e conosciute, come fare perché i giovani, le giovani, che sono quelli che saranno più, pagheranno il prezzo più alto in termini di salute su queste questioni e su tutto il termine climatico, eccetera, come possiamo fare? Coinvolgere ad esempio il Ministero della Sanità? Come possiamo muoverci in Parlamento e fuori dal Parlamento?
3: Allora, sul tema della ricerca, purtroppo hanno bocciato tutti i nostri emendamenti che chiedevano chiaramente di coinvolgere le istituzioni pubbliche, le università, i centri di ricerca, anche per far sì che la ricerca anche sulla fusione fosse a usi civili. Anche questo è un dato molto preoccupante. In aula Picotto Frattin sembrava intenzionato a approvare un emendamento che chiedeva appunto di escludere gli usi militari nella ricerca sulla fusione, invece poi ha fatto un retromarcio, diciamo, dicendo che la difesa non può fare a meno della ricerca sul nucleare. Sappiamo bene cosa fa Leonardo, insomma la situazione non è felicissima, anche perché sappiamo che il nostro governo non ha una posizione netta rispetto alla partecipazione dell'Italia, diciamo, ai conflitti che ci sono adesso in atto, e il fatto che intenda utilizzare anche il nucleare per usi militari, francamente mi sembra un'oscenità. Io spero che anche su questi aspetti i giovani possano mobilitarsi. Purtroppo, ripeto, è passata molto la tesi del governo, e non solo del governo, anche di tanti studiosi, che il nucleare sia l'unico modo per superare l'utilizzo delle fossili, contribuire alla decarbonizzazione. Ma noi sappiamo benissimo che questa è una finzione, perché è impossibile che in Italia entro il 2050 possano sorgere degli impianti che appunto siano sicuri, non inquinanti, che ci garantiscano l'autonomia e che abbattano anche i costi della nostra produzione energetica. Io confido che anche attraverso il contributo delle associazioni ambientaliste, ma anche di studiosi e tecnici del settore, possa essere fatta un'informazione capillare rispetto ai rischi che noi corriamo, perché purtroppo al momento diciamo che il tema è estremamente sottovalutato e passa esclusivamente la versione del governo. Noi, ripeto, in Parlamento non abbiamo i numeri per fermarli, purtroppo anche la stampa non ci dà lo spazio che vorremmo, nel senso che noi le battaglie le abbiamo fatte in commissione, in aula, però poi è difficile che quello che noi facciamo venga restituito a livello mediatico. Chiaramente questo non ci fermerà, però per riuscire a raggiungere un bacino di persone ampio abbiamo bisogno del supporto di strumenti come questa trasmissione, per cui vi ringrazio, che ci consente comunque di dare informazioni che siano differenti rispetto a quelle mainstream a cui fanno molto affidamento anche le giovani generazioni, purtroppo, nel senso che l'idea del nucleare come energia pulita è passata, ma non si racconta realmente cosa ci sia dietro queste tecnologie e la possibilità del ritorno dell'Italia al nucleare, ripeto, non solo per usi civili peraltro. Quindi questo davvero credo che esponga il nostro paese e le nuove generazioni a un rischio enorme che noi vorremmo evitare.
2: C'è da dire, da sottolineare, come questa nuova ondata del nucleare non riguardi solo l'Italia, ma è qualcosa che si sta diffondendo in tutta Europa. Infatti tanti paesi hanno ripreso e cercato di rilanciare il nucleare. Questo in base a una sicurezza energetica, al, come dicevi tu, al processo di decarbonizzazione, alle nuove tecnologie. Ma in realtà possiamo dire ai nostri ascoltatori che il nucleare non è l'unica strategia per affrontare la crisi energetica e che possono essere percorse strade diverse?
3: Ma sì, assolutamente. Io suggerisco di andare a cercare gli interventi che ha fatto il professor Parisi, il premio Nobel per la fisica, che sottolineava come il nucleare sia un'illusione, che soprattutto l'utilizzo dell'uranio continui a essere estremamente pericoloso e che secondo lui occorrerebbe approfondire la ricerca sull'utilizzo del torio, ad esempio, ma che la soluzione immediata per intervenire per i processi di decarbonizzazione, abbattere i costi energetici e garantirci l'autonomia e l'indipendenza, siano in particolare il solare attraverso i sistemi di accumulo, poter garantire continuità, perché una delle criticità che vengono sempre sottolineate sulle rinnovabili è il fatto che non siano fonti continue, ma questo problema si risolve attraverso l'installazione di sistemi di accumulo che garantiscano questa continuità. Al momento non ci sono altre soluzioni. Ed è preoccupante che questo governo abbia fatto di tutto per bloccare in questi anni le rinnovabili, interrompendo anche delle procedure che andavano avanti da anni e quindi esponendo anche il nostro paese, insomma, a dei contenziosi abbastanza importanti per, come dire, rimanere legati alla dipendenza prima dal gas russo, adesso da quello catarino americano e in futuro probabilmente dalla Russia di Putin, che è l'unica in grado di fornire uranio in quantità adeguate. Io penso che questo sia davvero un disegno che noi dobbiamo cercare di evitare in tutti i modi e confido davvero che la Corte possa intervenire per interrompere questo percorso o che lo faccia il popolo attraverso una grande mobilitazione e magari attraverso un nuovo referendum.
1: Grazie Francesca. Hai finito con un tema ancora più inquietante, se possibile, che alla fine dipenderemo dalla Russia per l'uranio, cioè c'è qualcosa che non va in tutto questo, cioè abbiamo toccato un tema di politica industriale, abbiamo toccato un tema di politica ambientali, di politiche sanitarie, addirittura di politica estera. Ho l'impressione che il nucleare e di politica estera, metto dentro anche la cosiddetta difesa per non parlare di militare e basta, è estremamente inquietante, è un tema che dovremo riaffrontare. Temo che dovremo richiamarti, grazie per la tua assoluta disponibilità e competenza, ti auguro buon lavoro, grazie Antonino Cimino, grazie alla radio e a tutti quelli che ci hanno ascoltato e magari con un filo di speranza in fondo speriamo di che cambi questo brutto oscurissimo periodo. Grazie Francesca.
2: Niente, grazie.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie a Francesca e a risentirci.
3: A presto, salve, arrivederci.

Termina qui quindi questa puntata di Curami, prima di tutto la salute. Vi ricordiamo, andrà in replica mercoledì prossimo a partire dalle 12:30.

0: Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
1: Tra le varie progettualità che potrebbero cambiare la demografia bresciana c'è il progetto di un nuovo studentato di Università di Brescia a Villa Grasselli da 314 posti letto, di cui le stanze doppie sono la metà delle singole, cioè 206 singole e 108 i posti in doppia, con costi che vanno, secondo quanto ipotizzato, dai 550 per una singola ai 400 euro al mese per un posto letto in doppia, quindi sicuramente simili a quelli del mercato, se non nel caso dei posti letti in doppia addirittura superiori. Un progetto da un investimento di circa 21 milioni, ma che ora arrivano altri studentati, 252 posti gestiti da Campus agli ex magazzini generali, 68 posti gestiti da Homa in via Milano all'ex falegnameria Spagnoli. Ecco, con questi nuovi studentati che arrivano potrebbe anche non essere più conveniente. Dopo una carenza storica, infatti, Brescia avrebbe l'ateneo con più offerta di alloggi in proporzione sugli iscritti, come già era stato fatto notare dal Corriere, che per primo a ottobre scorso aveva iniziato a seguire questo progetto. L'università poi non c'ha i soldi per fare questo progetto, c'è stato un avanzo di 6 milioni nel bilancio quest'anno che permetterebbe l'acquisto ma non l'abbattimento e la ricostruzione, e infatti c'è tutto il progetto di coinvolgere dei privati, su cui però ancora non si hanno certezze. Entrando nel dettaglio, un articolo di Pietro Gorlani sul Corriere della Sera lo scorso 2 giugno segnala che un dirigente dell'università ha protocollato le sue perplessità riguardo questo progetto direttamente al rettore Castelli. In una lettera ha fatto notare che innanzitutto, se non si individua un investitore privato, sarà l'università a dover essere probabilmente costretta a sostenere i costi di abbattimento e riedificazione, quindi si va in totale verso i 21 milioni. Inoltre, una perizia dell'università avrebbe valutato l'immobile che verrebbe acquistato dall'Università di Brescia 2,5 milioni, quindi mezzo milione in meno da quanto richiesto dalla proprietà. La proprietà è, lo ricordiamo, la congregazione religiosa delle Ancelle della Carità, quindi sostanzialmente la Fondazione Poliambulanza. Sai chi era il rettore dell'università? Era presidente della fondazione dell'UniBS fino allo scorso aprile e che ora è membro del CDA di A2A, che non è incompatibile, ma anche del CDA della Poliambulanza, insomma quelli che vendono questo immobile a mezzo milione in più di quanto valutato secondo la perizia dell'università?
2: Guarda, dimmelo tu, fammi questa sorpresa.
1: Si tratta di Maurizio Tira.
2: Pensa a te.
1: Il potenziale conflitto di interessi è da verificare con attenzione, fanno notare sia la lettera ma sostanzialmente anche il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakcast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news viene pubblicato e condotto da me, che sono Francesco Zambelli, ed Emanuele Galesi. Ciao Emanuele.
2: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Ricordo che siamo sulle principali piattaforme di podcast come Spotify. Il sabato questo podcast viene trasmesso alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, è prodotto dall'associazione In Primis, è possibile sostenere questo podcast con una donazione mensile tramite la newsletter, tramite PayPal o altri metodi, tutti descritti sul sito breccia.news. La newsletter, oltre a permettere di sostenere il podcast, ha la versione gratuita che permette di non perdersi nemmeno una puntata. Chi vuole può ricevere notifiche via WhatsApp, ci può contattare e per comunicare con noi ci si può scrivere a podcast@breccia.news. Noi iniziamo col dare alcune notizie in breve, prima però Emanuele anticipaci di che cosa parleremo nel tuo approfondimento.
2: Oggi parliamo di Chiesa Nuova, perché in piccolo diciamo rappresenta le varie contraddizioni che possiamo notare poi più in grande in tutta la città, cioè da un lato vediamo progetti positivi di cui parleremo e anche però aspetti che continuano a non funzionare e purtroppo anche in alcuni casi anche in cui la partecipazione dal basso non viene più di tanto considerata.
1: Sono iniziate le prove sulla linea TAV Brescia-Verona, ma manca ancora il progetto finale per l'uscita della linea dalla città. Un percorso di 6 chilometri che attraversa Brescia e poi prosegue a Rezzato e Mazzano, in totale sono 10,7 i chilometri. Il costo era indicato nel 2020 di 555 milioni.

0: di euro. Siamo nel 2026 e di questi 10,7 chilometri manca ancora il progetto definitivo. Ci sono di mezzo, come ricordava giovedì scorso Luca Goffi sul Corriere della Sera, 24 edifici da acquisire e da abbattere. 9 di questi edifici sono residenziali, 5 sono palazzine di privati e 4 sono di RFI, e poi ci sono 13 manufatti non residenziali. Questo solo questo abbattimento, acquisizione eccetera, potrebbe costare tra i 20 e i 30 milioni. Poi si devono aggiungere le barriere fonoassorbenti che verrebbero costruite in diversi punti della città, ma richiedono il parere della sovrintendenza, e quindi anche qui tempi lunghi su un progetto definitivo che ancora non c'è. Ma non c'è nemmeno l'accordo sul fatto che ci sia o no una nuova fermata sulla linea, con il centrodestra o almeno il ministro delle infrastrutture Salvini che vorrebbe una fermata a Desenzano, una fermata che costerebbe 200 milioni.
1: Sì, e tra l'altro aggiungere una fermata su una linea ad alta velocità è abbastanza insensato, questo lo capiscono, lo capisce chiunque. Ci sono anche dei problemi rispetto a dove sarebbe posizionata poi questa fermata, quindi insomma in realtà ci auguriamo che sia una boutade che non avrà poi seguito.
0: Ma restando invece sulle boutade che fanno fatica ad avere seguito, Dario Balotta di Europa Verde fa il punto sull'arrivo dei treni a idrogeno sulla Brescia Iseo Edolo, calcolando che non arriveranno almeno prima di marzo dell'anno prossimo. 3 treni sono stati consegnati, stanno facendo alcune prove, le simulazioni come il rifornimento, ma nessuno ha ancora avuto l'autorizzazione alla circolazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. Non sono state nemmeno definite le modalità di approvvigionamento dell'idrogeno che serve per i collaudi, e manca anche il personale per fare questi collaudi in una linea che è devastata da ritardi, contrattempi. Insomma, bisognerebbe spostare personale, macchinisti, per fare i collaudi di questi nuovi treni. La scorsa settimana dicevamo della proposta di Antonio Gobbi, presidente di Federacciai, di mettere i generatori nucleari nelle fabbriche bresciane, e dicevamo anche che non aveva avuto il consenso nemmeno degli industriali stessi, anche per via un po' dell'assurdità della cosa. C'è stato poi il punto di Legambiente che ha ricordato che i mini reattori nucleari non sono in commercio e non lo saranno almeno per 10 anni, forse di più. Ha ricordato che l'Italia non ha uranio, che non è una fonte rinnovabile, e che non esiste nemmeno il deposito unico delle scorie radioattive per tenere le quali paghiamo lautamente la Francia. La realizzazione di una centrale nucleare ha costi spaventosamente alti rispetto al costo delle rinnovabili e tempi di realizzazione di decenni. Mentre questi signori farneticano, continua Legambiente, proprio oggi, il 27 maggio, scriveva questa lettera, alle ore 12, sull'applicazione Terna risultava che l'energia prodotta in Italia all'85,6% veniva da fonti rinnovabili, nonostante questo governo abbia fatto di tutto per ostacolare la loro installazione e quotidianamente parli contro l'ideologia green, a partire dal ministro contro l'ambiente, così viene definito da Legambiente. E in una settimana di notizie in cui la cronaca nera era molto presente sui quotidiani locali, anche con delle tragedie sul lavoro, segnaliamo qualcosa che non è una novità per chi ci ascolta e per chi è attento alla questione dei rifiuti. Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani a Brescia resta così com'è. È stata confermata in consiglio comunale la raccolta domiciliare per la plastica, la carta, il vetro, restano le calotte per l'indifferenziato e l'organico. Calotte che verranno tutte sostituite. La spesa di 15 milioni di euro, un investimento che di fatto ipoteca anche le scelte future. Non si comprano nuovi cassonetti per poi venderli dopo 3 o 4 anni, fa notare il Corriere della Sera. Così Brescia rischia davvero di arrivare al 2035 con i cassonetti, una scelta su cui si è arroccata la maggioranza della giunta. Tra l'altro il Corriere della Sera fa notare che sulla decisione della giunta di non cambiare il modello di raccolta può avere influito il fatto che il comune di Brescia paga la metà degli altri comuni per conferire una tonnellata di rifiuto indifferenziato all'inceneritore di A2A, una sorta di compensazione per il fatto che l'inceneritore è sul territorio Brescia. Comunque diciamo che il comune di Brescia paga per bruciare i rifiuti su cui A2A guadagna vendendo l'energia che produce.
1: Esatto.
0: E quindi di fatto è dimezzato il vantaggio economico di aumentare la quantità di rifiuti portati a riciclo. Oggi si siamo al 70%, secondo le previsioni, le norme della Regione Lombardia si dovrebbe in un anno e mezzo arrivare all'83%, ma questo è praticamente impossibile. Comunque, quella tariffa agevolata permette a Brescia di avere una Tari molto vantaggiosa, Emanuele. E adesso, Emanuele, ci spostiamo a Chiesa Nuova.
1: Sì, ci spostiamo a Chiesa Nuova, perché qui è stato da poco restituito ai cittadini il Parco della Resistenza di Via Livorno dopo un'importante operazione di bonifica ambientale. L'intervento ha riguardato circa 40.000 metri quadri di area verde contaminata da PCB e altre sostanze inquinanti, con un investimento di oltre 5,7 milioni di euro finanziati principalmente attraverso i fondi del PNRR. E sono stati rimossi e sostituiti i terreni contaminati, piantati quasi 300 nuovi alberi e riqualificati percorsi, aree picnic e spazi pubblici. Durante il Nina Festival abbiamo raccontato delle lotte dei cittadini che hanno portato alle prime bonifiche nelle scuole dell'Edda e Calvino, anche attraverso il documentario che abbiamo proiettato Io non faccio finta di niente di Rosi Battaglia. Oggi sentiamo la Presidente del Consiglio di Quartiere Claudia Cauzzi in merito a quest'ultimo tassello.
2: Credo che il valore vero sia stato proprio anche il dialogo costruito negli anni tra cittadini e istituzioni, non sempre facile ma necessario. Poi personalmente questo parco restituito ai bambini, tutti i parchi restituiti ai bambini, alle famiglie, alle persone, rappresenta un atto d'amore e di responsabilità verso il quartiere.
1: Sì, da un lato è vero, cioè se non ci fosse stato l'impulso dei cittadini che ormai più di 10 anni fa hanno protestato a lungo, queste bonifiche, tutte diciamo così, quelle che abbiamo visto a Chiesa Nuova, non sarebbero avvenute con questi tempi che comunque sono lunghi anche per le difficoltà oggettive che comportano. E dall'altro possiamo dire comunque che tra i vari livelli istituzionali in questi casi, quindi comune, anche il consiglio di quartiere e poi insomma tutte le altre realtà che stanno seguendo il caso Caffaro, in questo caso insomma è stato un rapporto virtuoso. Tra i progetti che hanno interessato il quartiere c'è anche Destinazione Brescia, un nuovo spazio multifunzionale inaugurato in via Livorno e pensato come punto di riferimento per adolescenti, giovani e famiglie, un luogo dedicato all'aggregazione, alla crescita e alla partecipazione che si inserisce appunto in un più ampio contesto di percorso di riqualificazione che sta interessando Chiesa Nuova. Sentiamo ancora Claudia Cauzzi.
2: Nasce da un bisogno che come consiglio di quartiere ascoltavamo da tempo, quello di avere luoghi educativi accoglienti verso i giovani che possano stare bene, essere accompagnati, trovare relazioni positive. All'interno ci sono attività molto concrete, un supporto compiti, laboratori creativi, artistici, educativa di strada, orientamento, momenti aggregativi, supporto psicologico e attenzione anche alla dispersione scolastica. Il valore più grande è la presenza educativa stabile, fa sentire i ragazzi che qualcuno c'è. E poi è anche uno spazio simbolico molto bello, perché questo spazio è il centro sociale di Via Livorno e si affaccia proprio sul parco appena restituito al quartiere, come se si fosse ricucito qualcosa. Prima la bonifica di uno spazio fisico, poi il creare e rigenerare relazioni e opportunità.
1: Naturalmente non mancano le contraddizioni, lo dicevamo anche prima, ad esempio il fatto che il quartiere è ancora di fatto separato dal resto della città. Andarci in bici ad esempio è un incubo, è ok che in zona arriverà il tram, ma mancano ancora un po' d'anni ed è un peccato che non sia stato pensato finora un modo per integrare meglio il quartiere superando le barriere enormi costituite ad esempio da strade come via Orzi Nuovi. Sentiamo ancora Cauzzi.
2: E poi c'è il tema del collegamento con la città, che secondo me è reale. Chiesa Nuova, per posizione geografica, è quasi circondata da grandi arterie e questo nel tempo ha contribuito anche a una percezione di isolamento e non solo percezione. Se vogliamo pensare al collegamento fra due quartieri come Chiesa Nuova, Nuce Girelli, con il Villaggio Sereno, Biagio Sereno per il quartiere rappresenta un luogo importante dove c'è il mercato, dove ci sono le scuole, c'è anche la biblioteca, e per arrivare se non si ha la macchina è un problema, non c'è una mobilità dolce e sicura. Come consiglio di quartiere chiediamo da anni una pista ciclopedonale su via Cozzaglio che colleghi appunto i due quartieri, per esempio, ed è una richiesta alla quale spingiamo e ci teniamo tantissimo. Poi possiamo anche pensare a come per esempio arrivare anche al centro fiera, ecco, anche in quel caso non c'è un collegamento sicuro.
1: Sì, il paradosso è che su via Cozzaglio le richieste di una ciclopedonale risalgono ormai a più di 10 anni fa, e il comune di Brescia ha appena rifatto il nuovo ponte di via Labirinto che sovrappassa appunto via Cozzaglio con una solita inaugurazione in pompa magna. Tra l'altro Laura Cassetti ha scritto sui social e adesso avanti con la richiesta, con rispondere alle richieste della ciclopedonale. Peccato insomma che sono richieste che risalgono davvero a più di 10 anni fa. E per quanto riguarda la difficoltà di raggiungere il centro fiere e tutta l'area anche del Palà Leonessa, sentiamo una testimonianza di Raffaella Bonomi, è conosciuta anche come Ci vado in bici.
3: Lunedì 18 maggio sono stata a vedere il Basket Brescia al Palà Leonessa, gara 2 playoff Brescia-Trieste. Per me era la prima volta al Palà Leonessa, non sono un'appassionata di basket, ma era un'esperienza che volevo provare. Sono andata in bici perché quando posso lo faccio e perché la distanza, che era 8 km, per me è assolutamente percorribile in bici. Io sono arrivata dalla ciclabile del Mella, che arriva da via Milano, ho poi incrociato via Orzi Nuovi al semaforo ciclopedonale e poi sono entrata in quella sorta di girone infernale che è fatto di strade a 4 corsie e immense rotonde. Che sono lì a ridosso del casello di Brescia Ovest. Arrivata al Palà Leonessa ho parcheggiato la bici alla rastrelliera, ce n'è solo una, ha 6 posti bici, è un pochino defilata e diciamo che la devi cercare perché rimane oltre l'entrata e se non sai che c'è non la vedi e non è indicato parcheggio bici da nessuna parte. All'uscita la cosa che più mi ha lasciato stupita è che sulla via fuori, che è via Caprera, camminava un fiume di persone diretto verso il parcheggio dell'ortomercato e la via non ha marciapiedi, quindi le persone sono costrette a camminare in mezzo alla strada di fianco alle auto che sono in uscita dal parcheggio del Palà Leonessa. Le persone immagino parcheggino all'ortomercato perché a differenza del parcheggio del Palà Leonessa è gratuito e si evita la coda poi in uscita. Per quanto riguarda la mia esperienza in bici, all'uscita è stata abbastanza divertente perché non ero in coda e anzi l'ho tutta superata. Un po' meno divertente è stato pedalare su via Orzi Nuovi per ritornare a riprendere la ciclabile del Mella, perché in uscita sei costretta a fare il sottopasso fino all'ortomercato e poi pedalare un pezzettino su via Orzi Nuovi. È un'esperienza che non consiglierei. Ad oggi sul sito del Basket Brescia, nell'area dedicata a come raggiungere il Palà Leonessa, ci sono solo info che riguardano per come arrivarci in auto. Non viene citato nessun mezzo di trasporto pubblico e nessun percorso né a piedi né in bici. E quindi mi vengono in mente le parole dell'architetto urbanista danese Jan Gehl, che dice: costruisci città per auto e avrai auto, costruisci città per le persone e avrai persone.
1: Sì, veramente imbarazzante. Devo dire che da frequentatore del Palazzo Leonessa è incredibile come poi ci si abitui di fatto a questa situazione di caos perenne che c'è lì attorno e di impraticabilità per chi va a piedi, anche per chi va in auto, perché comunque è complicato anche arrivarci in auto, e figuriamoci poi per le biciclette. Non è proprio una cosa da città europea, diciamo così. Lasciamo stare poi le questioni della Germania Basket, che magari affronteremo più avanti, perché ci sono questioni societarie che stanno tenendo banco sui giornali in questi giorni. Parliamo ancora di Chiesa Nuova, perché un altro aspetto controverso proprio di questi giorni riguarda l'ampliamento della Ghidini Rock, un'azienda della zona, è previsto in un'area del Parco delle Colline. Il progetto ha sollevato critiche per il consumo di suolo e per l'impatto su una zona teoricamente tutelata. Abbiamo parlato la scorsa settimana, citavi tu, il cambio di posizione di una parte del centro-sinistra, perché Fabio Capra e Diletta Scaglia, consiglieri sia in consiglio comunale sia in provincia, appunto si erano astenuti in occasione del voto in Broletto, ma poi hanno votato a favore in Loggia dopo le rassicurazioni tecniche e politiche ricevute dall'assessore all'urbanistica Michela Tiboni. Ci piacerebbe tanto comunque conoscerle queste rassicurazioni, perché poi nel frattempo non tutti hanno seguito questa linea. Ad esempio Andrea Curcio del PD ha mantenuto la sua contrarietà poi astenendosi, e anche Valentina Gastaldi di Brescia Attiva in consiglio comunale, insomma, ha protestato per questa scelta e ha deciso di votare contro. Sentiamo proprio Valentina Gastaldi su questo tema.
4: Da un lato sono state previste delle compensazioni, ma il punto della mia protesta, diciamo, era proprio che le compensazioni non compensano il totale, perché alla fine viene fatto consumo di suolo anche considerando il saldo netto zero, perché appunto vengono consumati 12.000 metri quadrati e viene fatto un bosco da 8.000, di cui 4.000 tecnicamente erano obbligatori per legge, quindi c'è chi dice quindi non contano, eccetera. Fatto sta che se tu fai il conto finale, comunque 4 vengono consumati senza recuperarli da nessun'altra parte. E, l'ampliamento di per sé non era particolarmente evitabile, o meglio, non si voleva evitare l'ampliamento, perché appunto è un'azienda importante con un sacco di posti di lavoro, eccetera, quindi di base quella non era una delle opzioni. Però una delle cose che si poteva fare era o chiedere l'ampliamento in un altro pezzo, e quello perché comunque un pezzo di ampliamento è nel PLIS, e l'altra cosa che si poteva fare era quantomeno chiedere appunto che ci fosse un consumo di suolo netto zero, e quindi che venisse fatti altri, cioè che venissero depavimentati altri 4.000 metri quadrati da qualche altra parte. Quindi queste sono però le cose che si potevano fare. Poi io ovviamente non ero alle non ero lì con la Tiboni quando ha fatto le cose, non potevo, e quindi non so di preciso nemmeno io che cosa sarebbe potuto fare, però sicuramente un po' più di così. Poi devi, ecco, c'è da considerare anche che è una cosa che andava avanti da un bel po', perché era una cosa del 2020-2021 e quindi erano in ballo da tanto tempo, quindi sicuramente c'erano tutta una serie di questioni. Però diciamo che il punto principale è che se mi hai detto consumo suolo zero, poi mi fai quantomeno la compensazione ambientale, cioè consumo suolo netto zero, perché altrimenti di cosa stiamo parlando? E invece appunto qua non c'è stato, e la cosa che c'è stata invece sono state appunto una rotonda e un pezzo di ciclabile, che però cioè tutto bello, però è un'altra roba.
1: Insomma, quindi si va ancora a cementare. Il paradosso è che mentre si celebra, appunto, parliamo della bonifica, della restituzione di nuove aree verdi a Chiesa Nuova, si autorizza contemporaneamente una nuova edificazione all'interno di un'area che sarebbe appunto in teoria tutelata. C'è anche un altro aspetto che adesso sentiamo con Claudia Cauzzi, appunto tornando al consiglio di quartiere di Chiesa Nuova, il coinvolgimento dei cittadini e dei consigli di quartiere. In questo caso sentiamo com'è andata.
2: Per quanto riguarda la vicenda della Ghidini Rock, non siamo stati coinvolti come consiglio di quartiere, non abbiamo mai preso visione dei documenti. L'unico coinvolgimento è stato l'invito alla commissione urbanistica del 18 di maggio, in cui prevedeva appunto l'approvazione del progetto di varianza del PGT. l'invito è arrivato il 12 di maggio per la commissione del 18, fra l'altro era il terzo punto dell'ordine del giorno e non ero riuscita ad organizzarmi per la presenza, quindi mi ero collegata online e sul terzo punto dell'ordine del giorno c'era un certo tipo di orario e invece poi ne hanno discusso rapidamente subito all'inizio, quindi non sono riuscita neanche ad ascoltare bene poi quanto è stato detto in commissione perché hanno anche disatteso l'orario. Tra l'altro poi il 18 è stata rinviata al 22 di maggio alle ore 10 per l'approvazione questo punto l'ordine del giorno e anche lì non sono riuscita a partecipare, però commissione sono stati solo invitati alla commissione senza poi possibilità di poter dire nulla perché non avevamo analizzato in precedenza l'argomento, quindi no, non siamo stati per niente coinvolti e c'è molto molto rammarico, ecco, molto dispiacere in questo.
1: E quindi è incredibile questa, diciamo così, questa doppia velocità, questa doppia faccia della partecipazione in città. Cioè, da un lato c'è il progetto Brescia Partecipa con fondi che vengono dati ai consigli di quartiere in modo che i cittadini presentino dei progetti da portare avanti, ovviamente assieme ai consigli di quartiere, e da un lato poi ti chiedono la ciclopedonale e non la fai. Insomma, si trovano un ampliamento di un'azienda senza che nessuno li abbia avvertiti, coinvolti, oltretutto un ampliamento che viene anche contestato, no? A livello politico da parte della stessa maggioranza, insomma, non lo so, io a volte credo che bisognerebbe avvicinare la distanza che c'è ancora tra certi proclami e poi la realtà dei fatti.
0: Grazie mille Emanuele per questo approfondimento, ringraziamo la Presidente del Consiglio di Quartiere Cauzzi, la Consigliera Gastaldi e ci vado in bici Raffaella Bonomi per aver partecipato al nostro podcast e noi ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Ciao ciao!

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale coi Volkswriter, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della pornizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
3: Radio Onda d'Urto, un minuto dopo le 13, e questo è il giornale radio del mattino di questo sabato 6 giugno. Subito i titoli di questa edizione. Partiremo con gli esteri, dove non si ferma l'aggressione israeliana in Libano. Questa mattina un generale, un alto ufficiale e un soldato libanese sono stati uccisi in un raid israeliano su un veicolo nel sud del paese. In questo quadro il Libano resta uno dei nodi centrali nei negoziati tra Iran e Stati Uniti, mentre l'aggressione e il genocidio portati avanti per mano israeliana non si fermano nemmeno in Palestina. Nel giornale radio torneremo in Italia. Contro caporalato e sfruttamento è in programma questo pomeriggio ad Amendolara un corteo nazionale promosso da CGIL e FLAI, al quale prenderanno parte anche realtà sociali di movimento. Il concentramento è previsto in viale Lagaria 308 alle 16. Su questo avremo diverse voci. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Partiamo con il giornale radio del mattino di questo sabato 6 giugno con gli esteri. Questa mattina un generale, un alto ufficiale e un soldato libanese sono stati uccisi in un raid aereo israeliano che ha colpito un veicolo nel sud del paese. Con negoziati o no, cessate il fuoco o meno, Israele continua a bombardare il paese dei cedri. Il bilancio delle vittime continua a crescere, si contano ormai quasi 4.000 morti e più di 10.000 feriti, mentre gli sfollati hanno superato il 1.500.000, il tutto nel silenzio della comunità internazionale. E si è concluso con un nulla di fatto il quarto round di negoziati mediati dagli Stati Uniti per interrompere l'aggressione israeliana in Libano. Hezbollah, che non partecipa ai negoziati, ha respinto fermamente l'accordo, sottolineando ancora una volta che la condizione prioritaria per qualsiasi tregua resta il ritiro immediato delle forze di occupazione israeliane dal Libano meridionale. A sua volta, il premier israeliano Netanyahu ha deciso di non far votare al suo governo l'intesa con Beirut, proseguendo invece nell'occupazione del sud del paese dei cedri e nella campagna di bombardamenti. In questo quadro il Libano resta uno dei nodi centrali nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Infatti Teheran ha ribadito che qualsiasi accordo sarà condizionato alla cessazione dell'aggressione israeliana e al ritiro delle forze di Tel Aviv dal Libano. Tra le richieste iraniane figura anche la disponibilità dell'amministrazione Trump a sbloccare 24 miliardi di dollari di asset iraniani congelati. A dichiararlo un alto alto funzionario iraniano, avvertendo che gli USA entrerebbero in un tunnel buio qualora riprendessero i combattimenti. I negoziati sono in una fase di stallo e Donald Trump deve sbloccare questa situazione, ha affermato invece Rezaie, consigliere militare della guida suprema Mojtaba Khamenei, aggiungendo: la palla è nel campo di Trump. Questo mentre il ministro degli interni pakistano, principale mediatore dei negoziati, Mohsin Naqvi, è atteso oggi a Teheran. Sulla situazione in Medio Oriente, il servizio con Rosita Di Peri, docente di storia del Medio Oriente e scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Torino.
4: Noi ci muoviamo all'interno di un quadro complesso in cui l'ordine internazionale è in crisi, ma non è in crisi da oggi, è in crisi almeno da 30 anni, e in cui i grandi, diciamo, poli di attrazione egemonica a livello internazionale si sono trasformati, si sono totalmente in qualche caso anche disgregati. Quindi noi ci muoviamo in questo contesto in cui, come dire, la situazione è al collasso, ed è proprio in questa situazione che il Libano si trova ad essere un po' vittima sacrificale di questa riorganizzazione a livello globale, perché il Libano non fa parte, diciamo, di questi negoziati, è stato escluso completamente dal tavolo negoziale, negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti, ed è, diciamo, uno stato che in qualche modo è stato in questo momento regalato a Netanyahu e a Israele. Netanyahu ha un margine di azione sul Libano imponente e mi pare che in questa situazione di disgregazione dell'ordine internazionale, del collasso dell'ordine internazionale, l'altro Occidente, ossia sostanzialmente gli Stati europei e l'Unione Europea, stiano a guardare.
3: L'aggressione israeliana continua senza fine anche in Palestina. Questa mattina un giovane palestinese è stato ucciso quando le forze di occupazione israeliane hanno bombardato una tenda a Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza. L'uomo, Mohamed Othman Farouan, avrebbe dovuto celebrare il suo matrimonio oggi stesso. E rimane alta la preoccupazione anche per il dottor Abu Safia, pediatra e direttore dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza, arrestato dall'esercito israeliano e in detenzione amministrativa dal 27 dicembre 2024. Abu Safi è stato trasferito dalle autorità israeliane dal carcere di Naqab a quello di Nafa, dove è stato posto in totale isolamento. Il trasferimento punitivo è stato ordinato subito dopo la richiesta di rilascio mossa dal team legale alla Corte Suprema. A preoccupare soprattutto i probabili effetti sulla salute di Abu Safia, sottoposto a torture, pestaggi e privato delle cure mediche e di cibo a sufficienza, come denunciato da ex prigionieri che lo hanno incontrato in carcere e dal suo avvocato nelle rarissime visite che gli sono state concesse. Non va meglio nella Cisgiordania occupata, dove un neonato di 7 mesi è morto a causa delle ferite riportate quando le forze di occupazione israeliane hanno aperto il fuoco contro l'auto della sua famiglia a Hebron. Proseguono anche gli attacchi dei coloni contro i contadini e pastori palestinesi. L'ultimo episodio all'alba di oggi: nell'area rurale di Tubas i coloni hanno attaccato e rapito 7 palestinesi mentre lavoravano le proprie terre. L'esercito di occupazione ha sostenuto gli aggressori sparando in aria per intimare ulteriormente i lavoratori palestinesi disarmati. Per il momento non si conosce la sorte dei 7 contadini. Ieri un attacco simile è avvenuto a Beita, a sud di Nablus. Sul fronte della solidarietà internazionale oggi invece i detenuti della Global Sumud Land Convoy entrano nel 5° giorno di sciopero della fame e della sete. Si tratta dei 10 che erano entrati nella città di Sirte per negoziare negoziare un passaggio dei beni umanitari diretti a Gaza, fatti prigionieri dalle forze di Haftar. Gli italiani Domenico Centrone e Leonarda Alberizia e altri 8 membri della missione umanitaria si rifiutano di mangiare alcuni di bere per protestare contro la loro detenzione illegittima, il diniego di assistenza legale, il prolungamento della custodia e i maltrattamenti subiti. Da quanto si apprende, nonostante alcuni attivisti siano svenuti, le autorità libiche continuano a negare qualsiasi monitoraggio medico indipendente perché, dicono, nessun team sanitario esterno è stato autorizzato a visitarli. E mentre il genocidio a Gaza prosegue, Ultima Generazione denuncia quanto accaduto nei mesi scorsi ad Alina, 36 anni, madre di 3 figli. Al rientro dallo sciopero della fame in solidarietà con la Palestina, che aveva condotto a Roma tra il 20 settembre e il 4 ottobre 2025 davanti a Montecitorio, Alina è stata segnalata ai servizi sociali dalle forze dell'ordine per presunto abbandono dei figli minori. Il servizio proprio con Alina.
5: Sono tornata a casa e sono stata convocata appunto dai servizi sociali e niente, mi hanno convocato, mi hanno spiegato che in pratica le forze dell'ordine di Roma avevano richiesto questa verifica perché a detta loro volevano accertarsi che non avessi abbandonato i miei figli a casa da soli durante questi 15 giorni in cui mi trovavo a Roma. Ora, inutile dire che comunque sia, i ragazzi hanno anche un padre, quindi non capisco perché si siano posti questo problema, però al di là di questo, ripeto, troviamo che sia veramente assurdo mettere in discussione e mettere, insomma, in qualche modo sotto verifica l'essere madre di una persona che sta protestando chiedendo, tra l'altro, un mondo migliore per i propri figli. Quindi è una roba che a me e a noi sembra veramente assurda.
3: E rimaniamo in Italia. Parlando di lavoramento e sfruttamento capitalista, restano in carcere i 2 caporali pakistani accusati di aver bruciato vivi 4 braccianti afghani e pakistani ad Amendolara, nella piana di Sibari in Calabria. Nelle parole dell'unico sopravvissuto emerge un quadro di vessazioni quotidiane, violenze, condizioni di schiavitù e il tentativo di ribellarsi a questo sistema. Contro quindi i caporali e sfruttamento in programma oggi ad Amendolara un corteo nazionale promosso da CGIL e FLAI, al quale prenderanno parte anche realtà sociali di movimento. Sentiamo Margherita dello Slay Cobas di Taranto.
6: Non potevamo non esserci, come sapete, giorni fa c'è stato a Taranto di Sacco Bacari, un appunto sempre un lavoratore immigrato, questa volta del Mali, che è stato ucciso da un crimine razzista. E quindi siamo ancora in un certo senso mobilitandoci contro questo odioso crimine. E ora ci siamo abbiamo davanti questo altro odioso assassinio dei 4 lavoratori braccianti. Quindi purtroppo non sono neanche solo questi 2 gravissimi episodi, ci sono stati quasi negli stessi giorni altre uccisioni di lavoratori braccianti o di lavoratori fortunati che poi, come successo anni fa per un altro bracciante, un lavoratore poi infortunato e dato dai padroni in mezzo alla strada.
3: Quindi il concentramento del corteo contro caporalato e sfruttamento è previsto in Viale Lagaria 308 alle 16. Verrà deposta una corona di fiori sul luogo dell'omicidio, il distributore di benzina sulla statale 106. Infine il corteo raggiungerà Piazza Fanfani, dove si terranno gli interventi conclusivi dal segretario generale FLAI Giovanni Minnini e dal segretario generale CGIL Maurizio Landini. Arrive e partenze da tutta Italia, come ci racconta Giosuè Mattei, segretario generale della FLAI CGIL in Veneto.
7: Come FLAI CGIL, in ogni sua declinazione, in ogni sua articolazione, avevamo la necessità di, come è già successo anche in occasione del barbaro omicidio di Satnam Singh, di dare un segnale forte, e quindi tutte le FLAI, tutti i territori a livello nazionale in queste ore si stanno recando ad Amendolara. Credo che sia un segnale molto forte che vogliamo dare a tutta l'opinione pubblica, perché questa organizzazione sindacale da anni ha assunto la battaglia della legalità per restituire la dignità ai lavoratori e lavoratrici come punto fondante e come punto qualificante della nostra azione sindacale, perché vogliamo cambiare e migliorare le condizioni di lavoro di lavoratori e lavoratrici, che siano italiani che siano stranieri.
3: E torniamo agli esteri. Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto l'offerta della controparte ucraina Zelensky, che in una lettera aperta inviata giovedì gli aveva proposto un incontro diretto. Zelensky e Putin se la sbrigano tra loro, Trump esprime così il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca, e si dice certo che questa questione si risolverà e che ci stiamo avvicinando ad una soluzione. Sul campo però un drone russo nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zarypinzhina. Kiev ha invece colpito 5 navi mercantili e petroliere nel Mar d'Azov, ritenendole coinvolte nel traffico illegale di grano e carburante. Mosca ha definito l'attacco un atto di natura terroristica. La Presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice UE in Montenegro. Il motivo ufficiale è stato il ritardo di una cerimonia a Reggio Calabria per il 212° anniversario dei Carabinieri, dove Meloni ha anche partecipato fuori agenda alla presentazione di un francobollo celebrativo sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, possibile che l'Italia sia caduta così in basso e abbiamo ancora una presidente che parla di ritrovata centralità? Non è riuscita a prendere l'aereo e a raggiungere un vertice UE-Balcani importantissimo. Mi chiedo, ma l'aereo lo guidava Salvini? Così Giuseppe Conte, ironizza anche Angelo Bonelli di Avieste. Mamma, ho perso l'aereo, o meglio Europa, ho perso l'aereo. Ancora Italia, l'incriminazione per blocco stradale rischia di ledere i diritti di riunione e di sciopero. È questo il rilievo avanzato dalla Procura di Torino, che ha chiesto un pronunciamento della Corte Costituzionale. Al centro della questione c'è il decreto sicurezza dell'aprile 2025, che ha introdotto, tra gli altri, il reato di blocco stradale. L'iniziativa è stata assunta dalla Pubblico Ministero Elisa Pazzè, titolare di un fascicolo relativo all'occupazione dell'autostrada durante una delle grandi manifestazioni per la Palestina svoltesi a Torino nell'autunno del 2025. Per alcuni manifestanti Pazzè ha già emesso decreti penali di condanna, allo stesso tempo però ha segnalato al Tribunale possibili profili di incostituzionalità della norma. Ora la decisione passa al giudice per le indagini preliminari, che, qualora ritenga fondata la questione, potrà trasmettere gli atti alla Consulta chiamata a stabilire se il decreto rispetti o meno i principi costituzionali. Chiudiamo il giornale radio di questa mattina tornando agli esteri. Registrati 71 nuovi casi di Ebola nella Repubblica Dominicana del Congo sono stati nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo dell'Ebola, dichiarati il 15 maggio scorso, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82. Radio Radio Onda d'Urto, le 13:19 minuti, si conclude qui il giornale radio della mattina. Ora la linea passa all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto.
8: Agenda comunicati appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 6 giugno. Beh, anche quest'anno scegliete l'informazione indipendente e libera, donate il vostro 5 per 1000 Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni in emittente autonoma e di movimento. Alle 7:30 scrivete il codice 0208 4620174. Ed è anche grazie, lo ricordiamo, alle donazioni 5 per 1000 di questi anni che possiamo continuare a conoscere il mondo per trasformarlo. Sostenete quindi Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi con il 5 per 1000. Gli appuntamenti di maggio con la radio. Domani alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia con Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design alla LABA. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato, processi creativi, il ruolo della comunità locale coinvolta. Si partirà alle 10 domani mattina da Via Milano 13, durerà circa 2 ore e mezza, il percorso ciclabile di 14 chilometri. Per iscrizioni chiamateci in radio 030 45670. E veniamo alla fine settimana alla Jamming Around volume 3 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale. Si comincia oggi alle 16, si continua domani, un ingresso a offerta libera, quest'oggi live painting coi Volkswriters, i banchetti delle autoproduzioni, la mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria in funzione. E poi dalle 19 la pizza a cura della Ponizzeria della Festa di Radio Onda d'Urto. E poi dalle 20:30 con sottoscrizione a 5 euro live con Tanko Jared, Miss Andromeda, Tid Malta e Marea, Signor K, Leaf barra 1. E poi si proseguirà domenica alle 16:30 sempre col laboratorio di lettering e il talk 25 anni di writing e lotte dei Volkswriters e poi la pericena conviviale al Centro Sociale Magazzino 47 questo fine settimana. E andiamo a ricordare anche la street parade bresciana di questo pomeriggio a Brescia, appunto. Torna la street parade contro le pressioni, disuguaglianze e guerra. Questo pomeriggio si partirà da Via Nullo alle 15. Ci si trova già lì dalle 13:30, però i carri partiranno alle 15 per arrivare poi al Parco Tarello. La Brescia Street Parade 2026. A Milano invece con Tatto, le pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, gli incontri, i laboratori, le conferenze, la musica. Iniziata ieri, prosegue oggi e anche domani. Per informazioni sugli appuntamenti, brigatabasaglia.org. Il Festival Contatto si tiene al LOC di Milano in via San Faustino 62. Torniamo a Brescia per l'Afro Bricks 2026. A Brescia, il Festival del Cinema Afroeuropeo e delle Diaspore. Per quanto riguarda questo sabato, We Were Here, Malavia e la Rap Hip Hop Battle. Il tutto al nuovo Eden di Brescia e proseguirà anche domani. Al Cinema Nuovo Eden invece. L'appuntamento di questo fine settimana è con Che Dio perdona a tutti. proiezione questo sabato, la regia di PIF alle 20:50. Riprendiamoci la città, le passeggiate femministe con Claudia Speziali tornano anche quest'oggi alle 16:30 con l'appuntamento in Piazza Loggia davanti alla stele che ricorda le vittime della strage. Bisogna però iscriversi se volete partecipare a gap.gender@gmail.com. È tutto con l'agenda dei comunicati e gli appuntamenti di questo sabato. Se volete scriverci, fatelo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: allora, per la maratona delle interviste alle case editrici che quest'anno saranno sui banchi della libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, oggi è la volta di Cronache Ribelli, che ci fa compagnia dall'anno scorso. New entry l'anno scorso e una conferma di quest'anno. Ciao Davide, grazie di essere qui.
1: Tutta Radio Onda d'Urto, grazie di nuovo per l'ospitalità anche per quest'anno.
0: Voi siete stati presenti l'anno scorso, state stati presenti

0: subito dopo praticamente dalla fine estate dell'anno scorso, in primis con Tekio Kairos, con cui abbiamo ripubblicato per esempio Fiabe Resistenti, una raccolta di favole del subcomandante Marcos, Brigata Maddalena, una storia di internazionaliste, che tra l'altro sono due libri anche benefit, supportando quest'ultimo la rete GIN, Fiabe Resistenti supportare i progetti delle ZLN in generale, adesso nello specifico il progetto Un chirofano nella selva, che mira a costruire una sala operatoria in Java.
1: Allora, intanto io, Davide, scusa, ti interrompo un attimo per ricordare che Kairos, Fiabe Resistenti, sono nomi che ci riportano comunque alla mente il nostro amico, compagno Alessandro Sante, che sempre vediamo durante l'estate e che salutiamo, prego.
0: Lo salutiamo, io sempre ci sto parlando a me tutti i giorni, perché da questa collaborazione ne è nata anche, insomma, solo in ambito editoriale sono nate poi i vari progetti insieme, che stiamo seguendo con Tekio Kairos, giusto per iniziare, poi c'è stata anche l'uscita di Prossima Fermata, la ridistribuzione di Prossima Fermata, no? Però era stato scritto da Zero Calcare a Repucci 10 anni fa, per ricordare Renato Viaggetti, tramite la distribuzione abbiamo finanziato il Festival Renault, no? Si è continua poi per esempio con Nodo Solidale, anche con Nodo Solidale abbiamo dato alla stampa scorsi mesi due volumi, che sono è la Guerra del Svidir, che è disponibile ormai da un mesetto, e a breve, tra una settimana, ci sarà anche Nella Tormenta. E sono solo, ecco, giusto per fare degli esempi di quelle che sono le collane che si stanno sviluppando, poi non soltanto come mere collane editoriali, ma anche come progetti in sinergia con altre realtà di cui condividiamo i valori, di cui condividiamo anche la visione dell'editoria, no? la critica, la distribuzione e via dicendo.
1: Faccio io così magari un po' di rassegna qua sul vostro sito, partendo dagli almanacchi di Cronache Ribelli. Ricordiamo, anche noi vi abbiamo conosciuti quando tenevate la pagina sui social di Cannibali e Re, poi appunto evoltasi in Cronache Ribelli. Allora, negli almanacchi vedo per esempio Morire di Stato, 365 vittime dell'Italia repubblicana, quindi organizzato come un macabro e anche insomma rabbioso calendario, no? Il fatto che
0: esatto, cioè, fondamentalmente abbiamo deciso di usare questo numero simbolo, 365 giorni, per parlare di 365 persone morte nelle mani dello Stato, di cui alcuni ovviamente sono ai noi famosi, dai vari Cucchi, Uval, Droandi, altri sono completamente sconosciuti, gente che magari era sotto casa di un politico negli anni 70 e agenti in borghese lo fermano, accelera perché si spaventa e sparano e uccidono una ragazza che era seduta in macchina, casi di violenza in ambito psichiatrico, nel carcere ovviamente. Quindi è un altro progetto questo che appunto tramite la forma dell'almanacco ha voluto un po' riprendere, no, tutta questo massacro che nelle istituzioni totali è purtroppo, non dico una certezza, ma una forte possibilità. E faccio anche un'anticipazione, ci sarà, cioè se lo vorrete sarà disponibile anche dalla fine di questo mese, un nuovo almanacco che si chiama BBA Do Crime, edizione italiana, rivista, insomma è un po' adattato al mercato italiano, un almanacco appunto pubblicato da Compagni e Compagni di PM Press, che ricorda appunto le rotte LGBTQIA+, e le loro ribellioni appunto praticamente nel corso di tutta la storia, che noi abbiamo riadattato appunto all'italiano, abbiamo inserito delle storie inedite relative alla storia italiana, e uscirà sì, ma in realtà speriamo tra una ventina di giorni massimo, quindi ci sarà anche questo,
1: quindi dovremmo riuscire ad averlo anche sui banchi della libreria per il 5 agosto, la prima data della nostra festa, la prima sera.
0: Assolutamente.
1: Senti, sì. Poi vedo anche la sezione biografie, dove ci sono di fatto due titoli, uno è la biografia Una donna e la libertà, la biografia di Joyce Lussu, e l'altra è Vita e battaglia di Carlo Tresca con una quercia.
0: È un'altra biografia, è un'altra collana, sì, che è iniziata appunto con Joyce Lussu, che è stato il secondo libro non da noi pubblicato, non scritto da noi, scritto appunto da Giorgio Gabolini, presentato, poi veramente ha fatto oltre 100 presentazioni in tutta Italia, segue poi, ecco, come una quercia di Alessandro Incerti appunto sulla vita di Carlo Tresca, che è un'altra personalità, no, che si

0: mosse tra due mondi, con, sempre dalla parte degli ultimi, molto importante. È una collana che speriamo di arricchire a breve. Abbiamo vari progetti, ma non sempre ovviamente riusciamo a pubblicarli in tempo, o va tutto liscio, ma speriamo che sia, insomma, di riuscire ad arricchire anche questa collana.
1: Allora, abbiamo poi invece una piccola sezione, anche qua in sviluppo, in evoluzione, dedicata a bambine, bambini, bambino e anche ragazze. E ci sono in particolare due libri, un primo e un secondo libro, un primo e un secondo volume, che sono intitolati C'era una rivolta, no? Quindi c'era una volta che diventa C'era una rivolta. Ecco, raccontaci un po', che cosa sono questi due volumetti. Anche questi non ci spiacerebbero, per la festa, perché abbiamo una sezione dedicata alla letteratura per persone piccole.
0: Chiaro, no, ma sono un altro progetto che abbiamo seguito molto volentieri, anche quello, il primo, in realtà è uscito nei primi anni della nostra città, poi uscirà l'anno dopo il seguente. Forse potremmo lavorare un terzo volume a breve, lo dico senza fare particolari spoiler, ma potrebbe essere in cantiere. Fondamentalmente, che abbiamo pensato, le storie che noi raccontiamo, per esempio, negli almanacchi, possono essere un esempio, oggettivamente no, sono esempi di come si vuole sovvertire l'ordine, di come si pensa, no, di costruire un mondo migliore. E abbiamo pensato che adattando, insomma, appunto, il linguaggio alle persone piccole, adattando, dando anche un aspetto più anche interessante, più ludico, come la possibilità, accanto alla storia, di cui ovviamente abbiamo, nel videolinguaggio, abbiamo fatto una selezione di storie che ben si prestassero a questo tipo di lavoro, e abbiamo messo poi a fianco ogni storia un'illustrazione che può essere colorata, ovviamente poi con tutti gli accorgimenti tecnici del caso, si mette una carta di grammatura adeguata che possa ben reggere il colore. Quindi pensiamo che poi il credere nella libertà, il credere nella costruzione di un mondo giusto, sia un valore che vada trasmesso il prima possibile. Quindi i nostri C'era una rivolta fondamentalmente sono adatti, diciamo, dai 5-6 anni in su, e per questo noi l'abbiamo ritenuto un progetto fondamentale. Poi c'è anche Laika, che in realtà poi fa parte di un'altra collana, che è la collana Vanni, la collana antispecista, ma è
1: Ma
0: anche
1: io
0: questa
1: Laika non la
0: un'altra.
1: volevo nominare perché mi fa una tale tristezza.
0: Questa è molto, mi fa molto sorridere,
1: No,
0: perché è
1: ma la
0: andata
1: mia
0: in campo per
1: debolezza,
0: molti.
1: scusami, sono io
0: No, no,
1: che
0: no,
1: devo
0: però
1: farmi animo, invece hai ragione, c'era anche
0: in
1: Laika.
0: realtà è una storia a lieto fine, riscrive la storia di Laika a
1: Sì,
0: lieto
1: lo
0: fine,
1: so,
0: perché
1: ho visto, l'ho guardata
0: quindi
1: subito quando l'ho vista, però insomma,
0: la vuole un po' raccontare in chiave diversa, vuole raccontare, no, provare a dare un
1: sempre
0: messaggio
1: un
0: di
1: po'
0: speranza.
1: difficile da mandare giù quella storia.
0: Lo so, ma io, guarda, ringrazio sempre uno dei curatori della collana, che Francesco Cortanesi, insieme a Susanna Panini, curano questa bellissima collana. Lui, presentando il libro di Laika, si è commosso sul palco durante una presentazione, quindi fa capire quanto magari chi crede in certi valori sente con forza quella storia, ne capisce, no, l'incita un po' crudeltà, ed è normale la reazione di cui parli tu, penso sia completamente comprensibile,
1: È
0: quindi
1: così.
0: non c'è niente di
1: Senti,
0: da
1: vedo anche che
0: giustificare.
1: avete una sezione invece di narrativa, anche questa si sta un pochino espandendo e anche qua rimaniamo in tema perché il primo titolo che mi è capitato sotto l'occhio è Zanne, un'antologia di animali ribelli.
0: Zanne, diciamo, è un incrocio tra le due collane, sia narrativa, sia è il primo volume della collana antispecista, che poi ha dato il nome all'intera collana. È stato un modo di affrontare la tematica antispecista tramite il discorso narrativo, no? È quello che abbiamo fatto anche all'inizio: siamo passati da saggistica a narrativa, perché pensiamo che sia utile esplorare vari linguaggi, no? Per far arrivare i messaggi. E Zanne ha tante firme importanti, da Marco Steiner, che era un collaboratore stretto di Hugo Pratt, Alda Soderani, un'autrice, insomma, conosciuta, alcuni esordienti che abbiamo selezionato per accompagnare, no, i racconti di autori e autrici, insomma, che hanno voluto dare il loro contributo. Sono quasi tutte storie di fantasia, alcune un po' dal tono un po' più cyberpunk, no? Alcune un po' più realistiche, ma comunque non prettamente ambientate in questo mondo. Altre invece, l'ultima parte, alcune storie sono più proprio reali, esperienze vissute in prima persona da chi le ha scritte, e il tema che le lega a tutti questi racconti che uno sia la ribellione animale. Il punto fondamentale che unisce i racconti di questa collana. Anche qui posso fare un altro spoiler: a breve uscirà Mandrie, a breve intendo veramente tra un paio di settimane, che sarà invece una raccolta di storie di liberazione vere di animali ospitati nei rifugi di tutta Italia, quindi grazie a chi appunto chi gestisce questi rifugi, che sono veramente dei luoghi di speranza, e hanno voluto raccontare alcune storie significative, no? Di chi vive questi spazi, e quindi stiamo raccogliendo, in realtà è finito, lo stiamo finendo di impaginare, a breve andare in stampa anche questo, e anche questo, se vorrete, potrà essere ospitato durante la festa di Radio Andalusia.
1: Certo, abbiamo lettori e lettrici che sostengono l'Oasi Fortuna, che è uno di questi luoghi di recupero qua vicino a noi, e anche questo un po' in difficoltà, così facciamo un appello: chi ha voglia di andare a cercare, aiutare, sostenere Oasi Fortuna, trova il posto sui social, anche un po' con la storia e l'attuale richiesta di aiuto. Senti, invece, qual è il tema che unisce in qualche maniera i 15 racconti di Una storia di vendette?
0: La storia di vendette è nata in realtà. Nasce prima della sua pubblicazione, perché noi usavamo, dare per le primissime prevende, quando il progetto era ancora giovane, dei piccoli racconti che avevano sempre un po' questo tono, no? Incentrato sulla questione della vendetta. Quando siamo andati avanti, il catalogo si è espanso, siccome ne abbiamo già diversi, perché non scriverne qualcuno in più inedito e trasformarlo in una raccolta? E quindi nasce Una storia di vendette, in cui l'infilo della vendetta attraversano tutto il libro, in racconti che in realtà sono molto diversi tra loro, tra ambientazione, sia dal punto di vista temporale, alcune sono un po' più contemporanee, alcune sono del Novecento, altre sono dal tempo della Rivoluzione Francese, altre ancora nell'Ovest americano, statunitense, altre in America Latina, per esempio, altre sono in Giappone, in Cina, quindi è un grande ventaglio di storie, dove noi riprendiamo quello che è il nostro modo di intendere la storia, e tramite un linguaggio diverso, che è il linguaggio della narrativa, abbiamo messo insieme questa raccolta, che ormai è uscita sono 3 anni e continua a riscuotere un certo successo.
1: E allora passiamo invece magari alla collana Pane e Rose, il pane alle rose, che è curata da Giuseppe Moscati e che offre dei volumetti agili, volumetti che vengono definiti così in maniera obbligatoria agili, che però raccolgono pensieri insomma poderosi, no? Qua abbiamo da Rosa Luxemburg, Anna Kulishoff, Salvemini e così via. Raccontaci un po' come li avete concepiti, qual è il loro utilizzo. La veste grafica è molto disegnata, molto illustrata, hanno una copertina rigida o no? Sono un po' diversi.
0: Sì, sono dei tascabili, sono stati concepiti con dei volumi molto agili, nel formato, non nel contenuto, nel senso che il contenuto appunto sono firme importantissime. Noi abbiamo iniziato includendo una ristampa di Diario di un disertore, che avevamo già pubblicato un annetto prima, all'esaurimento della prima edizione. Abbiamo iniziato a collaborare con Giuseppe Moscati e abbiamo immaginato questa collana che riprendesse un po' un grande ventaglio, no, di pensatori del mondo socialista e libertario, insomma, in generale. È stato seguito poi da appunto Guerra e Rivoluzione di Rosa Luxemburg, che peraltro è un inedito, nel senso che i testi che si trovano all'interno del volume, una raccolta di testi di Rosa Luxemburg sulla guerra, sono in realtà è la prima volta che escono in italiano, non c'era una versione in italiano. Abbiamo avuto appunto Nelly Bly, 10 giorni in manicomio, un testo a cui sono molto legato, perché ho lavorato alla traduzione. Lei era è stata veramente la prima giornalista d'inchiesta, nel senso che lei fece un qualcosa di incredibile a fine 800, ci tengo a sottolinearlo, tra mille virgolette si finse matta per andare nel manicomio di Blackwell Island a New York e vedere le condizioni delle malate. Ovviamente partiva in maniera molto naif, lei è rimasta sconvolta da quello che era il trattamento che subivano queste donne, lo riporta poi in questa indagine che scrisse per il suo giornale, che poi si trasforma in una pubblicazione. Anche questo era un testo, ed è un po', riprendo la domanda, no, sul significato della collana, era un testo che era, si era un po' perso, un po' come anche Diario di un disertore, si era un po' perso nella storia editoriale italiana, e abbiamo voluto recuperarlo.
1: Sì, tra l'altro Diario di un disertore o Guerra o Rivoluzione della Luxembourg, di Luxembourg, insomma sono libri che tornano d'attualità nel, no? Nell'impianto.
0: Chiaro. Noi siamo stati invitati spesso, proprio questi due che hai nominato, a presentarli in generale appunto per, in un'ottica contemporanea, non in un mero ricordo di due personalità importanti, ma di attualizzare il presente, attualizzare quello che raccontano. A breve, da poco è uscito Anna Pulis, Il monopolio dell'uomo, e sono usciti anche altri testi della collana. A breve andrà in stampa un altro classico del pensiero libertario, che è Il discorso sulla servitù volontaria di Etienne de la Poésie. Quindi ecco, c'è tanto lavoro anche su questa collana, una collana di cui siamo molto contenti e contenti, che comunque sta proseguendo, proseguirà sicuramente, una di quelle che usciranno più titoli in questo 2026.
1: E invece ora facci così un paio di titoli della vostra sezione graphic novel o libri illustrati.
0: Sì, anche lì ci sono tante varietà, nel senso, noi all'inizio non abbiamo lavorato per fumetti perché non avevamo alcune competenze, quindi neanche un certo occhio proprio sul tema fumetto, quindi noi però onestamente lavoriamo su quello che pensiamo di saper fare. Cronache Ribelli poi è un progetto che si sta espandendo, noi come abbiamo sempre ripetuto è un progetto orizzontale in cui tutti abbiamo lo stesso stipendio, in cui tutto quello che avanza si reinveste, quindi questo permette anche di ampliare il nostro organico. Faccio questa premessa per dire che da quando da un anno è arrivata Francesca Mantuano, che ha studiato alla scuola del fumetto, è una grafica eccezionale e lavora a tempo pieno con noi, ovviamente abbiamo potuto sbloccare, no? Tra virgolette, la capacità di lavorare anche su graphic novel, dando così un po' un'accelerazione al lavoro in questo senso. Abbiamo iniziato con Sgradito, che è la storia fondamentalmente di un ragazzo che con alcune problematiche personali viene risucchiato all'interno dei forum misogini, no? Dei cosiddetti incel, entrando appunto in un loop, diciamo per usare un eufemismo, negativo. È uscito più o meno verso il periodo di Natale, Natale scorso, Senza evasione possibile, che è più che un fumetto, in fine è proprio un racconto illustrato che parla della banda Bonno, alcuni altri progetti come Francesco Ippoliti, che racconta la storia di questo anarchico abruzzese opposto al fascismo, appunto nell'area del Lago Fucino in Abruzzo. Sì, stiamo continuando anche su questo percorso, poi altri si intersecano sempre con le altre collane, specialmente appunto Zanne, perché abbiamo sia Laika che libro illustrato, sia un libro veramente bello, non mi permetto di dirlo dal punto di vista contenuto perché l'ho fatto io, se le ridicolo, ma illustrato in maniera sublime da Simone Arniani, che è Taik, Elefanti in rivolta, anche questo appunto un incrocio, diciamo, tra l'editoria illustrata e la collana antispecista, che racconta tramite la storia dell'elefantessa Taik, che venne crivellata di colpo e uccisa negli anni 90 a Honolulu, una volta fuggita dallo zoo, racconta tutto quello che è stato lo sfruttamento portato avanti dall'uomo al danno di questo animale splendido che è l'elefante, l'utilizzo in guerra, lo sfruttamento del lavoro, la storia di altri elefanti al netto anche della stessa Taik. Quindi sì, secondo me è importante anche raccontare tramite il disegno, ovviamente è un altro punto per me importantissimo. A breve uscirà un altro progetto, anche qui incrociamo anche, è un libro illustrato ma è anche una complicità, una collaborazione con compagni e compagni di Antifanzin, sempre una raccolta di storie per il ventennale di Renato Piacetti. Quindi sì, anche questo è un fronte, diciamo, è un lavoro che portiamo avanti con molta cura, e soprattutto ecco, è stato anche possibile grazie quello che è lo spirito del lavoro di Cronache Ribelli, cioè fare, essere tutti uguali e tutte uguali, aumentare, riuscire a lavorare di più, no, con le persone, e dar voce in capitolo alle persone in base a quello che loro vogliono e possono fare. Quindi una persona come Francesca, appunto, formata nel mondo del fumetto, oltre che essere a sua volta, ecco, grafica, ci ha dato un contributo essenziale, del motivo per cui tra la fine 2025 e 2026 anche i libri illustrati come Cronache Ribelli hanno fatto dei passi in avanti importanti.
1: Allora, parliamo di un'ultima produzione, un ultimo comparto, un piccolo comparto. Vi abbiamo già intervistato, forse l'inverno scorso, magari queste non sono prodotti che avremo alla Libreria del Gatto Nero, però sono interessanti. Volevo darti l'opportunità di spendere due parole sui vostri giochi.
0: Il gioco è il discorso che ho fatto prima, no? Come, diciamo, il salto da saggistica narrativa. Sono modi per raccontare, per continuare a trasmettere certi messaggi. Noi avevamo iniziato col tempo della rivolta, che era, come avevo già detto, una timeline, no? Con 100 carte di scioperi, rivoluzioni, rivolte, da mettere nel giusto ordine cronologico. E siamo andati avanti con Ribelli, che erano giochi sempre con personaggi raccontati in cronache ribelli, ma con giochi più di abilità. È uscito poi l'anno, sempre verso Natale, Banditi, che è un gioco di ruolo scritto da Monica Bombicini, un gioco di ruolo ambientato appunto negli anni della Resistenza, tra il 43 e il 45. È stato veramente una sorpresa anche per noi, super apprezzato. Dei commenti anche entusiastici da parte da chi l'ha visto, anche perché poi è anche un libro illustrato da Monica in maniera molto particolare, molto interessante, e anche da chi l'ha giocato. Io personalmente non sono un grande giocatore di ruolo, ma chi l'ha giocato si è trovato molto bene. Monica gira tanto per presentarlo, è uscita anche da poco una prima espansione, che è 6 per pagina, un'avventura ambientata in Romagna. E ne usciranno altre, dove proveremo a coprire tutti i luoghi della Resistenza. Lei sta lavorando su vari approfondimenti sulle grandi città del nord, sulla Liguria, sulla Toscana al momento. Quindi sta lavorando tanto anche in questo senso. E infine è arrivato ieri, infatti è da ieri che spediamo senza sosta, Attento al Duce, che è un altro gioco.
1: Infatti abbiamo visto anche questa novità, Attenti al Duce, ovviamente Duce lo abbiamo scritto anche capovolto, mi sembra giusto.
0: È attento però al Duce, perché
1: sì, scusa, attento,
0: perché
1: sì.
0: Non devi stare attento, è attento nel senso di attento alla vita, e questo è il gioco di parole, che magari non è evidente quando però è attento perché l'obiettivo
1: è attentare,
0: accoppare il Duce. Anche questo è stato per noi un po' un esperimento, sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista ludico, insieme a compagni e compagni di No Board Games, che ci supportano sempre nella creazione dei giochi da tavolo. È un gioco molto semplice, le regole sono molto intuitive, abbiamo dato anche una componente, diciamo, no, di divulgazione, perché poi abbiamo raccolto le varie storie di attentatrici e attentatori alla vita, appunto, di Mussolini, sì. E quindi messi in un libretto che accompagna poi anche il gioco stesso. Ad oggi anche questo è stato un prodotto molto apprezzato, è andato molto bene. Abbiamo smaltito oggi 400 copie di prevendita, e vedremo come andrà. A noi ci piacerebbe molto iniziare magari a farlo giocare in giro, anche è molto semplice, quindi certo non è necessaria la nostra presenza. Gli spazi e le realtà che vorranno qualche copia, ovviamente saranno più che felici di supportarle, di mandare il materiale. Insomma, siamo contenti, è venuto un altro bel progetto, e quindi ecco, vedremo come si svilupperà, che storia avrà anche Attento al Duce.
1: Allora, prima di salutarci, vuoi magari spendere qualche parola, non lo so, su qualche titolo che abbiamo ingiustamente lasciato in un canto, oppure così anche sull'impresa stessa di Cronache Ribelli? Ci hai già fatto vari aggiornamenti comunque in questa chiacchierata, quindi insomma siamo abbastanza, abbiamo capito che state procedendo, tutto sta andando abbastanza bene, mi sembra di capire, no? E avete insomma un'attività editoriale in espansione e anche così delle ambizioni. Va bene così? Vuoi aggiungere qualcosa?
0: Sì, no. Guarda, io ti ringrazio per avermi chiesto sui libri, hai fatto un lavoro scelto perché hai veramente coperto praticamente quasi tutta la nostra produzione. E, no, io ripeto, poi, ecco, tanto bene l'abbiamo toccato il punto anche in precedenza, nel senso che comunque ci tengo molto anche a parlare proprio di Cronache Ribelli, come funziona, perché poi i libri, i nostri libri possono piacere, possono non piacere, no? Nel senso, dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista della grafica, ci sta. Però noi quello che ci teniamo qui sempre a presentare è il nostro modo di lavorare, il fatto di essere veramente una realtà orizzontale, il fatto di esserci dato queste regole, questo approccio, e che onestamente poi possiamo anche dire che da 8 anni dalla nascita del progetto editoriale ha funzionato, ci ha permesso di passare, di diventare di essere 5 persone che lavorano 4 a tempo pieno, una metà tempo sul progetto e altre un'altra mezza dozzina che insomma stanno collaborando con noi in maniera continuativa. E ci sono tanti progetti di cui al momento purtroppo non posso parlare molto, però ecco, veramente noi vi ringraziamo, perché avere lo spazio comunque della libreria in un posto che per noi è storico come Radio Onda d'Urto è un grandissimo piacere. Noi tra l'altro, tra le varie idee, intanto quando facciamo le riunioni diciamo inizio anno, c'è l'idea di fare un qualcosa qui nella nostra città, no, a Perugia, e ovviamente quando dici di fare un evento è l'ispirazione è la festa di Radio Onda d'Urto, cioè detta proprio non per fare una smielata nei nostri confronti, ma è quello che conta Radio Onda d'Urto. E quindi per noi, per come abbiamo lavorato, per come vediamo il nostro lavoro e per come crediamo nel nostro progetto, essere lì ci fa piacere, ed è importante proprio nel rimarcare la crescita e il progresso di Cronache Ribelli in questi anni.
1: E allora, Cronache Ribelli sui banchi della libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dal 5 al 22 agosto, come sempre, in aria serenissima, aria feste, via serenissima. Davide, noi magari vi aspettiamo, se volete anche venirci a trovare.
0: Volentieri, io ci proverò, prometto che ci proverò, perché mi farebbe molto, molto piacere, sia tu che Santa, che me lo ripete spesso, di venire alla festa. Quindi mi sa che stando ci proverò e vediamo se riusciamo a incastrare con gli impegni, mi farebbe veramente piacere.
1: Grazie ancora, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a voi.

0: Allora diamo il benvenuto ad Antonio di Edicola 518. Ciao Antonio.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, io così ho un po' anticipato il grossolano equivoco, senza entrare nei dettagli, che vi ha visti coinvolti, ha visto coinvolta la nuova veste, tra l'altro bellissima, che avete dato alla vostra edicola, che lo ricordiamo, insomma, voi vi autodefinite un chiosco ribelle. Ho già detto che la vostra operazione comunque è un'innovazione assoluta, è sicuramente l'esperimento più riuscito nel quadro della crisi che coinvolge tutta la catena, tutta la stringa delle edicole in Italia, insomma, per i ben noti motivi. Voi avete iniziato la vostra avventura nel 2016, dicevo anche che noi vi abbiamo conosciute penso nel 2018-17 al Festival Letteratura di Mantova, dove eravate presenti con un banco. Proponete una bellissima selezione di libri e riviste, avete anche un'ampia attività comunque di iniziative sul territorio, adesso tra l'altro state festeggiando appunto il decennale con tante iniziative e avrete un festival a luglio molto interessante. Ma prima di arrivare a raccontare un po' che cosa sta succedendo dalle parti di Edicola 518, diciamo le cose belle, quelle veramente interessanti, dedichiamo comunque così l'apertura a questo, appunto, ripeto, grossolano equivoco, sia come lettura dell'iconografia dell'opera d'arte che decora la vostra sala cinesca, sia così un po' che come fraintendimento generale, no? E, insomma, qua c'è una storia dietro, una storia che coinvolge anche un santo, ha a che fare con la posizione in cui siete. Io ti lascio insomma il piacere di spiegare perché avete chiesto a Nica Alessandrini di decorare in quel modo la vostra sala cinesca.
1: Sì, buongiorno, innanzitutto grazie dell'invito e della disponibilità, che è sempre un piacere. Allora, sostanzialmente sì, noi diciamo che nel percorso progettuale di questo riallestimento dell'edicola, perché poi l'edicola ha aperto il 1° giugno 2016 nella veste appunto di chiosco, di giornali particolari, indipendenti, alternativi, autoproduzioni e quant'altro, e dopodiché noi abbiamo aperto delle altre attività, insomma una libreria qui nel quartiere, e abbiamo deciso in qualche modo di ridefinire questo posto rimettendolo al servizio della cittadinanza. Parlo proprio del chiosco. Il chiosco sta sulle scalette di Sant'Ercolano, che è uno dei tre santi patroni della città di Perugia, di fronte appunto alla chiesa di Sant'Ercolano, che è una chiesa a torre fra l'altro molto bella. E questo artista, muralista, street artist, nonché amico, che si chiama appunto Nick Alessandrini, che insomma da noi molto molto stimato, l'abbiamo coinvolto in qualche modo per realizzare, ecco, le opere sulle tre saracinesche del chiosco. E lui ci ha avuto questa intuizione in qualche modo, che da noi è stata subito abbracciata perché molto molto significativa, di praticamente riportare sulla saracinesca frontale la testa del santo patrono, la testa di Sant'Ercolano, per richiamare di fatto una vicenda storica, ecco, quantomeno con poi anche confermata in qualche modo dalle agiografie del santo, ovvero Sant'Ercolano era vescovo di Perugia nel 549, quando Perugia fu conquistata dai Goti, insomma, periodo delle invasioni barbariche. Sant'Ercolano era un vescovo combattente che difese la città da questa invasione, e quando la città fu presa, Totila, che appunto aveva guidato l'assedio, per insomma vendicarsi della sua resistenza, lo fece spellare vivo, decapitare, e gettò la testa dalle mura della città proprio in questa porzione di città dove noi siamo, che appunto sono poi diventate le scalette di Sant'Ercolano, la chiesa di Sant'Ercolano, eccetera.
0: Quindi
1: eccetera.
0: È radicata questa saracinesca in qualche maniera nella storia proprio.
1: Sì, nella storia,
0: spazio.
1: E anche un po' nella storia del c'è anche appunto un miracolo, no, raccontato, legato al mito fondativo della città, perché poi 40 giorni dopo il corpo di Sant'Ercolano, secondo chiaramente le narrazioni, fu ritrovato con integro, quindi con la testa attaccata al corpo, e questo viene ricordato come miracolo di Sant'Ercolano, e sul luogo di questo miracolo è nata poi la chiesa del santo patrono, che appunto tuttora tuttora esiste.
0: E che torreggia appunto vicino alla vostra edicola.
1: Esattamente di fronte, proprio veramente a pochi passi.
0: Esatto, pochi passi. Allora, cosa succede? Succede che un signore che, non so, io potrei, cioè io ti propongo anche di non nominarlo, no? Cioè sì, per nome, cognome, no? Diciamo però che era il precedente, l'assessore alla cultura,
1: sì,
0: della
1: esatto,
0: precedente
1: esatto.
0: giunta di destra, centrodestra, sì. Ed è questo un po' il fatto preoccupante, no? Cioè che fosse assessore alla cultura, ha invece attaccato frontalmente la Saracinesca, cioè per una serie appunto di motivi, lui dice non capisco questa cosa, e poi ha anche visto così nel fatto che la testa, che come tu hai spiegato benissimo, comunque era stata staccata, gettata, rotolata e così via, però insomma la testa fosse così disegnata in giù, appunto a testa in giù, e sappiamo che questo molto spesso provoca un riflesso pavloviano, no? In alcuni...
1: È successo esattamente così, cioè lui in realtà ha fatto un intervento, come dire, furbescamente anche piuttosto pacato, nel senso dicendo, ha esposto questa cosa un pochino al pubblico mettendo una foto su Facebook e dicendo la trovo incomprensibile, molto lontana dalla mia sensibilità, che tutto sommato ci può anche stare, tanto che io appunto avevo risposto che mi sarei stupito del contrario, chiaramente, però godendo poi di un seguito di figure anche molto, molto radicali e molto inclini in qualche modo a intraprendere queste shitstorm senza neppure comprendere bene l'oggetto della contesa, poi di fatto si sono scatenati tantissimi commenti, i più dei quali evidentemente anche a nostra difesa, però chiaramente in mezzo ci sono state varie note di colore, dove appunto un po' al bersaglio sono quelli che hanno ravvisato un discorso di anticlericalismo, che è paradossale perché poi in fin dei conti forse è la prima e credo unica opera d'arte sacra che è stata compiuta nel nostro percorso, che d'operazioni ne ha viste tante, ma di fatto questa celebra in maniera coi linguaggi della contemporaneità e con i linguaggi personali dell'artista, come è giusto che sia, ma celebra di fatto proprio un episodio sacro, riconosciuto, legato a quella zona, legato a un miracolo, legato al patrono, e oltretutto ne fa divulgazione, perché poi, come questa cosa ha testimoniato, si tratta di una vicenda storica che i suddetti di fatto poi non conoscevano, per questo poi hanno fatto anche in qualche modo una figuraccia, perché non avevano, come dire, a mente questa la faccenda, che non è che l'avessimo decollato per una nostra così volontà di peraltro
0: sì, con lo classe,
1: incomprensibile,
0: sì.
1: Insomma, no, nel senso, in questa fase con tutti gli altri problemi che ci sono, ma per richiamo storico. E poi c'è il secondo aspetto, quello che dicevi te, quello è veramente quello più dal lato che fa più ridere, dall'altro che fa anche un po' più riflettere di questa cosa, che comunque le figure a testa in giù, cioè il capovolgimento è sempre visto come un richiamo alla fine ad alcune di queste figure ancora caro Duce Mussolini, e quindi c'è poi questa roba qua che vengono disturbati, come peraltro se noi che della nostra identità politica non abbiamo mai fatto mistero, per dichiarare il nostro antifascismo avessimo bisogno di ricorrere al santo patrono della città, cioè sarebbe stato un percorso, come dire, cervellotico e
0: sì, dai, chiudiamolo, insomma, davvero come un equivoco grossolano, perché insomma è una lettura
1: di buono c'è che appunto, per questo ti ringrazio dell'invito e della chiacchierata che stiamo facendo, di buono c'è che oggi poi quando si sollevano questi polveroni, anche a partire appunto da degli equivoci che giustamente definisci grossolani, poi ci ha dato la possibilità di fare divulgazione su questa cosa, che effettivamente è una storia che anche a Perugia ci siamo resi conto che conosceva una ristrettissima parte della cittadinanza, e in qualche modo di anche di fare un po' di dibattito su questo concetto di libertà artistica, che spesso si continua, come dire, a non tutelare, perché poi si è innescato anche insomma un processo tale per cui è stato richiesto anche proprio l'intervento di autorità superiori, anche ecclesiastiche, che fortunatamente avevano altro a cui dedicarsi e quindi hanno desistito dall'intraprendere una campagna inquisitoria che sarebbe risultata, come dire, decisamente lesiva della loro immagine, ecco.
0: Senti, allora, due cose così velocissime prima di passare appunto alle iniziative poi di Edicola 518 nelle prossime settimane fino a luglio. Due cose velocissime, vabbè, questa la dico io, che comunque poi avete, come anche tu ricordavi, ottenuto moltissima solidarietà, avete poi organizzato davanti all'edicola una conferenza stampa appunto per sciogliere questo equivoco, che dalle foto che avete pubblicato ho visto è stata partecipatissima. E però quello che mi interessava, e tu ne accennavi prima, voi adesso avete aperto una libreria e così via, e quindi questa edicola ha cambiato un po', come dire, funzione. Anche qui, guardando le foto, vedo che avete fatto un bellissimo allestimento, mi piace tantissimo.
1: Grazie.
0: Un allestimento, diciamo, con un bellissimo colore, no? Un arancione vivacissimo, contrapposto al nero. E poi dentro avete tutto un allestimento in legno, tutto su misura evidentemente,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: comprende poi anche una serie di sgabellini deliziosi, stoccabili,
1: sì,
0: dei
1: sì,
0: coni d'acqua, quindi un distributore d'acqua, delle panchette. Adesso scusami, ma così tanto invito le persone a andare a vederla, oltre che a Perugia, anche sui social di Edicola 518, no? Però ricorda un po', ripeto, adesso perdonami, tanto per farci capire da chi ci ascolta, una sauna, nel senso che ci sono tanti,
1: sì,
0: gradoni,
1: sì,
0: no? Ecco, di legno, ovviamente poi la funzione è diversissima. E voi dite, sarà autogestita e in qualche maniera sarà chi la attraversa a prendersene cura. È un posto dove si può leggere, riposare e così via. Ecco, io prima di passare al resto avevo questa piccolissima curiosità di capire come la gente se ne prenderà cura. Autogestita vuol dire che sarà presidiata? Com'è che funziona?
1: Allora, diciamo che l'idea di questo nuovo allestimento nasce dal fatto che poi noi appunto nel 2016 abbiamo riaperto l'edicola con la nostra appunto proposta, e siamo stati il primo caso appunto di edicola in qualche modo riqualificata, secondo questa parola problematica che spesso si usa, ma insomma ha dato anche vita a un ciclo di, in qualche modo, di riaperture, di ripensamenti di questi spazi, a dei processi che sono tuttora in corso. A un certo punto ciò di cui ci siamo resi conto però, che soprattutto nelle grandi città, quindi penso a Milano, Roma eccetera eccetera, a me è successo anche qui a Perugia, molto spesso queste riqualificazioni sono poi diventati, non sempre, però nella maggior parte dei casi, dei modi per mettere di fatto a reddito questi spazi residuali della città, quindi renderli in qualche modo dei billboard pubblicitari, delle occasioni di autopromozione, dei pop-up in affitto che vengono affittati anche a prezzi molto alti, penso per esempio durante il Salone del Mobile a Milano eccetera eccetera. Quindi, come dire, noi volevamo lanciare una provocazione che andasse nel senso contrario, quindi abbiamo detto la riqualificazione di questi spazi che comunque operano su suolo pubblico, svolgono un pubblico servizio, non può semplicemente significare riaprirli per metterli a reddito, deve significare effettivamente trovare il modo di rinnovare e riattivare questo svolgimento di pubblico servizio, di pubblica utilità, di pubblica socialità, eccetera, eccetera. Quindi l'abbiamo in qualche modo svuotata completamente dei suoi contenuti commerciali. Chiaramente continuiamo a svolgere la nostra attività, cioè abbiamo due spazi a pochi metri, quindi la libreria e poi una caffetteria vineria che si chiama quasi 518, proprio sono a pochi passi dietro l'angolo. E qui l'idea è stata proprio questa, di creare, l'abbiamo chiamata oasi urbana per l'esibizionismo culturale. L'idea era un po' una provocazione che ribalta in positivo questa idea dell'esibizionismo, cioè l'idea anche che leggere oggi sia non solo importante leggere, ma che ci possa avere anche un significato in qualche modo politico farlo in pubblico. E quindi l'idea di uno spazio di lettura, di dialogo, di incontro. Ci abbiamo attaccato appunto una fontana di acqua pubblica potabile, che quindi consente, come in ogni osi che si rispetti, di fermarsi per provare un po' di refrigerio. Mettiamo dei libri periodicamente a disposizione noi, come fosse una piccola biblioteca. Qualcuno può portare i suoi, può lasciarli, può comprarli da noi, può comprarli altrove. Diciamo, l'idea è di regalare alla città 4 metri quadrati, che poi sono le dimensioni reali del chiosco, che funzionino in maniera completamente slegata dal discorso commerciale, perché poi oggi, se ci si pensa, le città effettivamente, i luoghi di incontro sono sempre meno, e quelli che esistono sono sempre luoghi commerciali legati al tema della consumazione.
0: La socialità, diciamo, è un po' soggetto di una tassa oramai, no? Nello spazio pubblico.
1: Sì, esattamente. Quindi diciamo che c'è questa diciamo spinta generosa. Tornando alla domanda che facevi, l'autogestione, sì, perché c'è l'idea nostra è che appunto questo spazio resti aperto, per il momento non 24 ore su 24, perché chiaramente lasciarlo aperto la notte incustodito ne abbrevierebbe la vita di molto, e probabilmente aprirebbe non tanto alla socialità quanto a delle altre forme, diciamo, di presa dello spazio. Però di giorno fondamentalmente noi lo apriamo alle 10, quando apriamo la nostra libreria, lo lasciamo incustodito, la gente può sostare, può bere, può sfogliare, può leggere, c'è appunto una fontana pulsante che eroga acqua. Noi adesso, i primi giorni, in questa fase di rodaggio, chiaramente facciamo un pochino di monitoraggio, ogni tanto veniamo a vedere quello che succede per imparare a conoscere anche noi questo spazio. Però ci piace proprio l'idea di spazio pubblico che come tale è appannaggio della cittadinanza, e quindi di conseguenza anche quanta fortuna e quanta vita potrà avere questo spazio dipenderà anche da quanto la gente se ne prenderà cura, innescando delle reazioni a catena positive, o quanto invece deciderà in qualche modo di rovinarlo.
0: Sì, ce lo racconterete magari alla fine della lunga estate che ci attende, e che accende, e che
1: con molto piacere, con
0: Perugia,
1: molto piacere,
0: che è attraversata da un flusso turistico,
1: sì,
0: non
1: notevole, devo dire.
0: Allora, adesso ci rimangono pochi minuti, io così ricordo velocemente a tutti, tutte e tutto, che davvero il vostro sito, con la parte che presenta diciamo tutto quello che voi riuscite a raccogliere, importare dall'estero oppure dall'Italia, a livello di rivista, qualche volta anche di libri, di fanzine e così via, vale veramente una scorsa. Io però, se sei d'accordo, mi concentrerei in questi ultimi minuti su quello che è il programma di luglio.
1: Sì, allora praticamente noi adesso, perché nella riapertura è andata a coincidere anche con questo, con il nostro decennale, e quindi in buona sostanza abbiamo fatto un festival non stop di 6 giorni, condividendo lo spazio con varie realtà del territorio e non. Poi adesso la coda di questa cosa è rappresentata da questo festival che facciamo anche questo tutti gli anni, da ormai 10 anni, che si chiama 4 metri quadrati di spazio infinito, che nasceva proprio dall'idea che il piccolo chioschetto potesse essere il luogo da cui lanciare, insomma, grandi sfide culturali. E di fatto, ecco, adesso ci restano, di qui a metà luglio, ancora li conto 2, 4, 6 appuntamenti, praticamente tutti mercoledì. Quindi mercoledì 10, che è il prossimo, presenteremo questo libro su Nick Drake, i 10 passi di Nick Drake, di una casa editrice che amiamo molto, che si chiama Miraggi. Poi il 17 giugno presenteremo questo libro di un autore pure che amiamo molto, che è Alberto Ravasi, un giovane autore che pubblica con la casa editrice Quadlibet, è uscito questo libro, Il grande mantenuto. Il 24 faremo un incontro fotografico con un collettivo che di amici, che si chiama Cesura, che fa dei progetti fotografici di altissimo livello, presenteremo il libro Shine On di Alex Zoboli. E poi il 1 luglio un altro libro che mi ha colpito molto, di quelli usciti negli ultimi tempi, che si chiama 8.6 gradi di separazione.
0: Questo lo stiamo seguendo anche noi, interessante.
1: Lei si chiama Giulia Scomazzon, sì. un'autrice veneta che tocca un po' i temi, anche un po' è stato messo in parallelo con le città di pianura, perché sono un po' quelle tematiche, insomma, ecco, sì. La solitudine di provincia, l'alcolismo, un po', c'è tutto un po' quella vibe là, è uscito per Nottetempo, molto bello. Il 9 luglio praticamente siamo sotto Umbria Jazz, noi facciamo sempre un evento sul jazz, quest'anno presentiamo questo libro Alla scoperta di Charlie Parker, che è uscito per Shake, Eredità culturale, storia di un gigante del jazz, l'autore è Franco Bergoglio.
0: Ti interrompo soltanto un attimo per ricordare a chi ci ascolta che Shake fa parte delle case editrici storiche della Libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto e che quindi sui nostri banchi troverete anche questo libro, una scoperta di Charlie Parker. Scusa, piccolo spot.
1: No, hai fatto benissimo, ma ci mancherebbe. Appunto, la cosa più bella sono proprio questi incroci che testimoniano che insomma si sta lavorando in direzioni simili. E poi facciamo una piccola chiusura il 15 luglio con nostro amico Saverio Raimondo, che appunto fa stand-up comedy, è un fan e seguace storico ormai del nostro progetto e già l'anno scorso ha fatto un po' la chiusura di stagione e quest'anno la ribadiamo il 15 luglio. Poi chiuderemo qualche giorno e poi in realtà siamo aperti tutto agosto e riprenderemo da fine agosto con nuovi incontri per tutto fine agosto-settembre. Insomma, diciamo che adesso qui, avendo tre spazi, la programmazione è sempre più fitta, perché poi ecco, la vineria, ci sono spesso eventini legati anche appunto alla scoperta dei produttori, di cose di questo tipo, e di qua facciamo presentazioni, poi facciamo il festival all'aperto d'estate, adesso stiamo anche pensando a una programmazione proprio culturale specifica per il chiosco, perché come dicevi te, nel chiosco che è stato poi formalmente disegnato, lo ricordo, lo dico che me lo sono scordato prima, da questo designer che si chiama Giuseppe Arezzi, che è un designer siciliano molto bravo, molto sensibile, ha disegnato anche questi sorta di sgabellini che sono proprio site specifici alle scalette di Sant'Ercolano, perché sono molto bassi e i centimetri che gli mancano li prendono dall'altezza del, sono proprio fatti per essere posizionati lì
0: su una
1: e
0: scala,
1: quindi faremo faremo degli eventi lì prendendo un po' possesso dello spazio pubblico delle scalette, come
0: allora,
1: poi facevamo
0: guarda, adesso all'inizio. Nel finale hai un minuto per indicarci una rivista, un magazine, qualcosa che secondo te è proprio assolutamente in questo momento vale la pena di essere letto, qualcosa su cui bisogna mettere le mani. Io ho delle cose vostre molto belle, per dire, ho una cosa indimenticabile che non mi ricordo più, però che rivista forse, che parla che vede il fenomeno delle migrazioni a tutti i livelli, a partire dai batteri fino a...
1: Ah sì sì, questo credo che fosse una rivista che si chiama Migrant, che è
0: bellissimo,
1: uscita adesso, guarda, uscire anni fa, ma era decisamente molto molto molto interessante.
0: Sì, era proprio bello. Quelli li ho ancora a casa, ne avevo comprato due o tre, li ho letti varie volte, perché poi dopo sono quelle cose chiaramente pieni di notizie che più che leggere insomma fanno anche un po' d'archivio, ma davvero molto interessanti. Dai, dici un titolo.
1: Io guarda, rischiando l'autocelebrazione, devo consigliare il nostro Lezioni di Anarchia, perché comunque è il libro a cui abbiamo praticamente, sono tre volumi che fanno divulgazione.
0: L'avevamo anche presentato la
1: nostra, che fanno divulgazione sul discorso anarchico, e finalmente la trilogia si è compiuta ecco qualche mese fa con l'uscita del terzo volume, che è un volume sull'utopia, che è un tema secondo me centrale della contemporaneità, perché poi riguarda un po' questa presunta ormai incapacità di sognare, di pensare mondi radicalmente diversi, e quindi è un volume che affronta questa problematica e dà delle risposte come sempre parziali, aperte, e con un grande sforzo diciamo culturale e anche economico, in occasione dell'uscita del terzo volume abbiamo ristampato i primi due, quindi per la prima volta questa cosa qua si presenta come una trilogia completa, sono anche dei bellissimi oggetti illustrati da Beppe Giacobbe, e niente, insomma, fortunatamente anche un esempio molto, credo, lodevole di indipendenza editoriale, perché sono libri che veramente non stanno su Amazon, non stanno nelle librerie di catena, non stanno nei grandi store, vengono acquistati da alcune librerie ecco in maniera diretta da noi senza intermediari, e con questa formula qua siamo riusciti comunque a venderne migliaia e migliaia di copie, che sono numeri che insomma per l'editoria indipendente, per di più su tematiche anarchiche, sono numeri abbastanza unici, insomma, ecco, quindi faccio un po' di promozione di questo progetto a cui tengo moltissimo, insomma, a cui ho dedicato parecchi mesi della mia vita.
0: Vabbè, mi sembra giusto. Allora Antonio, io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato questa vicenda, per averci ricordato quali sono le attività presenti, future di Edicola 518, insomma, se qualcuno capita a Perugia in questi mesi, sicuramente questo è un posto che vale la pena di visitare. Grazie ancora e buon lavoro e a risentirci.
1: Grazie mille a te, a voi dello spazio anche che sempre ci offrite. Ciao. Un abbraccio a tutti, a tutte, a presto.
0: Un abbraccio.

Sono roccia, dico bella lì, forte questo mid. Senti qui che sto mid pesa più di un quintale. Siamo tutti fra, tu vai tra, siamo qui per cantare. Yeah. Bella a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Io sono Roccia e anche io faccio parte del Made in Brescia. Ciao a tutti.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento di sabato 6 giugno 2026 con la Barra Onda d'Urto. Barra Onda d'Urto in onda dai microfoni di Radio Onda d'Urto ogni sabato dalle 14.30 alle 15.30, mentre il lunedì dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.20. Iniziamo subito con un brano di Tom Morello, Had a Journey Hit, dopodiché In the Stars, Rolling Stones, Osaka Flu, Odio gli Indifferenti.

0: 1999, un pomeriggio a casa dei miei, fumavo di nascosto le sigarette di mia mamma quando vidi nello scaffale un libretto grigio. Il titolo parlava chiaro, come un pugno nello stomaco. Odio gli indifferenti, diceva. Incuriosì al punto che a cena chiesi informazioni al mio babbo, che da dietro un piatto di fagioli e salsicce mi rispose:
1: «Voglio buca papai».
0: Lessi che vivere vuol dire essere partigiani, che non potevano esistere solamente gli uomini e gli estranei alla città. A 17 anni non capivo un cazzo. Pensavo solo alla fica e compravo fumetti di Dragon Ball. Avrei apprezzato quelle parole

0: Dicevo, mentre Britney Spears scalava le classifiche, i pantaloni Energy erano sudati ci sacchi in forma. Le mie giornate scorrevano veloci. Il McDonald's alla stazione di Firenze, i chiodi al bon ton, lo yo-yo e il Tamagotchi. E le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.
1: Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è abolia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.
0: E poi, Baggio sbaglia il rigore a Pasadena. La guerra del golfo tra i titoli del telegiornale. Il punk su MTV, il millennio.

Lasciamo dunque gli Osaka Flu con la loro Odio gli Indifferenti. Andiamo ai Smashing Pumpkins dal loro ultimo lavoro Zodeon Crystal Hill, Crystal Hall, è uscito nel 2026 ovviamente a metà maggio. E andiamo ad ascoltarci, ce l'ascolteremo Necromance, ma prima di quello abbiamo in programma All Awful People da Your Favorite Toy, ultimo lavoro di Foo Fighter. Chiuderemo il tris con il ritorno a un po' di musica italiana con Pesi Massimi, che vede Mad Men, Nerone, Ensi e Mattamani insieme per Mad Men volume 5, un album appena uscito.

Allora, continuiamo con The Afghan Whigs, ritorniamo in acqua internazionale, dopodiché avremo in New Guinea con Carré, dal loro ultimo lavoro People of the Moon, poi Deep Purple, ultimo singolo anche per loro, Diablo.

Lasciamo di Purple, alziamo un po' la temperatura e lo facciamo con i Converse e la loro Sleep the News da Hum of Art, che è il loro ultimo lavoro, uscito il 5 giugno esattamente, ieri. E dunque, abbiamo già proposto i Converse con un paio di singoli, adesso è uscito definitivamente l'album Converse, che anni fa passarono anche da Brescia. Dopodiché proporremo un artista con ben due brani. Si tratta di Cuta, 6 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, in apertura insieme a Marte al concerto di Noise Narcos. Quindi Sleep the News, Converse, Fatti miei e Mentre nessuno dorme per Cuta dal suo ultimo lavoro Paraculo. Chiudiamo il poker calando il brano Stone Over Water dei Def Cab for Cutie.

a scuola ti dicevano odia la mafia, tu pensavi che merda la mafia, però poi ti hanno assunto in quel posto perché tuo zio ci lavorava. Ti sei chiesto perché ha preso te e non una persona qualificata, perché a te te li può dare in nero ma fai silenzio, basta che paga. Ma pensi se tutti lo fanno non è così ingiusto, ti dici che forse è così inevitabile invece che chiederti a cosa rinuncio. Non sei uno che il male lo vuole, ma manco uno che si oppone, che accetta che quello che conta non è che sei nato ma dove.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come fai ad avere ogni cosa sotto controllo. Anche quando non ho fatto nulla me ne incolpo. Se mi incolpo di chi è colpa? Ladrò i miei genitori. Ah, sono fatto di nuovo. Si mi sta sul cazzo ma l'ho fatto di nuovo. Io cresco di età ma non di altro, lo odio. A 22 anni sono maschio, non uomo.

sacco. So farmi i sogni se non dormo, se poi faccio cose che non voglio ed è una vita che non la chiamo vita. A letto con sta tizia mentre penso alla sua amica. Ho fatto un po' di notti bianche in bianco, finto di star bene ma è la parte di un altro. Un coglione mi chiede se con l'arte ci mangio, io manco mi arrangio. Adesso

Lasciamo dunque The Cab for Cutie e andiamo ad ascoltare Calcinacci, ultimo lavoro di Fulminacci, andremo ad ascoltare Maledetto Me, dopodiché Birth con Bene da sola e Modern Woman con la loro Johnny Dreamworld.

0: Giuseppe?
1: Pronto?
2: Sì, Giuseppe, ciao, sono Marco. Senti, se ti chiamo da qua tra 10-15 minuti va bene?
1: È l'ideale, perché adesso c'è il telefono, sono tornato adesso a casa, il telefono scarico, lo metto in carica così ci sentiamo tra 10-15 minuti.
2: Ok, va bene se ti chiamo qui su WhatsApp, hai connessione, sì.
1: Va bene,
2: perché io ti sento molto bene.
1: Senti bene, perfetto, sì. Allora forse è meglio WhatsApp perché col telefono c'è un po' più di difficoltà.
2: Perfetto, allora ti chiamo qui, okay. Fra...

Lasciamo dunque Modern Woman con la sua Johnny Dreamworld, andiamo ad ascoltarci Grida dei Subsonica da Terre Rare e dopodiché God the Broken Ribs da Jack White. Jack White che il 16 giugno, se non erro, sarà live al Lido di Camaiore con in apertura una band come The Ives.

Ultime brani a nostra disposizione, dopodiché rimanete sintonizzati su Radio Onda d'Urto perché ritorna l'informazione con il contenitore dello spazio Approfondimenti.

0: parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo, in un film di Alberto Sordi?
1: No, no, no, no, no, no.
2: Siete sulle frequenze di radio.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Terminal.

15:31 minuti, sabato 6 giugno, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici da parte di Marco. Ben ritrovati sulla nostra frequenza per quanto riguarda gli spazi redazionali informativi. Oggi seguiremo alcune manifestazioni, in particolare quella di Amendolara, manifestazione nazionale convocata dalla CGIL e dalla FLAI contro le feroci forme di sfruttamento dei migranti. Aderisce anche uno spezzone sociale e di movimento formato da realtà della Calabria, ma non solo. Ci collegheremo nel corso dello spazio approfondimenti questo pomeriggio con questo corteo, ma non sarà l'unico corteo che seguiremo. Andremo anche a Aviano, dove c'è anche qui una manifestazione di movimenti contro la guerra, movimenti

Intensificarsi della lotta in strada, ci sono stati diversi scontri con la polizia che ha attaccato i manifestanti che difendono un'area naturale dalla costruzione di un resort di lusso, polizia che ha attaccato i manifestanti utilizzando anche idranti e lacrimogeni. Avremo quindi un aggiornamento anche da questa manifestazione, ma nel corso dello spazio approfondimento oggi ci occuperemo anche di Messico, dove cresce la tensione in vista dell'inizio dei mondiali. L'11 giugno si giocherà la partita inaugurale dei mondiali tra Messico e Sudafrica e la capitale è attraversata in queste ore da diverse manifestazioni, fra cui quella degli insegnanti che rivendicano migliori condizioni di vita, di lavoro, di salario. Torneremo anche a presentarvi l'appuntamento di domani mattina con il maggio con la radio, la biciclettata, la scoperta di alcuni interventi di urban art presenti in alcuni quartieri della nostra città, e parleremo anche dell'evento che si svolge alla Centro Sociale Magazzino 47 questo fine settimana.

0: Lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio lo iniziamo con un collegamento in diretta per parlare di una situazione che vede coinvolto un lavoratore, Ciccio Collina del RSA dei Sicobas alla Logi Port, che fa parte del gruppo Grimaldi di Salerno, dove lo scorso 26 di maggio è stato licenziato sostanzialmente perché da anni si batte per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi c'è stata una mobilitazione nel porto di Salerno da parte dei compagni dei Sicobas. Cercheremo di capirne di più fra qualche istante, vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento che stiamo cercando di realizzare con un compagno dei Sicobas. Vediamo se si collega. Per il momento non dà segni di vita, vediamo se c'è questo collegamento con Giuseppe D'Alesio dei Sicobas di Napoli e Salerno. Giuseppe, ci sei?
1: Sì, ciao, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo benissimo, Giuseppe, grazie per essere con noi, una buona giornata, ben ritrovato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Allora Giuseppe, grazie. Parliamo di questa vicenda, questo RSA dei Sicobas alla Logi Port del gruppo Grimaldi di Salerno, licenziato il 26 di maggio. Allora raccontaci cosa è successo.
1: Ah, è la più classica delle rappresaglie antisindacali. Faccio una premessa: noi siamo presenti al porto di Salerno, nella fattispecie proprio alla Logi Port Gruppo Grimaldi, dal 2022, da 4 anni circa, e siamo anche firmatari di una contrattazione, di ben 2 contrattazioni di secondo livello, cosa diciamo alquanto anomala all'interno dei porti, dove vige sostanzialmente quasi dappertutto il monopolio di CGL, CISL e UIL. Dico questo in premessa poiché spesso la contrattazione di secondo livello nei fatti viene considerata dai padroni come una sorta, diciamo, di scambio nel quale si elargisce un po' di denaro, un po' di, diciamo, di condizioni di miglior favore rispetto al contratto nazionale, soprattutto in questi, già da diversi anni, nei quali i contratti, i rinnovi dei contratti nazionali sono delle vere e proprie truffe, non recuperano neanche metà dell'inflazione, in cambio, diciamo, di una compiacenza del sindacato, soprattutto

0: sui temi e in particolare il tema della sicurezza. E su questo, diciamo, invece, si è aperta una battaglia proprio all'indomani dell'approvazione della firma della seconda contrattazione di secondo livello, che è avvenuta a luglio del 2025, dove noi abbiamo detto chiaro e tondo alla Logiport che non accettavamo che delle migliorie economiche fossero scambiate per i diritti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, che sono e devono rimanere inderogabili. E da lì è nata una controversia, una battaglia che è andata avanti, praticamente va avanti da 10 mesi, che ha prodotto degli stati d'agitazione per il semplice motivo che la legge, il testo unico sulla sicurezza, 81, del decreto legislativo 8108, all'interno dei porti ormai è disapplicato dalla gran parte dei terminalisti, si lavora in condizioni di non solo di sfruttamento, ma di rischio sistematico, psicofisico per i lavoratori, con una turnistica che non rispetta minimamente le prescrizioni della legge dei contratti collettivi, con doppi turni e soprattutto in un ambiente di lavoro che non è sano e non è sicuro. Con mezzi a volte che non sono a norma, in questo caso, diciamo, cito anche situazioni che hanno riguardato il nostro intervento in passato a Napoli nel gruppo MSC, quindi in questo caso la Conateco. Nella Logiport abbiamo evidenziato tutta una serie di carenze strutturali riguardo alla fatiscenza, ad esempio, degli spogliatoi, dove i lavoratori venivano ammassati come se fossero dentro dei pollai, in un ambiente, diciamo, malsano, poco igienico. Il manto stradale, che è di fondamentale importanza, che non sia sconnesso, perché questi lavoratori sui terminal si opera su mezzi pesanti, che quindi sono ad alto rischio di incidenti e soprattutto di contrarre patologie professionali per via delle vibrazioni. Avevamo evidenziato che c'erano delle fosse enormi dove i lavoratori rischiavano ogni giorno l'osso del collo, così come delle carenze in termini di spazzatura buttata nei terminal, soprattutto per quei lavoratori che magari sono immunodepressi, perché nei porti sottolineo che si contraggono molto spesso anche malattie professionali, che poi è anche difficile poi da dover dimostrare, ma non è un caso che nei porti c'è un alto tasso di leucemie. La segnaletica orizzontale e la segnaletica verticale, che in dei terminal dove si lavora a ciclo continuo anche di notte, è di fondamentale importanza che sia in regola. Tutto questo in regola non era, lo abbiamo prima denunciato all'azienda e poi di fronte alla totale rifiuto di ottemperare, abbiamo intrapreso anche vie legali con la richiesta di intervento di ASL e dell'ispettorato. Da quando ci sono stati gli interventi di ASL e ispettorato, l'atteggiamento dell'azienda è cambiato radicalmente, sono iniziati una serie di atti persecutori veri e propri nei confronti dei lavoratori maggiormente impegnati nel sindacato. Collina è un RSA. L'utilizzo addirittura strumentale sia delle lettere di contestazione disciplinare, sia addirittura dell'idoneità aziendale, dove si tentava di dimostrare l'inidoneità del lavoratore per giustificare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tutti questi attacchi sono stati respinti e si è trovato un pretesto assurdo, cioè quello di una lettera, un'impugnativa di una contestazione disciplinare che poi sotto ricatto quest'altro lavoratore ha sostanzialmente ritrattato la denuncia. Si parlava addirittura, e si parla perché non è l'unico che ci ha raccontato queste cose, che l'azienda offriva 500 euro in più ed un aumento di livello a chi avesse disdettato l'adesione all'organizzazione sindacale. Per tutto questo, diciamo, si è creato, diciamo, questo teorema da parte della Logiport che ha imputato tutte queste presunte montature, che in realtà sono state delle accuse vere e proprie che noi come sindacato abbiamo fatto di condotta antisindacale, per giustificare, in base ad una presunta calunnia di Ciccio Collina, il licenziamento in tronco di Ciccio Collina. Ma alla base ci sono le battaglie per la sicurezza. Quando sulla sicurezza, nel porto di Salerno c'è una media di 3 infortuni al mese, e solo negli ultimi anni i familiari hanno dovuto piangere ben 4, 5, 5 lavoratori caduti all'interno del porto di Salerno per omicidi sul lavoro. Quando ai padroni si tocca questo aspetto qui e gli dai più fastidio che quando gli vai a toccare la tacca. Quindi il licenziamento di Ciccio non è una questione individuale, è la punta dell'iceberg di una battaglia sulla sicurezza che purtroppo confederali hanno oramai del tutto dimenticato, salvo poi piangere lacrime di coccodrillo quando muore, quando qualcuno, qualche lavoratore muore. E per noi è non solo l'occasione per chiedere l'immediato reintegro di Ciccio Collina, ma deve essere una base per passare dalla difesa all'attacco, cioè di iniziare a lavorare davvero e a mobilitarsi davvero per pretendere sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, tanto più all'interno di quei luoghi di lavoro dove i rischi sulla sicurezza e sull'incolumità degli operai sono più alti.
1: Certo, ecco Giuseppe, oggi farete anche questo pomeriggio alle 17:30 un'assemblea nazionale online per parlare di questa situazione, ma anche dei due operai che hanno ricevuto la lettera di
0: Sì.
1: licenziamento alla De Luca di Napoli.
0: Sì. Licenziamenti da De Luca che stranamente sono avvenuti proprio nelle stesse ore a Napoli, i licenziamenti di Napoli nelle stesse ore del licenziamento di Ciccio su Salerno, e non è un caso anche che la stessa De Luca è un'azienda che lavora in stretto collegamento con il gruppo Grimaldi, il gruppo Grimaldi come suo principale cliente. Noi siamo stati anche dalla Grimaldi durante lo sciopero nazionale del 29 per far luce anche su questi altri due licenziamenti del tutto strumentali. Addirittura questi lavoratori sono stati accusati di non aver conseguito nei tempi la patente CQC, che sarebbe quella per operare sui mezzi di sollevamento, quando a questi lavoratori veniva impedito di poter frequentare la scuola guida perché non gli davano i cambi di turno, e hanno dovuto addirittura utilizzare le loro ferie per poter andare qualche volta, quando il padrone l'autorizzava, a frequentare la scuola guida. Per qualche settimana di ritardo si sono trovati licenziati. È evidente che anche qui ci troviamo di fronte ad una mossa strumentale per mettere fuori gioco l'organizzazione sindacale, il SICOBAS, e anche su questo noi daremo battaglia. Quindi oggi assemblea online, chi è interessato il link lo trova sulle nostre pagine social, SICOBAS Napoli, sia su Facebook sia su Instagram. C'è anche il mio contatto per chi avesse difficoltà. E proprio nelle ultime ore noi abbiamo fatto una conferenza stampa stamattina a Salerno, da cui è stata annunciata, anche col sostegno delle varie reti, comprese le reti di solidarietà e sostegno alla resistenza al popolo palestinese. Teniamo conto che il porto di Salerno è stato bloccato più volte in questi anni. Ci sarà una giornata di mobilitazione mercoledì 10. Su Salerno faremo un'assemblea pubblica subito dopo il 10, quindi venerdì 12 giugno, a Piazza Portanova. Chiaramente, per chi ci dovesse ascoltare da queste zone, l'invito è quello di partecipare, così come l'invito è a partecipare allo sciopero. E poi la mobilitazione proseguirà fin quando non ci sarà il reintegro di Ciccio e degli altri due lavoratori della De Luca.
1: Giuseppe, ti rubo ancora un minuto per una riflessione veloce, insomma, non possiamo fare a meno di parlare anche della vicenda di Amendolara. Oggi c'è anche una manifestazione nazionale che comincia tra pochi minuti, convocata da Fly CGL, ma hanno aderito anche alcune realtà in movimento sia dalla Calabria che della Puglia, partecipano appunto anche realtà sociali di movimento a questa manifestazione. Ecco, voi avete avuto modo come SICOBAS di fare qualche riflessione su questa situazione?
0: Sicuramente sarà oggetto di nostra presa di posizione anche nell'assemblea di oggi pomeriggio, così come il dramma della schiavitù, perché di questo parliamo, soprattutto nelle campagne, è stato a più riprese oggetto anche di nostro tentativo di intervento nel Foggiano, con i braccianti delle aree anche qui a Castel Volturno, eccetera. La riflessione è che siamo di fronte a una vera e propria schiavitù che è alimentata da le politiche di questo governo e dei governi precedenti, che non hanno come obiettivo quello di magari mandare gli immigrati a casa loro. Quello è solo fumo negli occhi per alimentare il razzismo. La verità è che le destre e anche i governi che l'hanno preceduto, ricordiamoci che le politiche razziste sul tema della migrazione nascono con la Turco-Napolitano del 1997, gli immigrati gli servono, ma gli servono come schiavi, schiavi senza diritti, schiavi senza permessi di soggiorno e quindi ricattabili sia dalla criminalità organizzata attraverso i caporali, sia da quelli che stanno a monte di queste filiere, soprattutto dell'agroalimentare, che sono le grandi compagnie, quelle tra virgolette legali, che producono i prodotti che finiscono sulle nostre tavole. Quindi anche qui, diciamo, tutta la retorica dei padroni buoni e dei padroni cattivi non tiene, diciamo, il confronto con i fatti. Qui sono tutti complici, sia sul piano, diciamo, imprenditoriale, sia a livello politico. Mi spiace dirlo, anche qualcuno che poi, come nel caso dei morti sul lavoro, piange lacrime di coccodrillo, ma poi latita quando si tratta, diciamo, di inchiodare sia le istituzioni e sia soprattutto il vasto e frastagliato fronte padronale che parte dal caporale ed arriva alla grande multinazionale per dire basta a questo schifo e a questa carneficina ai danni dei lavoratori. Carneficina che oggi sono omicidi, ma non dimentichiamo che nelle campagne si muore anche soltanto di lavoro sotto al sole a 50 gradi durante l'estate, e purtroppo ne moriranno ancora finché ci saranno queste complicità e finché i nostri governi opereranno nella direzione di alimentare il razzismo di Stato.
1: Giuseppe D'Alesio, grazie per essere stato con noi, a risentirci, una buona giornata e soprattutto
0: grazie
1: buona assemblea. Grazie.
0: Grazie, buona giornata a voi.
1: Buonanotte.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Questo era quindi Giuseppe D'Alesio, compagno dei SICOBAS, i nostri microfoni in apertura di questo spazio approfondimenti per ricordare l'assemblea online che inizierà alle 17:30. Potete trovare il link sui canali social dei SICOBAS, assemblea convocata per lo sciopero previsto nei prossimi giorni contro i licenziamenti avvenuti alla Logiport, gruppo Grimaldi di Salerno, e alla De Luca di Napoli.

Continuo intanto ad arrivare le prime notizie di agenzia dalla manifestazione in corso a Mendolara. Oggi parteciperemo alla manifestazione nazionale indetta dalla FLAI CGIL, perché non si può rimanere indifferenti di fronte alla feroce uccisione dei giovani braccianti bruciati vivi in un minivan, ha detto il segretario nazionale Maurizio Acerbo e il responsabile immigrazione Stefano Gallieni di Rifondazione. Le campagne xenofobe e razziste della destra proseguono, servono a coprire un regime di esclusione e ricatto che consegna al caporalato e allo schiavismo dal sud al nord milioni di lavoratori immigrati. Le leggi che regolano i flussi migratori sono perfettamente funzionali al sistema mafioso che governa le forme più criminali nel mercato del lavoro. Bisogna abolire la legge Bossi-Fini e finalmente attivare i controlli a tappeto sui territori. Non bisogna mai dimenticare che i caporali lavorano al servizio di padroni italiani. Questa situazione di sfruttamento disumano, concludono Acerbo e Gallieni nella nota che hanno diffuso, non è contrastata da governo, regioni e comuni che non hanno posto in essere controlli e ispezioni a tappeto, né organizzato i trasporti, né garantito il diritto all'alloggio, accesso alla sanità, rispetto delle norme contrattuali. Infatti i 200 milioni di euro del PNR destinati a questo scopo non sono stati spesi. Una delegazione politica nazionale e locale del Movimento 5 Stelle parteciperà oggi alla manifestazione promossa dalla CGIL a Mendolara per denunciare il caporalato e lo sfruttamento del lavoro agricolo dopo l'uccisione di 4 braccianti avvenuta nei giorni scorsi. Saranno presenti al corteo i parlamentari Vittoria Baldino, Anna Laura Orrico, Pasquale Tridico, Dario Carotenuto e gli eletti locali del Movimento 5 Stelle, così in una nota. Hanno comunicato la loro partecipazione. Come dicevamo, nel corso del pomeriggio ci collegheremo alla manifestazione.

Sono le 15:56 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Fra qualche istante però prima ci collegheremo adesso con la Centro Sociale Magazzino 47 per ricordare l'evento che comincia fra pochi minuti e che caratterizzerà gli spazi della Centro Sociale per tutto il fine settimana, e poi invece andremo in Albania per parlare invece delle manifestazioni in corso a difesa delle riserve naturali, quella che è stata ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri contro la devastazione di aree naturali e spiaggia per costruirci resort di lusso.

0: Allora, alle 15:58 vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento con la centro sociale Magazzino 47 di Brescia, che per tutto questo fine settimana sarà animato da un evento decisamente interessante. Si tratta della Jamming Around volume 3, questo sabato 6 e domenica a 7, due giorni interi, quindi al centro sociale Magazzino 47. Entrambi i giorni ci sarà l'apertura alle 16 con ingresso a offerta libera, ma noi dovremmo essere collegati adesso con Alice del centro sociale. Pronto, Alice?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao Alice, allora Alice del Centro Sociale Magazzino 47, ti lascio quindi la parola per ricordare a chi è all'ascolto cosa succede a partire dalle 16 di oggi fino sostanzialmente a domani sera.
1: Sì, allora in breve dalle 16 apriremo il Centro Sociale per la terza edizione di Jamming Around volume 3, un evento dedicato alla cultura underground e alla musica hip hop. Mentre per tutta la giornata i Volksbreiter si occuperanno di rifare il muro esterno del centro sociale, all'interno ci saranno banchetti di autoproduzioni e dalle 8:30 concerti con Tango, Tide, Andromeda, Signor K e Liffe barra 1, che presenteranno il loro nuovo album. E poi l'evento proseguirà nella giornata di domani con un talk curato appunto dai Volksbreiter, che quest'anno festeggiano 25 anni di attività, e con un'apericena conviviale.
0: Ecco, durante i due giorni sono in funzione anche gli spazi cibo e alcol, giusto?
1: Sì, sono aperti i bar, l'enolibreria a prezzi popolari, e come offerta di cibo ci sarà la ponizzeria della Festa di Radio Onda d'Urto per la giornata di sabato.
0: Verrà rifatta anche in questa occasione la facciata esterna della Centro Sociale Magazzino 47.
1: Esatto, sì, è dedicato principalmente a quello.
0: Hai altro da aggiungere, Alice? Se no possiamo salutarci qui e dare appuntamento, insomma, a chi è all'ascolto a recarsi al Magazzino 47 per una o due giorni decisamente interessante.
1: No, esatto, ho finito e vi aspettiamo al centro sociale.
0: Benissimo, grazie Alice.
1: Perfetto.
0: Per essere stata con noi.
1: Ciao, grazie a voi, ciao.
0: Alice della Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. A proposito di Tango, nel corso della pomeriggio vi faremo anche ascoltare una intervista che abbiamo realizzato con lui.

0: Allora, sono le 16:03 minuti dopo questi primi collegamenti in diretta con Salerno per l'Assemblea Nazionale dei Sicobas e poi con Alice del Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, che ci ha ricordato l'appuntamento di questo fine settimana che sta iniziando proprio in questi minuti. Dovremmo fra qualche istante avere un altro collegamento e tornare invece a occuparci delle mobilitazioni che ormai da diversi giorni sono in corso in Albania, dove migliaia di persone protestano contro la costruzione di una mega resort che è appunto il genero della presidente statunitense Donald Trump vorrebbe costruire in un'area protetta. Avevamo sentito qualche giorno fa Alfred Bushi di Levizia Basque, parte del movimento di protesta che torniamo ad ascoltare questo pomeriggio. Buona giornata Alfred e grazie per essere con noi, ben ritrovato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Vi ringrazio di nuovo per l'invito.
0: Allora Alfred, ci eravamo sentiti appunto qualche giorno fa, le proteste non si sono fermate ma anzi sono cresciute di intensità sia sul piano della partecipazione che sul piano insomma della presenza in piazza.
1: Sì, dal secondo giorno, diciamo, dal secondo giorno vediamo che c'è sempre un numero più grande di manifestanti in piazza. Come ho detto prima, sono giorni di festa, giorni in cui si sente che sta per finire quella lunga transizione che l'Albania è entrata dagli anni 90 fino adesso e non è ancora uscita. Quindi con questa manifestazione sentiamo questo punto di rottura, diciamo, col passato, con i vecchi partiti, col vecchio sistema neoliberale che praticamente sta sconvolgendo tutto il sistema economico albanese, tutte le risorse. Quindi sì, dal primo giorno la gente si sta svegliando, sta prendendo coscienza della propria forza, dei suoi diritti praticamente.
0: Sono previste manifestazioni oggi dove?
1: Oggi sono previste, c'è stata una a Londra, a Milano, invece qui a Svernez, nel luogo dove si sta costruendo, è stata tenuta una manifestazione, e oggi alle 6 in piazza Tirana ci raccoglieremo tutti qui per manifestare tutti insieme.
0: Certo, ecco, nelle ultime manifestazioni, negli ultimi giorni c'è stata anche una risposta da parte delle forze di polizia, come dire, più aggressiva, no? Rispetto alle prime manifestazioni.
1: Sì, 2 giorni fa la polizia ha voluto, diciamo, fermare la manifestazione, però non è riuscita, nonostante l'acqua che ci ha buttato addosso, il gas lacrimogeni e varie cose, la manifestazione è proseguita senza, cioè, a parte gli scontri, però siamo riusciti a andare avanti fino in piazza. La ragione era una partita di calcio tra Albania e Israele. Noi non abbiamo, cioè, ci è sembrato ingiusto che una partita di calcio fermasse una manifestazione pacifica, democratica. Quindi sì, nonostante la forza usata dalla polizia, noi siamo riusciti a proseguire. Sono mezzi che il potere usa sempre in questi casi, cerca di mettere il bastone tra le ruote, ma la gente è determinata, vogliamo andare fino in fondo dare fine a questa lunga transizione. Quindi sì, nonostante l'uso della forza e della violenza da parte della polizia, noi siamo riusciti ad andare avanti.
0: Albert, io ti ringrazio per essere stato con noi e a risentirci allora nei prossimi giorni per continuare insieme a seguire questa mobilitazione. Grazie ancora, buona giornata. Questo
1: Grazie, grazie, buongiorno.
0: era quindi Alfred Buschi di Levizia Basque, parte del movimento di protesta che si sta mobilitando in Albania, in particolare a Tirana, contro la costruzione di questo resort di lusso su una zona protetta, un'area naturale particolarmente protetta e quindi tanto che è stata ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri, ma come ci raccontava Alfred, una manifestazione, una mobilitazione questa che cresce e che si sta arricchendo anche di altre tematiche che i movimenti stanno portando in piazza contro il governo di destra conservatore dell'attuale presidente Rami. Ricordo anche che a Brescia, da parte della comunità albanese presente in città, ci sarà un presidio a partire dalle 18:30 ai giardini di Via dei Mille, numero 1, questo lunedì 8 di giugno.

0: Allora, ci eravamo collegati quindi qualche minuto fa anche con Alice della Centrale Magazzino 47 di Brescia per presentare l'iniziativa che è cominciata alle 16 di questo pomeriggio e che proseguirà sostanzialmente fino a domani sera. Tanti artisti saranno presenti a questa iniziativa, tra cui anche Tango, ci ricordava Alice, Tango che è stato intervistato dalla nostra redazione, in particolare da Siam che è qua con me. Ci ricordi insomma in che occasione l'hai intervistato, ce lo presenti così la facciamo anche riascoltare.
1: Sì, intanto un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Come dicevi, questa sera al Centro Sociale Magazzino 47, nella Due Giorni, organizzata insieme al collettivo Onda Studentesca, oltre a ovviamente il live painting, la mostra, i banchetti di autoproduzione, ci sarà anche un live. E tra i vari artisti, intanto li ricordo un pochino per non parlare solo di Tango, anche Andromeda, Tide, Signor K, Liffe e Barra 1 e Tango. Tango era venuto a Brescia a fine gennaio, è stato intervistato per la trasmissione What's Good, che va in onda ogni due mercoledì alle 14.30, ma che è Tango, poi nella trasmissione si presenterà lui da solo, comunque un rapper emergente che vive nella città di Torino, che con la sua musica in qualche modo vuole rappresentare la classe lavoratrice. Tant'è che una delle sue raccolte, una delle sue saghe si chiama proprio CDCM, che sta per Cronache di Classe Media. Ma io mi fermo qui e direi di partire con...
0: Sì, no, volevo solo chiederti la trasmissione che hai citato, che curi tu, si occupa di dare spazio a rapper e insomma artisti della scena emergente, hip hop e rap, diciamo.
1: Sì, diciamo che è una trasmissione che approfondisce la cultura hip hop non solo per quanto riguarda i rapper, i cantanti, ma anche per tutta la diciamo l'espressione artistica di quello che è l'hip hop. Cerco di intervistare artisti e emergenti della scena hip hop rap, ma faccio anche degli approfondimenti su quello che è la storia e la cultura di questo genere.
0: Che va in onda la trasmissione, lo ricordi?
1: Ogni due mercoledì alle 14.30.
0: L'avevi già detto, l'abbiamo ricordato.
1: Lo ricordiamo.
0: Ok, grazie Siam.
1: Grazie a voi. Per chi ci sta ascoltando e non ti conosce, come ti presenti?
2: Allora, nella vita di tutti i giorni sono Davi, lavoro in fabbrica, sono in classe 2000. Invece per quanto riguarda la vita musicale, mi chiamo Tango appunto, faccio rap e la mia aspirazione artistica è quella di poter rappresentare la working class di cui faccio parte. Diciamo che utilizzo i miei occhi, la mia esperienza nel mondo del lavoro per fotografare la quotidianità appunto di chi lavora per vivere, con i suoi sentimenti, con le sue emozioni che in quanto umane sono anche contraddittorie. Per farlo utilizzo principalmente due formule, la prima che è molto classica, diciamo quella dei singoli, la seconda invece è quella di CDCM, che è un progetto artistico, diciamo, che nasce dall'esigenza di svincolarmi dai ritornelli e dalle leggi di mercato per narrare in maniera diretta, senza mezzi termini, una generazione che vive in un presente la cui routine, diciamo, è sospesa tra turni di lavoro lunghi, pesanti, massacranti, tra contratti precari, assenza di rappresentanza politica. Tant'è che i CDCM sono appunto tutti brani senza ritornelli che durano in media 24 barre, ovviamente poi c'è qualche pezzo un po' più lungo, e sono tutti brani a matrice per lo più sociale, proletaria, salvo qualche eccezione, diciamo, ma col tempo si stanno sempre più specializzando su quella wave lì, diciamo. Invece per quanto riguarda invece i singoli, nei singoli mi abbandono, diciamo, a un'introspezione un po' più personale, non solamente sociale, a dei flussi di coscienza piuttosto che al mio lato un po' più ego referenziale, ovviamente essendo la penna che scrive entrambe le formule la stessa, molto spesso le due formule si sovrappongono nei contenuti, insomma, non c'è da aspettarsi una grandissima differenza tra i CDCM e quelli che sono i miei progetti singoli, ecco.
1: Tu hai parlato di DCM,
2: aggiungo giustamente, è l'acronimo di Cronache di Classe Media. Per i nostri spettatori questa è la mia prima intervista, quindi non so dare subito spiegazioni così, comunque sì, è l'acronimo di Cronache di Classe Media.
1: E dicevamo, il tuo nome d'arte è Tango, da dove
2: sì.
1: arriva?
2: Allora, è un nome che è strettamente legato alla mia esperienza lavorativa, è un soprannome che mi fu affibbiato da uno dei primi capi titolari del ristorante in cui lavoravo. Io per anni sono stato in ristorazione e praticamente io ero le mie prime esperienze in questo locale, quindi ero anche molto, molto giovane, 16-17 anni, quindi nelle mie movenze ero molto goffo. La mia goffaggine era evidenziata ulteriormente da questa divisa che consisteva in un pantalone aderente, un jeans abbastanza aderente, una camicia che io per abitudine portavo larga, bretelle, fiocchetto, e quindi io, a detta tra questa divisa, diciamo, e la mia goffaggine, a detta del mio capo, io sembravo una scimmia. Allora praticamente inizio a chiamare il mio Orango Tango. Il soprannome venne inizialmente declinato Orango, solo che poi il titolare si rese conto che non era proprio carino che si mettesse a chiamare Orango in una sala piena di persone, quindi poi venne declinato in Tango, e mi è rimasto impresso come nome perché lui c'ha questa abitudine di anche solo richiamarmi all'attenzione quando mi vedeva distratto, quindi faceva Tango, Tango, Tango, no? Quindi mi è rimasto, ci facevo gli incubi, cazzo, quindi mi è rimasto il nome impresso. E io all'epoca non scrivevo, ho iniziato a scrivere a 20 anni, quindi solo che poi, vista anche la natura dei miei testi, ho ripreso quel soprannome lì per applicarlo poi al mio nome d'arte, insomma.
1: Ecco, poi andremo ad approfondire anche tutto l'aspetto working class che hai già citato. Prima però ti chiedo, visto che stai investendo molto nella musica, quando è stato il momento in cui hai capito che non è solo una passione per te?
2: Allora, in realtà non c'è stato un vero e proprio... non c'è stata una folgorazione, un momento in cui ho realizzato che questo qualcosa potesse essere di più di una semplice passione. Tuttora, ovviamente, finché le cose non iniziano a girare veramente bene, non posso averne la certezza. Sicuramente negli anni, diciamo, innanzitutto in questo momento sto dando a quello che è una passione, un'impostazione più lavorativa, che non significa privare la mia musica di spontaneità, significa semplicemente creare una infrastruttura che mi permetta di essere efficiente nel creare la mia musica ed efficiente nel pubblicarla, e quindi significa incanalare questa spontaneità in maniera sensata e lavorativamente parlando, in maniera tale da essere pronti poi quando io col team di persone che mi sta dietro, per quando dovesse arrivare una major. Però appunto non c'è stato un momento in cui si è detto con gli altri ragazzi: ok ragazzi, siamo, si può fare. È un percorso che è tuttora in continuo divenire e che è iniziato con le prime strofe, con le prime canzoni di merda fondamentalmente, e i primi complimenti quasi forzati degli amici, fino ad arrivare a un certo punto in cui è arrivata consapevolezza del fatto che io col team, che poi magari diciamo anche quali sono i membri, insomma, di questo team, si è arrivato, dicevo, alla consapevolezza di creare della musica che potesse piacere. E questo questa consapevolezza non arrivava da noi, non è mai arrivata da noi semplicemente, ma anche dal riscontro magari esterno che ci arriva via social, dalle chiamate che ricevo ai live. Però appunto non c'è stato un momento preciso. Sicuramente ci sono stati dei momenti importanti che mi hanno fatto pensare: ok, qualcuno mi ascolta. E Senza Gloria, il pezzo che abbiamo sentito prima, sicuramente ne è un esempio, nel senso che è un pezzo che è andato molto bene, soprattutto considerando il fatto che io attualmente sono un indipendente e i fondi da cui attingo per sponsorizzarmi, promuovermi, sono quelli del mio stipendio. Quindi quello è stato uno dei segnali, ma non c'è stato uno in specifico.
1: Certo, parlavi di questo team.
2: Sì, allora il team attualmente conta, a parte di me, di altre 3 persone, che sono Fabio e Davide, che sono i membri di React Studio, che è lo studio che mi sta seguendo sicuramente al 100% dal punto di vista di React Mix and Master, e che mi segue di fatto anche nell'80% delle produzioni. Poi piano piano, noi è già un annetto e passa che lavoriamo insieme, è molto bello il rapporto che si sta creando tra di noi, sia umano, perché ci troviamo benissimo, ma anche lavorativo, perché mano a mano che ci conosciamo musicalmente diventiamo tutti più bravi, sia loro a creare delle produzioni che mi calzano, sia io poi a starci sopra con le parole. L'altro membro del team è Nicola, che invece attualmente principalmente quello che cura la parte grafica, quindi video e foto, che si possono trovare nel mio profilo Instagram, ma che più avanti prevedo possa essere una figura anche a carattere manageriale. Attualmente è lui che mi dà una mano a organizzarmi con i live, ad esempio, a gestire quel lato lì un po' più organizzativo, semplicemente.
1: Ecco, allora, prima di andare a fare un altro stacco musicale, io ti chiedo se ti ricordi qual è stato il primo brano che hai scritto e poi registrato.
2: Assolutamente sì, una vergogna. In realtà il primo brano che ho scritto non è stato anche il primo brano che ho registrato. Il primo brano che ho registrato è una trappata in autotune, figlia della mia passione in quel momento per Plaza, per lo più.
1: Tra l'altro, autotune che non usi.
2: No. Quello è stato, allora, in realtà in qualche pezzo sì, quando faccio il cantato in realtà lo uso, nelle strofe categoricamente no, e anche in alcuni ritornelli che magari sentirete più avanti uscire su Spotify, a volte non lo uso neanche, appunto, però in quell'occasione lo usai, il risultato non fu dei migliori, la produzione era anche carina, era di un amico di Ascoli, Samuele, però il pezzo, diciamo, era molto molto immaturo. Ancora più maturo era quello che invece ho pubblicato su Instagram, così facendo il video col telefono in tempi di Covid. Quello veramente aberrante, infatti l'ho cancellato da piattaforma, da ogni dispositivo. Spero che non ci sia fra tipo 5 anni qualcuno che ricaccia e fa: guarda quanto facevi schifo.
1: Ecco, l'ultimo brano che invece hai pubblicato si intitola Quando finisce una guerra. Non so se prima di ascoltarlo vuoi dire qualcosa.
2: Ma allora, è un brano a cui sono molto affezionato, perché in realtà è un brano che ha un po' di tempo, forse ha un paio d'anni. È un brano di cui esistono diverse versioni, perché io poi il brano, quando è nato, io ero in un altro studio, poi ho cambiato studio, non ero convinto del mix e del master, quindi è un brano che è stato rilavorato più volte. Però è un brano a cui tengo molto, perché nonostante appunto i vari cambi di studio e i vari problemi anche che ci sono stati in quel periodo anche a livello di persone con cui lavoravo precedentemente, è un brano che ha retto comunque botta e che quindi mi sono convinto alla fine di pubblicare. È un brano che nel suo comunque avere dei riferimenti al proletariato, alla working class, e che ha comunque un sentore sociale, è forse il brano ad ora uscito, perché ce ne sono poi altri più introspettivo che ho scritto, quindi sicuramente ci sono molto affezionato e sta andando bene, spero che vi piaccia.
1: Andiamo quindi subito ad ascoltare il brano Quando finisce una guerra.

0: cosa serva.
1: E questo era il brano Quando finisce una guerra di Tango. Dunque, ti ho già fatto un po' di domande su il chi sei, ti sei presentato, chi ci sta ascoltando. Ora farei però un Back in the Days.
2: Ok.
1: Partirei chiedendoti che musica ascoltavi da piccolo.
2: Allora, io da molto piccolo ascoltavo una musica che non è un granché collegata ai miei gusti musicali di adesso, perché influenzato un po' da mio padre che è cresciuto, è del 68, è cresciuto negli anni 80, fondamentalmente a livello di adolescenziale, diciamo. E dal fatto che suonavo la chitarra, ascoltavo rock. Io ascoltavo un botto i Guns N' Roses, gli AC/DC, mi ricordo qualche pezzo dei Pink Floyd, tipo Another Brick in the Wall, poi stava Personal Jesus dei Depeche Mode, e mi casava un botto. Quindi ascoltavo tanto rock americano. E poi il rap è arrivato dopo. Inizialmente verso il genere avevo una forma di attrito importante, ma perché associavo il rap a chi a scuola mi rompeva i coglioni, fondamentalmente, quindi varie stronzate che si fanno da ragazzi, sgambetti, schiaffi, queste cose, quindi diciamo che non la vedevo proprio benissimo, no? Poi un amico invece andò in fissa con Stupido gioco del rap di Salmo. All'inizio anche quella diciamo aveva trovato in me un po' di attrito, poi a forza di ascoltarla è iniziato a piacermi forte, e da lì ho iniziato a fare una ricerca di tutti i pezzi usciti prima di Salmo, no? Tant'è che io non ho chiaro l'ordine della discografia di Salmo, perché l'ho sentito tutti un po' random i pezzi suoi, però mi piacevano un botto, cioè The Island, Midnight, poi quello uscì dopo, Death USB, sono tutti album che mi ricordo un botto e che sicuramente mi hanno influenzato tantissimo, e quindi da lì diciamo poi ho iniziato ad ascoltare prevalentemente quasi solamente rap.
1: Quindi Salmo è stato il tuo riferimento di rap, o ci sono stati altri riferimenti italiani o internazionali?
2: Allora, riferimenti internazionali non troppo, perché la barriera linguistica è abbastanza forte, mi impedisce, io non so benissimo l'inglese, me la cavo, ma non sono a livello di conoscere anche magari lo slang americano, quindi a livello di rap USA sono messo male. Invece per quanto riguarda il rap italiano, appunto il già citato Salmo sicuramente, ma anche poi Jamie Tights, Mad Men tantissimo, Nitro, Mezzo Sangue, poi attorno al 2016-2017 c'è Ragazzi Madre di Achille Lauro che mi ha completamente folgorato, quell'album è incredibile. Poi vabbè, da lì ovviamente sono stato condizionato anch'io dall'ondata trap, quindi ho cominciato ad ascoltarmi tantissimo vabbè, Sfera, i vari Zir, Comi, lo stesso Achille Lauro appunto, ma anche Vegas Jones, uno che mi piace tantissimo, Lazza. Ho scoperto invece più tardi, probabilmente per precedente immaturità, o comunque maturità non sufficiente a capire i testi, Noiz e Guè, che sono due pilastri che mi sono svegliato tardi, però diciamo che questa principalmente è l'influenza rap che ho subito, diciamo, tra virgolette, nel corso degli anni.
1: Ecco, invece parlando di influenze, in questo caso non direttamente di artisti musicali, ti chiedo però quanta influenza ha la città, il tuo quartiere, nella tua musica?
2: Allora, faccio una premessa. Io sono a Torino da quando ho 19 anni. Prima ero nelle Marche, a San Benedetto del Tronto, piccola città, diciamo, portuale. Quindi io ho iniziato a scrivere quando ero già a Torino, relativamente tardi anche. Questo ha fatto sì che io mi perdessi un po' quella concezione di quartiere come luogo d'appartenenza. Ovviamente sono abbastanza affezionato al quartiere dove vivo a Torino, perché comunque ci sto da 4 anni. Ho cambiato un sacco di case, ho cambiato tanti quartieri. Quindi comunque quello dove sono adesso è quello che mi ha dato una maggiore stabilità, che è San Donato, mi ha dato una certa stabilità, quindi ci sono affezionato, inizio a conoscere Fruttivendolo, il Commesso, quindi sicuramente mi sa di casa, però non ho avuto un'influenza proprio come luogo d'appartenenza, come può essere un quartiere tipicamente milanese, no? O come lo è anche a Torino per alcuni ragazzi. Non ho neanche la cultura del quartiere, perché San Benedetto è un quartiere talmente piccolo che non c'è abbastanza gente da poter far sì che si crei un'identità legata al quartiere. Diverso invece è per la città, sicuramente Torino è una città che mi influenza tantissimo a livello di testi che scrivo, perché è una città sicuramente più grande innanzitutto da quella da cui arrivo, quindi mi dà una serie di stimoli che giù non avrei avuto, ed è una città comunque di lavoratori, è la città della Fiat, è una città, come stiamo vedendo nel corso di questi mesi, che è socialmente attivissima, quindi sicuramente mi dà una serie di spunti incredibili. Tanti spunti arrivano anche ovviamente dal mio luogo d'origine, in particolare riferimenti al mare arrivano dal fatto che sono nato e cresciuto praticamente sulla costa, quindi sicuramente anche la mia origine in qualche modo, anche se non sono più lì, influenza la mia musica.
1: Rimanendo sui brani che scrivi, sono pregni di temi sociali, ne parlavamo anche prima della working class, ti chiedo quanto questo è importante per te.
2: Allora, fondamentale innanzitutto.

0: che i miei test hanno una forte matrice sociale, ma è una matrice sociale strettamente legata al mio contesto. E questo potrebbe portare a pensare a un pubblico che io abbia una conoscenza trasversale, che in realtà purtroppo ad ora non c'è. Spero che ci sia in futuro, ma ad ora non c'è. E mi dispiacerebbe, e di nuovo faccio questa premessa perché mi dispiacerebbe andare poi a interloquire con una persona che si aspetta un certo tipo di conoscenza da me, ma non ottiene le risposte magari che cerca. Detto ciò, come dicevo, sto cercando, ritengo sia molto importante cercare di rimanere al passo con i cambiamenti della nostra epoca, e ho iniziato proprio studiando, cioè facendomi i miei documenti Word, andando a certificare per quanto possibile la bontà delle fonti dalla stessa ispirazione, diciamo, che ha poi dato origine a Senza Gloria, ossia il decreto anti-Gandhi, che è quello che mi ha mosso, diciamo, nell'inizio di questa mia ricerca di attualità, di questa fame di attualità.
1: Allora io farei un altro stacco
0: Let's
1: musicale
0: go.
1: prima di continuare con l'intervista, chiedendoti un brano che vuoi consigliare a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, per staccare un po', diciamo, mi piacerebbe suggerire un brano che non è mio, ma che è stato fondamentale nella mia formazione musicale, probabilmente, come anche l'artista che ne è il creatore. Il brano è Nevermind di Mezzosangue.

0: E questo era il brano Nevermind di Mezzo Sangue, che ha consigliato Tank, che è in studio con noi. Dunque, dopo il Back in the Days, farei un passaggio al processo creativo e inizio chiedendoti quando scrivi, da dove parti, se da un beat, da un'emozione oppure da una frase che ti gira in testa.
1: Allora, generalmente parto sempre da un beat che scelgo in base a come mi gira quel giorno. Io viaggio per lo più sul dire boom bap, forse sbagliato perché le batterie sono un po' più moderne, però su quel genere lì, tra gli 80 e 90 BPM in

0: frizzante, aggressivo, diciamo, come mood, ma anche introspettivo alle volte. O se alzo i BPM, di solito sto tra i 100 e i 120, ma di solito dedico i BPM così alti, tra virgolette, a brani un po' più conscious, diciamo. Però sì, generalmente parto dal beat ogni tanto per abitudine alla scrittura mentre sto in fabbrica. Ad esempio, mi succede spesso che magari vedo un pezzo, mi sale la barra e magari me l'appunto. Quindi capita anche che scrivo a vuoto perché magari ho appunto lavoro in giro, vedo qualcosa che mi dice cazzo, ci devo fare una cosa su sta rima, mi appunto una nota e poi magari la riprendo quando mi metto a scrivere.
1: Invece, solitamente, quando scrivi, in che mood ti senti? E soprattutto, in che mood ti viene l'ispirazione?
0: Allora, innanzitutto per scrivere io devo essere tranquillo, nel senso ho bisogno che non tranquillo per un periodo prolungato, perché purtroppo la tranquillità sul lungo non esiste, almeno non nella mia quotidianità, però deve essere un momento della giornata tranquillo e anche un momento in cui non succedono particolarmente cose particolarmente onerose dal punto di vista emozionale. Perché? Perché quando sono nel tumulto, diciamo, di sentimenti, emozioni, riesco poco ad elaborare, a essere lucido, cosa che invece riesco a fare molto bene quando sono invece più tranquillo. Quindi sicuramente i momenti di tranquillità sono quelli che mi permettono di scrivere cose che piacciono a me, e l'ispirazione invece la prendo da quei momenti che tranquilli non sono, quindi da situazioni magari tristi piuttosto che da situazioni che mi suscitano rabbia. Diciamo, i mood che mi portano a scrivere sono per lo più rabbia e tristezza e malinconia, ma sono però quelli da cui nascono i pezzi. Però il momento, diciamo, in cui nasce il pezzo è principalmente un momento di tranquillità per me, ecco.
1: Invece la musica quanto ti accompagna durante la giornata? Ci sono persone che hanno le cuffie perennemente attaccate?
0: Allora, a me tanto, ma tanto proprio a livello di beat, nel senso, io poi sono uno che a scrivere è lento, io mi piace scrivere cose che piacciono a me, se vedo che una cosa è un po' forzata la butto, quindi tante tante tante rime le cestino. Questo mi porta a risentire lo stesso beat al loop per magari una settimana finché non mi stanco e lo cambio per poi riprenderlo in futuro. Quindi sicuramente anch'io sono uno di quelli che sta sempre a casa. Ad esempio, quando suono non sento mai un cazzo perché sto sempre con le cuffie, però ascolto tanti beat. E invece sto ascoltando sempre meno musica già fatta e finita. Ascolto per lo più emergenti, tra l'altro, per capire anche un po', no, se c'è qualche artista con cui valga la pena collaborare, così. Appunto, quindi di musica effettiva ne sto ascoltando molto poca, ma nonostante questo ho sempre le cuffiette nelle orecchie.
1: Ecco, parlando di collaborazioni, c'è un artista con cui sogni di collaborare?
0: Allora, in realtà, diciamo, tutti gli artisti che ho citato prima, che quindi mi piacciono, sono degli artisti con cui vorrei fortemente collaborare. Chiaramente penso che per quello che scrivo ad ora, la collaborazione grossissima, più sensata, sarebbe Mezzosangue. Proprio ci sono in realtà anche altri artisti che magari prima non ho citato, che con cui sarebbe ovviamente bellissimo collaborare, perché ne conosco dei pezzi di cui mi sono innamorato, tipo Nerone, anche Enzi, che hanno fatto Brava Gente insieme. Quelli sono sicuramente degli artisti con cui mi farebbe piacere collaborare, oltre appunto tutti quelli che ho citato prima.
1: Allora, fare un altro stacco musicale andando ad ascoltare il tuo brano Spartaco.
0: Ok, faccio solo una premessa. Questo brano è stato ispirato dal referendum, non quello di marzo però, ma quello prima, quello di giugno, in cui io non ho problemi a dirlo, ho votato 5 sì. Però in questo brano appunto dico voto sì al referendum e faccio questa specifica perché vorrei evitare di essere linciato, invece, pensando che sia invece riferito al referendum di marzo.

0: questo era l'ultimo stacco musicale di questa trasmissione, ma prima di salutarci un'ultima domanda, domanda classica con cui concludiamo, ovvero what's good per te oggi? Cosa ti fa stare bene? Cosa ti motiva?
1: Allora, sicuramente tanto della mia felicità, della mia soddisfazione personale in questo momento sono legate alla musica, che di fatto è l'attività che mi occupa la maggior parte del tempo quando non lavoro e che comunque è una costante, anche se inattiva, nel mio cervello, che comunque è presente in tutte le ore della giornata. Quindi sicuramente quello che in questo momento mi rende felice è vedere che lentamente, a piccoli passi, senza spinte, calci in culo da nessuno, comunque qualcosa si muove. Questo mi rende molto soddisfatto, mi rende viva in me la speranza che possa funzionare, e speriamo che col tempo, insomma, questo piccolo muoversi di qualcosa con la musica possa diventare poi qualcosa che mi permetta anche di campare, diciamo, sia a me che alle persone, insomma, che lavorano con me con veramente tanta dedizione, a cui sono molto molto grato.
0: Ecco, così arriviamo alla conclusione della trasmissione di What's Good di oggi. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Direi che ci riaggiorniamo, spero, tra qualche mese, tra un anno, con grandi novità.
1: Lo spero anch'io.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
3: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe barra 1, che presenta il nuovo album Area Cani.
4: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotta, con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
5: E tra i tanti artisti che troverete questo pomeriggio, questa sera alla Magazzino 47, anche Tango, di cui abbiamo sentito qualche istante fa un'intervista.
6: Fai cadere giù le stelle,
7: fai cadere giù le stelle,
6: tanto resteremo in piedi,
7: tanto resteremo in piedi,
6: da te non vogliamo niente, no.
5: Invece Ensi sarà alla festa di Radio Onda d'Urto il 19 di agosto.

ancora. Ne faremo ancora, ne faremo ancora. Una vita sola, una morte sola. Ne faremo ancora, ne faremo ancora.

0: stazione.
1: Anzi, giù le stelle sarà uno degli artisti alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco il 19 di agosto. Si sono fatte le 16:50, siete sempre all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Vediamo adesso se riusciamo a fare un altro collegamento in diretta fra quelli che avevamo previsto nel corso di questo pomeriggio, in particolare con la manifestazione in corso a Mendolara in ricordo dei quattro braccianti che sono stati barbaramente uccisi, bruciati vivi all'interno della loro automobile, e una manifestazione contro il caporalato, contro lo sfruttamento appunto dei braccianti nelle campagne. Vediamo se riusciamo a fare un collegamento, stiamo provando a collegarci con Antonio dello spazio La Base di Cosenza. Al momento non sta rispondendo, ci riproviamo, se no casomai proseguiamo con altri servizi all'interno dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio e cercheremo magari di perfezionare il collegamento. No, invece finalmente ci ha aggiunto Antonio del Centro Sociale La Base di Cosenza. Grazie Antonio per essere con noi. Allora sei a Mendolara in questo spezzone sociale di movimento, ci racconti come sta andando?
2: Sì, siamo in corteo in questo momento per le strade di Mendolara. Siamo partiti dalla stazione P, dove sono stati uccisi, e lì comunque abbiamo fatto un'azione.
1: Antonio, non ti sentiamo benissimo. Avete fatto un'azione, scusa? Pronto? Pronto Antonio? Niente, con Antonio non riusciamo a sentirlo, la connessione evidentemente non funziona benissimo in quella zona, quindi proviamo a ricollegarci con Antonio fra qualche istante, cercando magari di essere un po' più fortunati.

0: Allora, siamo riusciti a collegarci nuovamente con Antonio alla manifestazione in corso da Mendolara. Antonio, dello spazio sociale La Base di Cosenza, all'interno di questo spezzone sociale di movimento. Pronto Antonio, grazie per essere con noi. Allora ti rilascio, come dire, la parola per un racconto di questa manifestazione.
1: Sì, come dicevo, siamo partiti dal, abbiamo dato il nostro concentramento per lo spezzone sociale, dove comunque c'è stata una convergenza di altre realtà del sud Italia. Abbiamo compagni, rappresentanti di compagni dalla Puglia, dalla Basilicata, dalla Campania, di tutti i sindacati di base presenti al meridione. Abbiamo fatto un'azione alla stazione P, dove abbiamo dato l'appuntamento proprio perché volevamo rimarcare il forte valore simbolico della scelta di far partire il nostro spezzone proprio dal luogo dove è successo questo terribile evento, perché non vogliamo fare finta di niente, non vogliamo girarci dall'altra parte, ma vogliamo mostrare quello che è successo e lasciare un segno indelebile. Infatti, come azione simbolica, è stato scritto sull'asfalto di questa stazione P: mai più schiavi, e lì abbiamo lasciato quattro paia di scarpe che rappresentano appunto i braccianti morti come gesto simbolico. Dopodiché siamo partiti in corteo, adesso siamo nelle vie di Amendolara, stiamo raggiungendo lo spezzone della lanciata della CGIL, che in realtà corre un pochettino, quindi sicuramente non arriveremo al loro passo e non arriveremo nella piazza dove loro fanno concentramento, perché ci teniamo a dire una cosa molto chiara: noi denunciamo la complicità dei sindacati confederali, denunciamo la complicità dei partiti del campo largo di centro-sinistra, che in questi anni, negli anni in cui sono stati al governo, sono stati complici di un fenomeno come quello del caporalato, e denunciamo il fatto che è un problema che non riguarda soltanto una lotta tra poveri, tra bracciante e caporale, ma è un problema molto più ampio che riguarda la proprietà della terra. In tutta Italia ci sono enormi latifondi, sembra di essere tornati all'epoca dei baroni, come qua in Calabria. E denunciamo il fatto che uno dei più grandi problemi che riguarda l'industria agroalimentare in Italia è la grande distribuzione, che impone prezzi che spezzano qualsiasi forma di concorrenza per le aziende medio-piccole e avvantaggiano appunto le grandi proprietà terriere, che poi portano anche al fenomeno del caporalato, che è soltanto la punta dell'iceberg di quello che succede nei campi.
0: Ecco Antonio, volevo chiedergli, al di là delle sigle, insomma, di chi aveva convocato questo appuntamento, volevo chiederti se ci sono anche, come dire, persone, fra virgolette, diciamo, normali, persone del posto che hanno sentito comunque così il bisogno, l'esigenza di manifestare questo pomeriggio.
1: Sì, certo, da tutta la Calabria comunque c'è stato un forte sentimento. Molte persone sono rimaste scosse, hanno deciso comunque di convergere sulla manifestazione, di partecipare alla data, indipendentemente da quale spezzone, da quale sigla, ci sono una forte risposta popolare.
0: Quindi è una manifestazione che è partecipata, come dire, da diverse migliaia di persone.
1: Sì.
0: Benissimo Antonio, grazie. Com'è?
1: Sicuramente intorno al migliaio, sì.
0: Sicuramente intorno al migliaio. Grazie Antonio, allora, e buon proseguimento. Casomai, se hai qualcosa che ritieni importante poi magari aggiungere nel corso del pomeriggio, possiamo risentirci. Grazie intanto.
1: Va bene, ciao.
0: Ciao. Ciao. Questo era comunque Antonio della base di Cosenza, presente alla manifestazione. Un migliaio di persone stanno manifestando lungo la statale Ionica per il ricordo delle quattro vittime bruciate vive all'interno della loro automobile contro il caporalato e lo sfruttamento nei campi. Facciamo uno stacco musicale e poi andremo ad ascoltare Emanuele Leonardi, che è professore associato presso l'Università di Bologna, per parlare di energia e legge delega sul nucleare.

0: Allora, è arrivato quindi la via libera da parte di Bruxelles alle deroghe al patto di stabilità per le energie che sono state chieste dal governo italiano. In sostanza, gli stati potranno usare una quota della deroga fiscale prevista per la difesa per investimenti energetici e cosiddette misure di transizione, ma non per sussidiare i combustibili fossili, una decisione che arriva dopo settimane di pressioni da parte del governo italiano, che aveva appunto chiesto a Bruxelles di riconoscere l'emergenza energetica come una priorità paragonabile alla difesa. Noi andiamo ad affrontare questo tema con Emanuele Leonardi, professore sociologo presso l'Università di Bologna. Una buona giornata, Emanuele, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, Emanuele, intanto ti chiedo insomma di spiegare brevemente a chi ci sta ascoltando in cosa consiste questa deroga.
1: Ma allora, sostanzialmente la spiegazione in termini fattuali l'hai fatta tu ed è molto precisa. Si tratta di circa una quindicina di miliardi da spalmare su 3 anni per un massimo dello 0,6 aggiuntivo rispetto alla deroga dell'1,5 per le spese militari, per l'appunto legate alle spese per la transizione ecologica, per la decarbonizzazione dell'economia. E detto questo, i piani di analisi sono differenti. Ce n'è uno, diciamo così, politico di livello base, e consiste nel fatto che il governo italiano sperava di costruire uno spazio di azione che avesse come obiettivo quello di contenere le spese sostanzialmente per il carburante di cittadini e di famiglie e imprese italiane, e questo ristoro in qualche modo non arriva, o arriva, diciamo così, molto temperato rispetto alle speranze del governo, nel senso che non saranno finanziabili per questa via misure volte al calmieramento dei prezzi che non abbiano natura temporanea molto ristretta, d'accordo? Quindi se il governo sperava, e ci sono buone ragioni per immaginarlo, di potersi giocare l'anno elettorale con possibilità, con la certificazione europea che consentisse la possibilità di ridurre la crescita dei prezzi alle pompe di benzina, questa speranza non troverà riscontro. Questo mi sembra un punto interessante da notare. C'è poi il punto più ampio che riguarda il rapporto tra decarbonizzazione, transizione ecologica e la strategia dell'Unione Europea, perché se noi lo mettiamo questo problema un attimo in contesto, ci rendiamo conto che negli ultimi 25 anni, diciamo così, fino al PNRR, fino a prima del PNRR, l'idea era stata: la transizione ecologica ci piace, la facciamo fare ai mercati, e si è legiferato, si sono prodotte norme che hanno creato per l'appunto spazi di mercato per le cosiddette merci carbonio, che poi non sono altro che permessi e crediti di emissione di CO2 equivalente ed altre merci di stampo, diciamo così, verde. E il problema è che questa strategia, che è durata per oltre 25 anni, non ha prodotto gli effetti sperati. Quello che ha fatto il PNRR di riportare al centro il ruolo dell'autorità pubblica nel rilanciare la decarbonizzazione, ma la guerra in Ucraina prima e in generale gli eventi, le accelerazioni geopolitiche brutali degli anni successivi hanno convinto la Commissione von der Leyen 2, che si è insediata nel 2024, a sostituire, diciamo così, il riarmo alle esigenze di decarbonizzazione. Bene, per farla molto breve, gli eventi del 2026, a partire evidentemente specificamente, insomma, in modo particolare l'attacco, lo sconsiderato attacco di USA e Israele all'Iran ha cambiato di nuovo le carte in tavola. Quindi se fino alla fine del 2025 l'Unione Europea sembrava destinata ad archiviare il tema tecnologie rinnovabili sulla base di un errore di gioventù, ricordo, visto che siamo in radio, il presidente di Confindustria a dire non più tardi dello scorso settembre che il Green Deal era stata la più grande cavolata che si potesse immaginare, per poi ridire invece due giorni fa che bisognava spingere sulle rinnovabili. Cosa è successo nel frattempo? È successo che il modo in cui le elite europee guardano le questioni energetiche si è modificato. Prima era una politica, diciamo così, una questione tendenzialmente economica, e oggi si vede abbastanza chiaramente che si tratta di una questione di sicurezza nazionale. Un sistema energetico significativamente basato sulle tecnologie rinnovabili consente un grado di autonomia e indipendenza sullo scenario internazionale diverso da quello che invece abbiamo oggi, specificamente in Italia, dove siamo fanalino di coda, con un'economia ancorata al fossile, che ci consente zero margini di manovra in caso di crisi internazionali pesanti e drammatiche come quella che stiamo vivendo.
0: Guarda, ti dico, oggi è arrivata anche una precisazione da parte della Commissione, che ha detto l'obiettivo generale è quello di aiutare gli Stati membri a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili, e qualsiasi misura compatibile con il debito dovrebbe essere sostenuta nell'ambito di questa flessibilità davvero eccezionale, ha detto un portavoce appunto dell'esecutivo dell'Unione Europea, aggiungendo: credo che abbiamo chiarito che non intendiamo sovvenzionare le bollette. Ecco, quello del caro bollette potrebbe quindi essere un problema serio per il governo Meloni in questo ultimo anno di legislatura?
1: Ma io credo assolutamente di sì, penso che ne abbiano un giustificato e profondo timore, e che questa fosse la ragione per cui hanno aperto questo tavolo di trattativa con Bruxelles. E, come detto, a mio avviso per il momento questa finestra di opportunità per il governo si è chiusa. Rimane molto interessante cercare di capire come verrà tradotta questa flessibilità aggiuntiva, che mi sentirei di dire rimane davvero straordinaria. Cioè il chiarimento della Commissione non è sovrastimato, è davvero una misura importante. Certo, potremmo discutere a lungo sul fatto che sia ancillare rispetto alle spese militari, ma insomma questo ci porterebbe dentro un altro dibattito. Io mi permetto semplicemente di dire che sono curioso di capire come il governo metterà a terra nell'immediato, cioè stiamo parlando di un anno e mezzo, questa flessibilità, perché naturalmente il tema del nucleare, che forse dopo toccheremo, è fuori da questa partita per una questione di tempistiche, mentre invece il lancio, l'accelerazione sulle rinnovabili potrebbe assumere tante forme diverse, ammesso e non concesso che poi effettivamente avvenga. Nomino qui solo due vertenze perché mi paiono interessanti, se ne parla un po' troppo poco a mio avviso: quella della ex GKN Campi Bisenzio, che si propone di inserirsi nel mercato delle tecnologie rinnovabili e che finora ha ricevuto una considerazione istituzionale pari a zero, quando non negativa. E oggi però la situazione internazionale e l'Unione Europea consentono, suggeriscono di spingere su queste esperienze, vediamo come andrà. E l'altra vertenza molto importante è quella di Civitavecchia, dove una coalizione ampia di vari sindacati, perché parliamo di USB, CGL e UIL, in convergenza con ampi strati della società civile, in particolare quella ambientalista, è protagonista di una vertenza in cui è proprio la base operaia a spingere perché un parco eolico offshore con hub metalmeccanico a fianco possa essere realizzato. Il governo avrebbe dato l'ok nel marzo del 2024, ancora nulla si vede. E quindi potrebbe essere questo, per esempio, l'occasione per spingere su vertenze di questo tipo che sono avanzatissime e ci permetterebbero di, come sistema paese, di avvicinarci all'accelerazione sulle tecnologie rinnovabili, di cui certo c'è un gran bisogno. Sul come la si mette a terra, ripeto, si gioca tutta la partita politica, diciamo così, al nostro interno. Ci sono molti modi di accelerare sulle rinnovabili, vanno trovati quelli adeguati.
0: Certo, ecco, guarda, su come verrà usato lo spazio di flessibilità di bilancio, è intervenuto proprio oggi il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, che durante un question time al Senato ha detto che la clausola richiederà evidentemente un passaggio parlamentare, quindi insomma vedremo se poi in Parlamento verranno prese le decisioni giuste rispetto all'utilizzo di quelli che sono appunto, come dicevi tu, circa 14-15 miliardi di euro, quindi una cifra non indifferente. Resta che sulla spinta delle notizie che arrivano dall'Europa sui finanziamenti alle fonti di energia non fossile, il governo Meloni fa un altro passo verso la reintroduzione del nucleare in Italia. La Camera infatti ha approvato la legge delega sul nucleare, un testo che ora passa al Senato per l'approvazione definitiva. Con questa legge le Camere conferiranno al governo la delega da esercitare entro un anno per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare che viene definita sostenibile. Ecco, c'è una relazione tra quanto è successo con la Commissione europea e quello che sta facendo invece il governo in aula della Camera?
1: Guarda, io credo di no. Okay? Ciò che è successo oggi alla Camera è annunciato dal ministro Pichetto Fratin da tempo. Io ricordo molto bene un'intervista che rilasciò all'epoca della conferenza delle parti numero 29 a Baku in Azerbaigian, dove proprio diceva le stesse cose, quindi accelerazione sulle rinnovabili ma inclusivo del nucleare, perché sta nella tassonomia dell'Unione Europea e perché rappresentava quello che era la linea del governo Meloni al tempo e che è rimasta tale, cioè quella della neutralità tecnologica. Io ho l'impressione che questa questione del nucleare, per come viene posta oggi nel nostro paese, sia poco più che una cortina fumogena. Cioè il problema principale del nucleare oggi è che non è competitivo dal punto di vista economico, che è quella ragione per cui a livello globale se ne installa sempre meno. Okay, quindi cioè, il punto è non è immediatamente politico né tecnologico. Esistono poi dentro un quadro in cui non si capisce perché bisognerebbe spingere in quella direzione, poiché è molto meno caro, e cioè è molto più economico produrre elettricità attraverso tecnologie rinnovabili, rimane un problema politico di opportunità che concerne il fatto che noi 15 anni fa avremmo votato un referendum che escludeva il ricorso a questa tecnologia e confermava un referendum precedente del 1987. C'è un problema tecnico-politico non indifferente, cioè si rilancia oggi questo dibattito sul nucleare nel momento in cui non abbiamo ancora risolto a livello parlamentare in questo paese il problema dello stoccaggio delle scorie che già producemmo per l'appunto negli anni 80. Quindi c'è tutta una serie di problemi che a me pare abbiano la funzione politica di offuscare la scelta che invece andrebbe fatta, o comunque che occorre fare ora, cioè si accelera sulle rinnovabili oppure si rimane ancorati al capitalismo fossile. E mi pare che il governo non abbia cambiato opinione, che intenda rimanere ancorato al fossile, cioè quindi quando Pichetto Fratin dice rinnovabili più nucleari in realtà dice rimaniamo pure qui dove stiamo, ed è la vicenda della riserva freddo della centrale a carbone di Civitavecchia conferma questa analisi, e quindi sappiamo dove vuole stare il governo. vediamo come si situeranno le opposizioni in questa partita, ma ripeto, il punto è, ad oggi dentro l'Unione Europea c'è un modello, per quanto imperfetto, sta funzionando, ha dimostrato di poter funzionare meglio degli altri, che è quello spagnolo, e si tratta di capire se gli altri paesi intendono in qualche modo seguirlo, specialmente poi l'Italia, che avrebbe condizioni non troppo dissimili per quanto riguarda alcuni parametri fondamentali, o se invece si ritiene che il caro energia, che tocca per l'appunto famiglie e imprese in maniera così pesante in una situazione di crisi come quella attuale, è in realtà uno scenario positivo che il governo vuole protrarre, perché mi pare che questo sia il discrimine fondamentale.
0: Chiarissimo. Emanuele Leonardi, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
1: Grazie a voi e a chi ci ascolta.

solo ombre sui sentieri, quei giorni fieri, nei boschi in cima al mondo tra sparvieri, giorni interi, impressi nei pensieri, eco coraggioso di un lontano ieri, su quei sentieri, l'animo pesante, adelante, una

0: Benissimo, abbiamo quindi con noi Andrea Cegna, nostro collaboratore, curatore del Finestrino, una newsletter dedicata alle tematiche del Sud America. Allora, oggi parliamo di Messico. Siamo a una settimana dall'inizio dei mondiali di calcio e stanno crescendo anche le manifestazioni di protesta. Allora, ti lascio la parola, Andrea, ci inquadri un po' la situazione e ci informi un po' di quanto sta accadendo.
1: Il Messico ospiterà per la terza volta il Mondiale di calcio. A dire la verità sono solo 9 partite, un girone di questo Mondiale diffuso tra Stati Uniti, Messico e Canada, ma la cerimonia di inaugurazione di tutto appunto, il Mondiale sarà appunto settimana prossima, l'11 di giugno, a Città del Messico. L'arrivo del Mondiale ha generato e sta generando una serie di trasformazioni molto forti e radicali della città, come ben sappiamo, il simbolo, l'emblema del grande evento sono proprio i giochi olimpici e i mondiali di calcio insieme alle esposizioni universali. E diciamo che se nel 68 i giochi olimpici di Città del Messico furono i primi inquadrati sociologicamente come grande evento, come mega evento, capiamo bene che insomma il paese è abbastanza abituato a questo tipo di pratica. E che cosa sta succedendo? Nel brevissimo tempo abbiamo visto la SENTE, la Coordinazione Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione, manganellata per vietare di fargli entrare allo Zoccolo e installare, come fecero l'anno scorso, un planteon, diciamo una campata per protestare contro la riforma previdenziale dell'ISTE che è in ballo dal 2000. E sette, proprio in questi giorni sta diventando realtà. Gli è stato impedito di entrare con la scusa che nello Zoccolo di Città del Messico c'erano alcune installazioni proprio riguardanti il mondiale e l'inaugurazione. Questa cosa ha fatto sì che cambiasse anche di colore la protesta dei maestri e delle maestre, che sì, avevano il tema della gentrificazione, quindi il ruolo anche del mondiale dentro alla loro partita, perché minore sicurezza salariale, minore sicurezza previdenziale, sommato alla trasformazione delle città, rende più difficile la vita delle persone. Ma di fatto, da domenica scorsa, il tema del mondiale è diventato dirompente e preponderante dentro la battaglia, tant'è che a inizio settimana hanno fatto una marcia in cui il titolo era "Lo Zoccolo è della popolazione, non è della FIFA". E questa arrivo della SENTE su questi temi non è che l'ultimo di una serie di convergenze che piano piano si sono date. Tutto è iniziato però l'anno scorso, il 5 luglio, con la prima manifestazione contro la gentrificazione a Città del Messico, nato da una serie di amici come appello su Instagram. Si trovano in 200, una parte di queste persone sono afferenti a quello che viene definito il blocco nero, ci sono un po' di tensioni con la polizia, e questo però non ferma la protesta, tanto che il 21 luglio dello stesso anno, quindi 2 settimane dopo, si ritrovano in 3.000 sempre alla manifestazione contro la gentrificazione, e in questo caso iniziano anche a vedersi dei cartelli contro il mondiale che vengono portati dai vicini dello Stadio Azteca, lo storico stadio, diciamo, quello della finale dei mondiali appunto del 70 e dell'86, che era in fase di riallestimento proprio per i giochi olimpici, in cui queste persone hanno iniziato a denunciare come nel quartiere molto periferico, perché lo Stadio Azteca è molto ben lontano dal centro, fate conto che Coyoacán, che è fuori dal centro, dista dallo Stadio Azteca circa 20-25 minuti di macchina, coi mezzi molto di più. E stavano iniziando a crescere a dismisura i costi, ma soprattutto denunciavano il furto dell'acqua, perché per rifare lo Stadio Azteca e per fare i nuovi grandi palazzi vicino allo stadio l'acqua c'era per fare i lavori, e anche dentro le nuove case venivano mostrate l'arrivo appunto dei lavandini, dell'acqua, della doccia. Però che cosa succedeva? Che nelle case popolari nelle case storiche di Città del Messico c'era una costante carenza d'acqua e quindi questa protesta è stata portata anche in questo caso in quella piazza di luglio. Poi sono tanti gli esempi e l'altro molto importante è stato quello di febbraio, quando le mobilitazioni in ricordo di Samuel Flores Soberanas si sono svolte nel centro di Città del Messico e lì la protesta è stata incentrata proprio sul calcio popolare e il rifiuto del mondiale che stava arrivando.
0: Ecco, con l'approssimarsi della partita inaugurale potrebbero aumentare anche le manifestazioni e le proteste?
1: Sì, si stanno moltiplicando i casi. Per esempio c'è tutta un'espressione artistica guidata da un writer che si chiama Blocchi Negro che sta continuando a fare azioni dentro la città nei prossimi giorni so che c'è in questo fine settimana una grande assemblea che dovrebbe decretare una giornata di mobilitazione proprio per l'11 giugno.
0: Andrea Cegna, grazie, buona giornata, a risentirci.
1: A presto, ciao.

0: Le 17.32 proseguiamo con lo spazio approfondimenti, andiamo a presentarvi l'appuntamento del maggio con la radio, anche se ormai siamo a giugno, che si svolgerà domani mattina. Si tratta di una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti in alcuni quartieri della nostra città. È ancora possibile iscriversi, potete farlo allo 0 34 5 6 7 0. Vi proponiamo intanto le interviste di presentazione di questo appuntamento.
1: Ed eccolo qui allora Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno.
1: Ecco, stavamo insieme ad Antonella. Con noi c'è Antonella, organizzatrice delle iniziative di Maggio con la Radio. Antonella, buongiorno intanto.
3: Buongiorno Rosangela, sono un'organizzatrice ma con Grazia e Rossana, certo. Ecco, organizzare Maggio con la Radio. Ok.
1: E con te ricordiamo l'iniziativa di domenica 7 maggio alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, curata da Giovanni Gandolfi, che sentiremo subito dopo. Lui è un docente di Urban Design. È una biciclettata alla scoperta di Urban Art. Ci spieghi un attimo?
3: Certo,
1: come
3: certo.
1: Nasce questa idea?
3: Allora, esatto, questa

0: a vedere sono dislocati in alcuni quartieri della città e noi nello specifico andremo a vedere i lavori di via Morosini per poi spostarci al quartiere Violino, dove lì avremo altri lavori in via Undicesima e in piazza Teotti, per poi andare a San Bartolomeo. E ecco, questo percorso sarà lungo piste ciclabili e dal tratto da via Milano San Bartolomeo poi faremo la ciclabile del Mella. Ecco, per cui pensiamo che sia una proposta così sia culturale ma anche legata, oltre alla socialità, anche legata all'attività fisica.
1: Sì, perché sono 14 chilometri comunque, no, di biciclettata.
0: Sì, sono 14 chilometri all'incirca, il percorso è pianeggiante, lo faremo in sicurezza, per cui credo la giornata sembra favorevole come meteo e quindi penso che possa essere una bella escursione in città. Oltretutto Giovanni l'hai presentato, lui è anche curatore del Link Urban Art, per cui è questo festival che va ad assegnare in opere pubbliche i lavori. Ecco perché questi lavori che andremo a vedere sono su edifici pubblici e l'intento è quello di, da un lato, la riqualificazione urbana e dall'altro questi lavori hanno anche una valenza comunicativa con messaggi che viaggiano su diversi piani, sociale, culturale, ambientale. E quindi chiudo dicendo che può essere una bella gita. Ecco.
1: Benissimo, Antonella, ti ringraziamo.
0: Ok, grazie, spero di posti ce ne sono, no? Mi sembra di capire sì, che di posti ce ne siano, per cui aspettiamo un po' di persone con la propria bici,
1: ecco,
0: oppure utilizzando
1: che
0: bici mia anche, perché poi a disposizione potrebbe esserci anche bici mia per fare questo tour.
1: Ecco, io voglio ricordare semplicemente che potete chiamare qui in radio lo 030 45670 per iscrivervi alla biciclettata di domenica e l'appuntamento è alle ore 10 al ritrovo davanti al civico di via Milano al numero 13, se non erro.
0: Sì, esatto, dove c'è la provincia, proprio di fronte anche alla sede della radio.
1: Ah, ecco, perfetto.
0: Ecco, quindi lo spazio c'è, d'accordo.
1: Grazie Antonella, buona giornata.
0: Ok, grazie Rosangela, a voi, ciao ciao.
1: Ciao. Ed eccolo qui allora Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno.
1: Ecco, stavamo insieme ad Antonella ricordando l'appuntamento di domenica alla scoperta appunto dell'arte urbana nella città. Ecco, ci spieghi un attimino che interventi sono quelli di urban art presenti appunto nella nostra città.
2: Allora, oltre ad essere docente di Urban Design in Lava, io sono presidente di True Quality, che è un'associazione che si occupa appunto di interventi di arte urbana, dove per arte urbana si intende street art, nuovo muralismo e graffiti writing. Nello specifico il percorso che andremo a fare questo weekend, andremo a vedere alcuni degli interventi di muralismo fatti in alcuni quartieri della città, e nello specifico andremo nella zona di via Milano, in via Morosini, nella zona del villaggio Violino e a San Bartolomeo, passando poi su delle tappe intermedie.
1: Questa, diciamo appunto, la biciclettata, che cos'è di fatto che andremo a vedere?
2: Andremo a vedere delle opere su facciate cieche di grosse dimensioni, realizzate nei quartieri con delle caratteristiche simili, quindi periferici, residenziali, con artisti di fama nazionale e internazionale che sono intervenuti in questi contesti, partendo da un dialogo col contesto di riferimento, col quartiere, con i residenti.
1: Ecco, e come si inseriscono in questi quartieri? Tra l'altro parliamo soprattutto della periferia bresciana.
2: Sì, sono tutti all'interno dei quartieri periferici, nascono dalla volontà nostra come associazione, questi che andiamo

0: non sono gli unici che sono presenti sul territorio, però nascono dalla volontà che abbiamo avuto noi come associazione di intervenire in questi quartieri portando degli interventi di valore culturale, artistico, valorizzando questi luoghi con delle opere di artisti del mondo dell'arte urbana che partendo da un dialogo fatto da parte nostra e anche da altri partner che abbiamo avuto nei vari progetti con i quartieri, con i residenti delle palazzine piuttosto che con i consigli di quartiere, vanno a interpretare delle tematiche e raccontare il luogo sostanzialmente.
1: Giovanni, ce ne puoi raccontare solo uno, giusto per invogliare anche gli ascoltatori e ascoltatrici a iscriversi e a partecipare domenica a questa biciclettata?
0: Sì, è una cosa, un'esperienza interessante è quella che abbiamo fatto in via Morosini, dove le opere si inseriscono nelle quattro palazzine che sono adiacenti alla stazione di Borgo San Giovanni, che sono le palazzine che nascono come diritto residenziale per gli operai della Cassaro ancora diversi anni fa, e attualmente invece sono palazzine Haller con proprietà mista in un contesto con determinate, definiamole, criticità. Quello che abbiamo fatto noi è stato, tramite il dialogo con la cooperativa Mano Libera, entrare in dialogo e coinvolgere i residenti, trovarci, parlare con loro, far emergere delle tematiche, delle criticità, dei bisogni, dei desideri, e abbiamo fatto un open call internazionale che ci ha portato ad avere qui due artisti che sono venuti qua non tanto per proponendoci una bozza, ma proponendoci un metodo per creare l'opera parlando e dialogando con i residenti da coinvolgere. E ne sono emerse due opere molto interessanti che raccontano il quartiere in una, il quartiere di ieri e oggi, tramite una rappresentazione dei volti di chi ha abitato, chi abita oggi il quartiere, e l'altro invece una sfera più intima e personale delle persone tramite una sorta di natura morta di oggetti che raccontano i residenti attuali delle palazzine.
1: Benissimo, ecco. Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa? Io comunque invito naturalmente ascoltatori e ascoltatrici ancora a chiamare, c'è posto, potete chiamare qui in radio lo 030 45 670 per iscrivervi a questo secondo appuntamento di maggio con la radio e questa biciclettata alla scoperta appunto di alcuni interventi di urban art presenti nella nostra città domenica mattina.
0: Quello posso aggiungere, non aver paura, penso che il percorso è breve, è in piano ed è una scoperta alternativa della città fuori dai soliti e consueti e le consuete direzioni. Ecco, si scoprono le periferie, si scopre l'arte urbana che con un racconto che va sia dalle opere ma anche con una panoramica un pochino più ampia, e quindi può essere una visione alternativa di Brescia interessante. Ecco.
1: Benissimo, Giovanni, ti ringraziamo.
0: Grazie mille.
1: Ciao, a presto.
0: A domenica.
1: Io ricordo.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata anche a te. Io ricordo che con noi era Giovanni Gandolfi, vi accompagnerà appunto a questa biciclettata alla scoperta dell'arte urbana della nostra città, al secondo appuntamento di maggio con la radio.
2: Le 17.43, vi ricordo alle 18 la trasmissione Scuola Resistente, curata dal nostro collaboratore Stefano Bertoldi. Prima però facciamo un altro collegamento. La comunità pakistana in Italia, insieme a associazioni e organizzazioni pakistane presenti sul territorio, ha invitato questo pomeriggio presso il ristorante Royal Thai di via Vittorio Emanuele a Roncadelle un incontro pubblico, un incontro che è stato convocato a seguito proprio del tragico episodio che si è verificato ad Amendolara in provincia di Cosenza. Nel corso di questo incontro sono stati affrontati temi di rilevanza sociale, tra cui la sicurezza dei lavoratori migranti, la tutela della dignità umana, il contrasto allo sfruttamento e la necessità di fare piena luce sulle responsabilità di quanto accaduto. Presente a questo incontro c'era anche Francesco della nostra redazione, con cui adesso andiamo a collegarci per sentire anche un po' il suo parere, il suo punto di vista, il suo racconto su quello che è stato detto in questo appuntamento convocato dalle associazioni e dalla comunità pakistana. Allora Francesco, eri presente, ti lascio quindi la parola, insomma, per raccontarci cos'è successo.
3: Sì, ciao Marco, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Le associazioni e le organizzazioni pakistane in Italia di Brescia hanno tenuto questo incontro per condannare il brutale evento. Sto leggendo queste le parole che vengono utilizzate nella risoluzione di condanna che è stata votata all'unanimità a questo evento avvenuto nella provincia di Cosenza, ed esprimere solidarietà alle famiglie delle persone colpite. Ovviamente il riferimento è quello dell'omicidio dei quattro braccianti, di cui tre afghani e un pakistano come origine, che è avvenuto lunedì scorso. In questo incontro erano presenti sostanzialmente tutte le associazioni culturali che adesso vado a citare, associazioni culturali pakistane che ci sono nella provincia di Brescia, dall'associazione culturale islamica Minaj al Quran, l'associazione culturale islamica Faizan Madina al Shafi, l'associazione Imamia Welfare di Brescia, Pakistan Sports Club di Brescia, l'associazione culturale islamica di Via Corsica, il consigliere di quartiere Don Bosco Brescia, del quartiere Cremona e del quartiere Chiusure, che sono tre consiglieri eletti appunto nei consigli di quartiere, e anche il consigliere comunale Arshad Mahmoud. C'erano poi altre associazioni: Pakistan Sports Club Italy, l'associazione culturale islamica Al Nur di Brescia, Tehreek e Kashmir di Brescia, la comunità pakistana, e la Fraternità Forever APS. Questo incontro è stato chiesto in questa risoluzione al governo italiano che il caso venga trattato con un processo rapido e che i responsabili ricevano una punizione esemplare. Chiediamo inoltre alle autorità di individuare e smascherare tutte le persone coinvolte dietro questo grave crimine, adottando misure severe e procedendo secondo la legge. Le organizzazioni pakistane di Brescia hanno fatto poi sapere che sono anche in contatto, in collaborazione con l'ambasciata del Pakistan di Roma e con il consolato di Milano, per offrire sostegno morale, economico e legale alle famiglie colpite. E hanno chiesto, insomma, hanno assicurato alle autorità amministrative e governative la piena collaborazione nelle azioni legali contro tutti i responsabili dei reati. Ecco, poi nel dibattito hanno sottolineato più volte, questo era un po' anche lo scopo dell'incontro, sottolineare che chi compie un crimine è la persona che lo compie, e non si devono criminalizzare intere comunità quando succedono dei fatti efferati di questo tipo. A prendere la parola sono stati appunto il consigliere Arshad Mahmoud, ha parlato anche Harun, uno dei delle persone che sono state molto attive insieme a Diritti per Tutti e alla lotta per il permesso di soggiorno nel 2010, che aveva portato alla dura occupazione della gru con il presidio dei appunto di più di due settimane che aveva occupato la gru, del costruzione della metropolitana in via San Faustino a Brescia. E l'incontro, insomma, è finito pochi minuti fa, e questo è un po' quello che è emerso.
2: Grazie Francesco allora per questo resoconto. Magari poi nel corso della settimana faremo altre valutazioni su quanto accaduto a Mendolara, anche valutazioni sulla manifestazione in corso questo pomeriggio. Grazie Francesco e a risentirci. Quindi Francesco, la nostra redazione ha partecipato a questo appuntamento che si è tenuto a Roncadelle, organizzato da associazioni e organizzazioni pakistane, come ci raccontava Francesco, un momento di confronto e riflessione su quanto accaduto a Mendolara e proprio su questo tema. In settimana abbiamo sentito Marco Mizzolo, un sociologo che ha fatto diverse ricerche sia a livello nazionale che internazionale su quello che è il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori braccianti nei campi. Sentiamo quello che ci ha detto.
4: Beh, ovviamente l'impatto è devastante, perché abbiamo una situazione di omicidio plurimo sotto gli occhi di tutti, operata da caporali che arrivano addirittura a dar fuoco a delle persone chiudendole dentro un'auto in uno spazio pubblico. Questo è un elemento molto originale e quindi in qualche modo anche l'espressione di un senso di intoccabilità e di invincibilità che caratterizza questo sistema agromafioso. Va però sottolineato che quella violenza, che ha fatto molti passi in avanti rispetto a quella tradizionale, nel contempo non è esattamente sconosciuta. Non dobbiamo scandalizzarci perché è nuova nella sua forma. In realtà gli scritti di Alessandro Leogrande, ma alcune esperienze che anch'io ho fatto e che ho preso note, raccontano spesso di violenze che non arrivano a quel livello ma che sono analoghe, con i morti nelle campagne che vengono sotterrati, braccianti immigrati o addirittura tentativi di dare fuoco, per fortuna non andati a buon fine. Parliamo di un sistema che non è soltanto agromafioso, è anche necropolitico, cioè, come dire, prevede la morte delle persone. Quello che è accaduto non è un incidente, non è l'atto brutale e violento che si innesca immediatamente, è un atto premeditato. I caporali e i padroni italiani volutamente ragionano in termini di subordinazione totale. Fino a quando tu sei soltanto un oggetto nelle mie mani e quindi mi sei utile perché produci profitto lecito barra illecito, resti in vita. Nel momento in cui da oggetto inizi a rivendicare, peraltro in una forma collettiva, perché lì erano più persone, sia una dignità sul lavoro ma anche una dignità sulla residenza nei luoghi in cui io abito, quindi questo tuo tornare a persona che parla e non più ad oggetto che lavora e basta, meriti una punizione esemplare che arriva fino alla morte, con un elemento ulteriore che a me qui in questo caso si è davvero sconvolto. Quegli assassini guardavano i loro, a volte connazionali, bruciare negli occhi, fermavano le portiere, il fuoco divampava, quei ragazzi cercavano di uscire, le portiere erano trattenute dai loro criminali assassini e questi ultimi li guardavano negli occhi bruciare. Questa dimensione è davvero impattante, però torno a ripetere, non possiamo circoscriverla ad elemento eccezionale, se non negli aspetti di brutalità pubblica, ma elemento che è dentro un percorso storico di cui questo paese conosce la matrice, l'origine, le caratteristiche, ma di cui non ha mai preso pienamente coscienza, soprattutto la nostra classe dirigente. C'è un altro elemento ulteriore, non possiamo circoscriverlo nel solo ambiente migrante. Non è così. Il superstite ha mostrato una busta paga che era di 350 euro. Il sistema di imprese che utilizzano queste persone in queste modalità, con questo livello di ricattabilità, conosce perfettamente quanto lavorano, quante ore lavorano e quanto vengono retribuiti al giorno, e che il fatto che quei 350 euro innanzitutto non permettono alla persona di mangiare, bere e dormire serenamente, e in secondo luogo sono finte, nel senso che rappresentano un monte ore lavorate molto inferiore rispetto a quello effettivamente svolto. E quindi c'è una responsabilità anche di un pezzo del sistema di impresa nazionale e anche politico di questo paese.
2: Quanti sono i braccianti, i lavoratori agricoli nel nostro paese? Se tu fossi un legislatore, quali le misure, insomma, che metteresti in atto fin da subito per salvaguardare il loro lavoro, la loro dignità?
4: Beh, parto da quest'ultima domanda. Due cose, ovviamente dovrebbero essere 200, ma due cose fondamentali: la cancellazione della Bossi-Fini, elemento centrale. Una legge razzista mai toccata in oltre 23 anni di sua vigenza. Ed in secondo luogo, e credo che sia importante, cambiare il nostro mercato del lavoro, che è troppo fondato sulla precarietà e la vulnerabilità di lavoratori e lavoratrici, non solo stranieri ma anche italiani. Questa è la combinazione mortale. La legge Bossi-Fini, con tutta la sua architettura a partire dal decreto flussi e tutte le sue contraddizioni, e quella vulnerabilità che deriva dalla precarietà che da 30 anni abbiamo inserito nel mercato del lavoro, facendolo passare come un principio di progresso. In realtà ha portato una regressione fino ai casi del Cosentino, ma come quelli pontini, come pugliesi, come quelli milanesi o veneti, cioè parliamo di un sistema organizzato che è stato preventivamente pianificato non dalle mafie, ma da una volontà politica che ha delegittimato il diritto costituzionale del lavoro e dell'accoglienza per fare dei lavoratori delle cose al servizio e alla dipendenza esclusiva di padroni.
2: Un'ultima cosa: nel dibattito pubblico di questi giorni manca una voce, quella degli imprenditori agricoli della zona di Scanzano Ionico, i produttori di fragole. Cosa ci dice questa cosa?
4: Che è un'assenza che pesa. Io credo che il sistema di impresa, le categorie datoriali dovrebbero prendere una posizione chiara e non restare in silenzio, perché quella posizione chiara è una posizione che potrebbe aiutare a liberare le persone dalle spire di un sistema di imprese che non violano soltanto la concorrenza, come alcuni dicono, ma che soprattutto violano i diritti del lavoro e costituzionali che fanno di un paese civile. Quella voce flebile o quel mutismo è secondo me una grave posizione politica che deve essere superata. Ecco, io credo che questa è una battaglia che dovrebbero fare anche loro, ma che non fanno, e questo è uno degli elementi di arretratezza di questo paese.
2: Marco Mizzolo, grazie, buona giornata e a risentirci.
4: Grazie.
2: Marco Mizzolo si occupa di studi, ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni, sulla criminalità organizzata, autore di saggi e ricerche nazionali e internazionali, in particolare sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura dei lavoratori stranieri e migranti. Questa tragedia rappresenta un sistema sbagliato di fare impresa fondato sullo sfruttamento e sul caporalato. È il momento che tutti, uscendo dall'ipocrisia, dicano basta a questo sistema, ha detto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini durante la manifestazione in corso a Mendolara. Questo sistema mette in discussione la dignità, l'umanità, la vita stessa delle persone. C'è bisogno che ci sia una reazione da parte di tutti i soggetti politici e istituzionali, imprenditoriali, perché ci sono tutti gli strumenti legislativi e non solo per poter invertire questa tendenza e bloccare questo sfruttamento che sta portando alla morte delle persone.

Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato, non soltanto mettendo più risorse e assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato, ha invece detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, presente anche lei a Mendolara questo pomeriggio.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Vicarrigoni.
7: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di spesa.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 46 20 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
12: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Invece nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare voglio vivere.
13: Con la Resistente siamo questa settimana in compagnia di Carlotta, la settimana conclusiva di Scuola Resistente, la chiusura delle lezioni alle porte. E intanto un buongiorno a te e Carlotta.
14: Buongiorno.
13: Carlotta, Unione degli Studenti, parleremo anche di alcuni temi che riguardano i fratelli maggiori dell'Unione degli Universitari, citando quantomeno fatti che non solo a Brescia sono capitati, ma capitano regolarmente. In ogni Ateneo spesso vengono passati sotto silenzio, però ecco, con Carlotta vogliamo affrontare il tema della normativa che è uscita fuori dalla penna di quel genio del nostro ministro Valditara, come ho scritto nel nostro gruppo WhatsApp col quale facciamo un'intervista, tutto chiacchiere distintivo. Ecco, di cosa si tratta, Carlotta?
14: La nuova riforma, perché ormai è legge, di quello che era il DDL Valditara, è fondamentalmente in materia di consenso informato per l'educazione sessuaffettiva. Questo vuol dire che le scuole non saranno più libere di poter organizzare i percorsi di educazione sessuaffettiva come meglio credono, ma che sarà necessaria l'autorizzazione da parte dei genitori. Questo vuol dire che molti studenti e studentesse saranno privati fondamentalmente di quella che è, secondo noi, un tipo di educazione necessaria, e soprattutto è un tipo di censura che diventa anche molto più difficile da andare a scardinare, non solo perché ormai è legge, ma perché non vuol dire che le associazioni non possono proporre alle scuole i processi di educazione sessuaffettiva, quanto più che sono le scuole a decidere di poterli anche proporre, però poi magari invogliare i genitori appunto a rifiutare. Si parla,
13: ecco, ricordiamo
14: anche di propaganda gender.
13: Sì, ricordiamo ai nostri ascoltatori che diciamo, regolarmente l'Osservatorio contro la militarizzazione scrive di presenze indebite dentro il sistema formativo, ecco, a partire dalla scuola dell'infanzia fino al liceo, e poi chiaramente quando si tratta di università si presenta sotto le vesti di sponsor di convegni, attività scientifiche, sfruttando il concetto di dual use. Ecco, lì in quel caso però non viene chiesto il permesso ai genitori, per esempio come è capitato a Macerata, in un istituto comprensivo dove in una scuola dell'infanzia addirittura i carabinieri con il sempre con il loro cavallo di battaglia, in questo caso sempre a quattro zampe ma due cani poliziotto, tra l'altro dai nomi significativi, tutti e due americani, Bob e Kevin, hanno fatto le loro scorribande cercando appunto la droga. La droga che viene sempre definita come la droga, come se ne esistesse una sola, e tutte facessero male allo stesso modo. Ecco, lì in quel caso si tratta di bimbi dai 3 ai 5 anni in cui viene spiegata la cosiddetta legalità. Ecco, lì il permesso ai genitori non viene chiesto, non ci si pone neanche il problema. Invece per l'educazione sesso-affettiva, Carlotta, voi cos'è che avete pensato? Tu, in quanto donna, che cosa ti ha suscitato questa legge uscita appunto da speriamo che non faccia ancora troppi danni dal nostro ministro?
14: Ma intanto assolutamente il paradosso con la militarizzazione delle scuole è evidente a tutti e tutte, nel senso che sin da quando questo ministro si è insediato ha provato a portare sempre di più la scuola dell'ordine, della disciplina, una scuola appunto militarizzata che invogli proprio gli studenti sin dall'età più piccola a guardare in quelle che sono le forze dell'ordine ma anche l'arma come se fosse un qualcosa di bello da inseguire perché valore cosiddetto della patria. Invece quella che è la legge Valditara sul consenso informato ci ha fatto rabbrividire. Le studente sono anni che chiedono di poter attraversare delle scuole come degli spazi quanto più sicuri possibili, che assolutamente non vuol dire avere degli spazi securitari, quanto più degli spazi dove venga insegnata effettivamente l'educazione al consenso, ma anche proprio un tipo di educazione all'affettività, e abbiamo visto nel corso dell'anno come è necessaria questa cosa, a partire da quelle che sono state le tantissime liste stupri trovate in più scuole d'Italia, ma anche per la necessità che tanti studenti e studentesse sentono di avere il codice antimolestia interno alle proprie scuole. Quindi sicuramente una manovra come quella della legge Valditara vuole intanto andare a censurare le voci non conformi, per cui dichiarare subito dopo l'approvazione che così si tutelano i bambini dalla confusione della propaganda gender, quando la propaganda gender, ricordiamo, non esiste, e soprattutto andare a continuare a riaffermare questa cosa mappando quelle che sono le scuole che hanno la carriera alias, significa voler andare ad escludere una fascia di studenti che già di per sé si ritrova marginalizzata all'interno dell'istituzione scolastica, e quindi non garantire neanche appieno quello che è il diritto allo studio di queste persone.
13: Ecco, tu hai citato la teoria gender, quello è un vecchio cavallo di battaglia. Ricordiamo a chi ci ascolta e in prima persona il ministro Valditara che il genere esiste, il genere rappresenta tutto ciò che è socioculturale e che è insito nell'educazione e che viene riprodotta dalle agenzie di socializzazione primaria come la famiglia, quella secondaria, la scuola e poi la società tutta. Non facendo parte del regno animale, ma avendo la cultura come elemento distintivo dall'Homo sapiens in poi, chiaramente non si va nelle scuole a dare delle dritte per diventare gay o lesbiche, ma per sottolineare come il genere sia una cosa, il sesso biologico sia tutt'altro. Ecco, teoria gender. Purtroppo anche molti colleghi, chiamando per esempio in maniera molto superficiale i maschietti, dall'altro lato le femmine, sempre sottolineando il lato biologico, spesso non sono consapevoli di quanti danni fanno. Io per esempio nelle scuole vado appositamente, essendo un supplente, con il pennarello indelebile, a cambiare davanti ai bagni maschio lo sostituisco con ragazzi o uomini e femmine lo sostituisco appunto con ragazze o con donne. Ecco, tu Carlotta, cosa ne pensi? C'è una certa, secondo te, come la vedo io, una certa superficialità o inconsapevolezza, sottovalutazione da parte anche dei docenti? Anche in questo caso in teoria ci sarebbe la libertà di insegnamento, quindi trovata la legge, fatta la legge, trovata l'inganno, no? Spesso si fa, ma proprio a scuola bisognerebbe sfruttarla questa libertà di insegnamento. E i docenti come li vedi tu in generale?
14: Ma in realtà in questo momento c'è sicuramente una fascia del corpo docente che con noi si attiva per riuscire effettivamente a combattere contro quella che è anche la legge Valditara approvata ieri. Poi purtroppo questo governo, mentre approva questo tipo di leggi con le nuove indicazioni nazionali, prova anche a limitare ancora di più quella che è la libertà di insegnamento, e non solo su temi quali l'educazione sessuaffettiva, che sono centrali, ma diciamo di cui si è sempre parlato poco, ma anche banalmente nei programmi di storia, di geografia, andando a dare una lettura imperialista di quella che è la nostra storia e andando fondamentalmente a cancellare interi paesi dalle mappe. Quindi purtroppo anche la libertà di insegnamento, come la libertà di espressione delle studente, è sempre più in crisi in questo momento.
13: Ecco, poi c'è un'immagine della donna che paradossalmente, pur avendo una presidentessa del Consiglio donna, non è quella che vogliamo noi, non è quella che vogliamo, mi intendo dire, a livello di parità non significa imbracciare un moschetto, imbracciare una pistola o essere fisicamente di un certo spessore atletico, no? Non so cosa ne pensi tu, Carlotta, ecco, sembrerebbe quasi un paradosso. Giorgia Meloni, la prima presidentessa del Consiglio, al potere, e però dall'altro lato c'è un'involuzione che ci fa tornare ai tempi quasi degli anni 50, cioè dell'Italia post bellica, in cui molti non sapevano nemmeno che le donne avessero appena votato e stessero acquisendo un minimo di diritti, come sarebbe normale in ogni democrazia. Ecco, cosa ne pensi di questa contraddizione? No? Tu, per esempio, quando è stata eletta presidentessa del Consiglio, tu eri positivamente impressionata, ti saresti aspettata qualcosa o già sapevi dove saremmo andati a finire?
14: Ma assolutamente no, non ero positivamente impressionata. Ricordiamoci che essere donne non vuol dire necessariamente essere femministe, transfemministe. Purtroppo le dinamiche patriarcali sono molto, molto intrinseche dentro ognuno di noi, visto proprio la società in cui cresciamo. Quindi in realtà che visto lei in realtà si fa chiamare il presidente del Consiglio, non cambiava molto il sesso, quanto più appunto l'ideale politico. Un ideale politico di estrema destra, un ideale politico conservatore, sicuramente non poteva andare a tutelare quelle che sono le soggettività marginalizzate e andare a fare un discorso legato al genere, quale costrutto sociale, in realtà senza andarlo a strumentalizzare, senza renderlo una discussione quanto più populista possibile.
13: Ecco, infatti, tornando all'esempio che facevo prima, tanto per citare qualche dato numerico e dare anche qualche strumento a chi ci ascolta, non solo ai nostri colleghi, ma anche se ci sono anche dei ragazzi e degli studenti, sono soltanto l'8% nell'arma dei carabinieri le donne. E quando si tratta di fare attività che riguardano appunto i bimbi e le bimbe piccole, le donne sono sempre in primo piano. C'è un articolo appunto dell'Osservatorio in cui si vede proprio la carabiniera che mette una mano sulla spalla dei bambini piccolissimi davanti al cane poliziotto. Ecco, lo stesso si può dire per l'arma dei carabinieri, che sono diventate anche corpo forestale, fanno didattica ambientale, quindi si sono scoperti anche tutori della biodiversità, quindi c'è anche un greenwashing grande come una casa, e anche lì sul sito ufficiale c'è la donna carabiniera che tiene la manina dei bambini e delle bambine con la matita per disegnare gli animali della foresta. Ecco, questa figura femminile sempre accudente perché nelle famiglie degli italiani sono anche moltissimo delle persone caregiver, e quindi da una parte vengono esaltate come angeli del focolare che tengono a bada le persone anziane o con l'Alzheimer, e dall'altra appunto nelle scuole non si fa nulla per invertire la tendenza. E facendo riferimento alla tua esperienza personale di studentessa, tra i ragazzi, quindi tra il genere maschile, che cosa si dice? C'è sottovalutazione, le battute, la goliardia viene sempre interpretata come qualcosa di inoffensivo, o comincia a esserci secondo te un minimo di consapevolezza? Chiaramente stiamo generalizzando e non va bene, però tu sei una rappresentante qualche modo di un mondo femminile all'interno della scuola, e che cosa ne pensi tu?
14: Ma diciamo che purtroppo anche col tipo di educazione che viene portata interna alle scuole negli ultimi anni soprattutto, è difficile dire che c'è stato un cambiamento in positivo. Viene tutto molto spesso sottovalutato e sminuito, ma questo perché non sono solamente gli alunni a portare questo tipo di narrativa di scherzo, che in realtà scherzo non è, quanto più molto spesso lo sono i docenti in primis, quindi lo studente si sente quasi autorizzato in realtà ad attuare un tipo di comportamento che vede portato avanti ogni giorno da quelle che dovrebbero essere le figure di riferimento.
13: Quindi c'è poca attenzione secondo te anche nei momenti di informalità da parte dei docenti a stigmatizzare le battute e le battutine?
14: Assolutamente, anche perché non è prevista alcuna formazione di questo tipo neanche per il corpo docenti, per cui purtroppo non tutti conoscono o sono informati su cosa dovrebbe essere l'educazione sessuaffettiva e come si può portare avanti appunto non solo in un'ora specifica di lezione ma in ogni momento. Quindi molto spesso si ritrovano in realtà a fare un po' il contrario.
13: Quindi anche nel linguaggio, intendi dire, nel linguaggio, nel senso comune, nel qualche modo anche loro per certe situazioni utilizzano un linguaggio che di fatto riproduce modelli patriarcali?
14: Sì, esatto, assolutamente.
13: Carlotta, qual è la tua esperienza? Tu a che anno sei della scuola?
14: Io mi sono diplomata l'anno scorso.
13: Ah, quindi sei a cavallo?
14: Sì. Sì, esatto. Rappresento ancora gli studenti medi, però mi sono diplomata esattamente l'anno scorso.
13: Carlotta, adesso siamo in conclusione e ti volevo fare una domanda, diciamo, di scenario più, diciamo, in chiave politica. Ecco, siamo arrivati fin qui a parlare di questi temi. Non vorrei dare l'impressione che appunto cerchiamo il capro espiatorio o voler dividere il mondo in maniera manichea tra buoni e cattivi. Ci si potrebbe aspettare una vittoria del campo largo l'anno prossimo, ma siamo arrivati fin qui parlando di questi temi di parità di genere e di comportamenti da parte di docenti, da parte insomma in generale della cultura che ci circonda e che è intrisa di patriarcato e di cultura patriarcale. E secondo te ci si potrà rilassare l'anno prossimo o la battaglia dovrà comunque continuare? Non bisogna abbassare mai la guardia su questi temi, intendo dire.
14: Purtroppo non bisogna mai abbassare la guardia, anche perché ormai è legge quella sul consenso informato e dobbiamo ricordare che potrà essere abrogata solo da una legge successiva. Quindi per quanto l'opposizione possa effettivamente aver contestato quello che era il disegno di legge ormai approvato, noi non possiamo sentirci come studenti e studentesse tranquilli e tranquille davanti a ciò, quanto più dovrà essere una lotta portata avanti anche al di fuori di quelle che saranno le elezioni politiche, qualora dovessero vincere, dovessero prendere la maggioranza, ma sicuramente non può essere un'ottica completamente rassicurante per noi.
13: Sì, perché dall'altra parte c'è comunque una leader donna, quindi ecco, ho fatto la domanda proprio per questo, perché apparentemente sembrerebbe un terreno facile quello di portare avanti queste tematiche, però voglio dire, l'aumento dei femminicidi e i casi anche di violenza contro le donne sono a prescindere in aumento, quindi c'è qualcosa che va avanti in maniera indipendente dal cambio del colore politico al governo. Ecco, secondo te sarebbe fattibile anche da parte degli studenti fare una raccolta firme così a caldo per iniziare a fare una raccolta firme per abrogare questa legge e magari sostituirla con una legge altrettanto importante e di impatto come quella purtroppo di Valditara, che però chiede un consenso informato per quanto riguarda l'intromissione delle forze dell'ordine o dell'esercito o comunque delle forze armate nel sistema educativo, perché loro veramente a macchia d'olio si stanno espandendo in lungo e in largo, sostituendosi anche su questi temi della violenza contro le donne e della cosiddetta parità di genere dal loro punto di vista, e quindi un consenso informato per quanto riguarda le divise all'interno delle scuole. Ecco, io proporrei questo, tu cosa ne pensi?
14: Ma diciamo che per quanto riguarda l'educazione sessuaffettiva, noi come Unione degli Studenti sin da febbraio, inizio marzo, abbiamo iniziato a presentare quella che è la nostra proposta nazionale di educazione sessuaffettiva interna alle scuole, in quanto abbiamo raccolto una serie di testimonianze da parte delle studenti un po' di tutta Italia che ci raccontavano loro che tipo di educazione sessuaffettiva si sono ritrovati a fare o a non fare appunto nelle scuole superiori, e la nostra proposta era fondamentalmente completamente diversa come un po' ci si potrebbe aspettare. Infatti i principi fondanti di quella che era la nostra proposta erano la laicità, il superamento degli stereotipi, quindi parlare di identità di genere, percorsi di affermazione di genere, orientamenti sessuali plurali e modelli relazionali e familiari, e poi mettere ovviamente al centro il consenso. Il percorso poi secondo noi doveva essere autonomo, quindi non legato all'educazione civica, e le persone che dovevano andare a svolgere l'educazione sessuaffettiva dovevano essere le persone competenti. Persone competenti non vuol dire necessariamente essere delle figure professionali adatte, ma vuol dire anche essere membri magari di collettivi o di associazioni che trattano i temi della sessualità da anni e che quindi sicuramente ne sanno parecchio. Noi prevedevamo anche fondamentalmente quella che è la collaborazione strutturata con i consultori, tutte cose che, come si può notare, in realtà nella legge Valditara non ci sono. Quindi, oltre che riprova che gli studenti da questo governo non vengono ascoltati, questo ci fa capire che forse più che una raccolta firme serve fare prima una campagna di sensibilizzazione all'interno anche del corpo studentesco, che purtroppo non tutto è informato su questi temi o banalmente sulla differenza della proposta di educazione sessuaffettiva che magari portiamo avanti noi e che porta avanti il governo, e quindi può percepire questa nuova legge solo come un qualcosa di positivo. Per quanto riguarda invece la militarizzazione interna alle scuole e la presenza delle forze dell'ordine, forse più che il consenso informato, secondo noi va abbattuta completamente. Non è accettabile che all'interno delle scuole, a partire dai gradi inferiori, quindi a partire dalla scuola materna, si porti e si propagandi questo tipo di disciplina e soprattutto si narrino le forze dell'ordine come coloro che ci salvano e che tengono al sicuro le nostre città, e non anche quantomeno come coloro che ci abusano all'interno delle piazze, che manganellano le studente e che effettivamente molto spesso non sono forze dell'ordine quanto più del disordine, perché gli abusi di potere, dobbiamo ricordarlo, sono sempre in aumento, sono sempre più forti, e il decreto sicurezza non fa che andarli a tutelare maggiormente, non garantendo appunto il numero identificativo sul casco e tantissime altre cose. Per cui forse anche qui, come stavo iniziando a dire, più che il consenso informato bisogna lottare proprio per l'abrogazione, quantomeno all'interno delle scuole superiori, della presenza delle forze dell'ordine, soprattutto quando esse vengono per il cosiddetto orientamento scolastico. Non esiste che la scuola debba orientare alla militarizzazione.
13: Ecco, Carlotta, noi ti ringraziamo moltissimo. In chiusura darei qualche suggerimento che inseriremo anche nel podcast di questa trasmissione, questa rubrica Scuola Resistente, e un invito a risentire Scuola Resistente con Manfredo Pavoni Gai dalla Bolivia, che ci ha raccontato degli insegnanti in lotta per strada e anche in maniera molto energica hanno quasi messo un piede all'interno del Parlamento, e soltanto lì, parlando appunto di repressione, sono stati fermati dalle forze dell'ordine, che in realtà si sono guardati bene da reprimere in maniera troppo violenta, dal momento che il consenso popolare era fortissimo. Ebbene, in Bolivia Manfredo ci ha raccontato di una protesta contro l'involuzione del nuovo governo di destra, che voleva in qualche modo ritornare all'origine dell'educazione di tipo ovviamente di stampo patriarcale e colonialista, per cui ci racconta di che cos'erano, di cosa sono, per fortuna ancora oggi, anche se magari messi a rischio, i programmi a partire dalla scuola dell'infanzia. Ebbene, delle parole chiave che noi veramente ci sogniamo, cioè una scuola che per temi è all'avanguardia. L'altro suggerimento è l'intervista, questa un po' vecchiotta, di credo 2 anni fa con Giusy Palomba, La trama alternativa. Qui parliamo di un ambiente diciamo così progressista e illuminato, quindi di persone consulenti altamente scolarizzate, intellettuali. All'interno di questo gruppo ci fu un caso di violenza, uomo contro donna, e Giusy Palomba nel suo libro La trama alternativa ci parla di un'altra faccia della luna, che è quello del, ecco, parlando di repressione del manganello, che è quello della giustizia riparativa, che non è quella come la intendiamo in Italia, quindi anche lì molto burocratizzata, ma che viene dalla società, quindi un controllo sociale e il gruppo che si fa carico di una violenza, anche perché Carlotta, come sai benissimo, quando il tribunale non risolve nemmeno i mass media e tutto il circo mediatico che si scatena dopo un femminicidio o un atto di violenza. Invece è la società che deve in qualche modo farsi carico di ciò che avviene al suo interno, al proprio interno, e in qualche modo curare ciò che appunto è una sofferenza. E Carlotta, se non hai nient'altro da aggiungere, intanto ti auguriamo una buona estate, un buon proseguimento di studi, e ci sentiremo prossimamente.
15: Assolutamente, grazie mille.
13: Allora, grazie a te e grazie anche del tuo lavoro. Abbiamo apprezzato moltissimo le tue parole di altissima maturità, non solo perché ormai l'hai già fatta, ma nelle tue parole cogliamo una speranza per il futuro. Grazie Carlotta, a presto.
15: Grazie a voi, buona giornata.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
2: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
3: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Terminal.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.

0: posso permettere, quindi ti dico di no.
1: Radio Onda d'Urto, ascoltando tu stai.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

di Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Dalle latrine della storia, vergogna emergere frammenti di vergogna.
2: Radio Onda d'Urto, le 18:40 minuti, il giornale Radio Flash di questa sera, sabato 6 giugno. Iniziamo il giornale Radio Flash con gli esteri, con negoziati o no, cessate il fuoco o meno. Israele continua a bombardare il Libano, almeno 9 le persone uccise nella giornata di oggi, mentre il bilancio delle vittime continua a crescere, si contano ormai quasi 4.000 morti, più di 10.000 feriti. Gli sfollati invece hanno superato il 1.500.000. Questo mentre il New York Times documenta con foto e video l'uso di fosfato bianco da parte dell'esercito di occupazione israeliana direttamente su aree popolate del paese dei cedri da Nabatie a Tiro. E in questo quadro il Libano resta uno dei nodi centrali nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Infatti Teheran ha ribadito che qualsiasi accordo sarà condizionato alla cessazione dell'aggressione israeliana e al ritiro delle forze di Tel Aviv dal Libano. Tra le richieste iraniane figura anche la disponibilità dell'amministrazione Trump a sbloccare 24 miliardi di dollari di asset iraniani congelati. Sul campo questa notte le forze armate statunitensi hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm. Il ministro degli esteri iraniano ha condannato la chiara, dice e continua violazione del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti, parlando di un comportamento ostile e provocatorio, esortando così i paesi della regione a smettere di offrire il proprio territorio e le proprie infrastrutture agli USA. E l'aggressione israeliana continua senza fine anche in Palestina, almeno 6 uccisi e 15 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano su Gaza City. L'attacco ha preso di mira una tenda nel quartiere di Al-Rimal. Mentre questa mattina un giovane palestinese è stato ucciso quando le forze di occupazione israeliane hanno bombardato una tenda a Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza. L'uomo, Mohamed Othman Farwan, avrebbe dovuto celebrare il suo matrimonio oggi stesso. Non va meglio nella Cisgiordania occupata, dove un neonato di 7 mesi è morto a causa delle ferite riportate quando le forze di occupazione israeliane hanno aperto il fuoco contro l'auto della sua famiglia a Hebron. Proseguono anche gli attacchi dei coloni contro i contadini e pastori palestinesi. L'ultimo episodio è avvenuto all'alba di oggi nell'area rurale di Tubas. I coloni, con il sostegno dell'esercito di occupazione, hanno attaccato e rapito 7 palestinesi mentre lavoravano le proprie terre. Non si conosce finora la sorte dei 7 contadini. Ieri un attacco simile è avvenuto a Beita, sud di Nablus. Oggi aggressione dei coloni anche nella città di Al-Khader a sud di Betlemme. Torniamo in Italia. Diverse migliaia le persone che hanno partecipato alla manifestazione contro caporalato e sfruttamento promosse da Fly CGIL, partito alle 16:30 dalla stazione di servizio di Amendolara al chilometro 395 della strada statale Ionica, dove lunedì scorso sono stati uccisi 4 braccianti agricoli. Nel corteo presenti realtà sociali di movimento, oltre a delegazioni di braccianti di origine straniera e lavoratori provenienti da tutta Italia. Migliaia in marcia anche al corteo contro la base dell'United States Air Force, diventata negli ultimi mesi un indicatore dell'attività militare statunitense legata alla guerra contro l'Iran. Il corteo ad Aviano, continuano infatti gli arrivi e le partenze di aerei cargo che fanno scalo nella base e trasportano materiale destinati alle aree di conflitto. Contro le guerre, il riarmo, le testate nucleari è la scritta sullo striscione con i colori dell'arcobaleno che apre il corteo. Salgono invece a 3 i morti e 2 feriti per il crollo avvenuto questa mattina intorno alle 5:30 all'interno di una palazzina bifamiliare in via Trentino a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. A provocare la deflagrazione avvenuta poco prima delle 6, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una fuga di gas. E concludiamo il GR Fresh di questa sera tornando agli esteri. 12 persone sono morte, 49 sono rimaste ferite nei raid russi sulle regioni ucraine di Donetsk e Kherson, mentre il presidente russo Putin ha respinto l'offerta della controparte ucraina Zelensky, che in una lettera aperta inviata giovedì gli aveva proposto un incontro diretto. È previsto invece per domani a Londra, nel formato E3, l'incontro tra il presidente francese Macron, il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco e il leader ucraino Zelensky per discutere del sostegno all'Ucraina. Le 18:46 minuti, si conclude qui il giornale Radio Flash di questa sera, di questo sabato 6 giugno. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

0: Get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Agenda comunicati appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 6 giugno. Beh, anche quest'anno scegliete l'informazione indipendente e libera, donate il vostro 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni in emittente autonoma e di movimento. Alle 7.30 scrivete il codice 0208 4620174. Ed è anche grazie, lo ricordiamo, alle donazioni 5 per 1000 di questi anni che possiamo continuare a conoscere il mondo per trasformarlo. Sostenete quindi Radio Onda d'Urto in dichiarazione dei redditi con il 5 per 1000. Gli appuntamenti di maggio con la radio. Domani alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia con Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design alla LABA. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato, processi creativi, il ruolo della comunità locale coinvolta. Si partirà alle 10 domani mattina da Via Milano 13, durerà circa 2 ore e mezza il percorso ciclabile di 14 chilometri. Per iscrizioni chiamateci in radio 030 456 70. E veniamo alla fine settimana alla Jamming Around volume 3 al centro sociale magazzino 47 di Via Industriale. Si comincia oggi alle 16, si continua domani, un ingresso a offerta libera, quest'oggi live painting coi Volkswriters, i banchetti delle autoproduzioni, la mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria in funzione. E poi dalle 19 la pizza a cura della polizzeria della festa di Radio Onda d'Urto. E poi dalle 20.30 con sottoscrizione a 5 euro live con Tanco Jared, Miss Andromeda, Tid Malta e Marea, Signor K, Leaf e Barra 1. E poi si proseguirà domenica alle 16.30 sempre con laboratorio di lettering e il talk 25 anni di writing e lotte dei Volkswriters e poi la pericena conviviale al centro sociale magazzino 47 questo fine settimana. A Milano invece Contatto, le pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, gli incontri, i laboratori, le conferenze, la musica, iniziata ieri, prosegue oggi e anche domani. Per informazioni sugli appuntamenti, brigatabasaglia.org. Il festival Contatto si tiene all'OC di Milano in via San Faustino 62. Torniamo a Brescia per l'AfroBrics 2026 a Brescia, al Festival del Cinema Afroeuropeo e delle Diaspore. Per quanto riguarda questo sabato, We Were Here, Malavia e la Rap Hip Hop Battle. Il tutto al nuovo Eden di Brescia e proseguirà anche domani. Cinema Nuovo Eden invece

Buona serata a tutte e tutti, anche oggi noi presentiamo il nostro programma Vivara, quindi parliamo di alcune cose che si riguarda questi giorni in tutti che parlavano e poi una storia che sempre vuole nascondere, vuole a sparire, però noi non lo molliamo perché vogliamo giustizia e fino alla fine che noi lottiamo per avere questa giustizia, perché i due compagni che abbiamo anche durante Festa del Radio d'Adurto abbiamo fatto anche lì manifestazioni e poi mostrazioni foto, video, quelli materiali che per dimostrare un compagno Lalit Kumar e Kugan Murgananden era membro dei Frontline Socialist Party, cioè Partito Socialista Frontista della Sri Lanka. E appena finito la guerra 2009, Lalit, soprattutto che poteva anche parlare lingua tamil, ha preso decisione di andare lì insieme a altri, diciamo, dei nostri compagni e anche a movimento studentesche, ha messo a rilevare informazioni e identificazioni e quelli che ha fatto sparire durante la guerra, cioè i genitori, figli cercavano i loro cari, ma non si trovavano perché ultimamente, come era Gotabaya Rajapaksa, era segretario della difesa sotto presidente del Mahinda Rajapaksa e suo fratello, e durante guerra, oltre guerra, e hanno fatto anche azioni brutalmente a sparizioni a quelli che parlavano. Quindi questi due compagni che mettevano in azione per cercare andare famiglia per famiglia e a raccogliere informazioni e poi andare i campi detenzione che all'epoca c'erano dopo appena finito guerra, quindi a cercare delle persone, si viva o non si trova nelle tracce, quindi a preparate liste, poi andate anche a denunciare commissione del umanitario, eccetera, eccetera. Quindi loro so come lì quell'epoca attivato come attivisti umanitari, cioè per cercare quelle persone che ha sparito, fatto sparire nel governo o qualcun altro, comunque e fine anche loro due ha fatto stessa fine, cioè 9 dicembre 2011. E sono andando con la loro moto e dopodiché abbiamo trovato il moto e una stazione di polizia a Cueli, però non era nessuna traccia di due compagni. Da lì abbiamo fatto anche manifestazioni qui estero è una lunga storia, quindi io ultima notizia si leggo così per capire come
va avanti questa storia. Quindi Gotabaya deve testimoniare online nel caso Lalit Kugan, perché Gotabaya Rajapakse e quell'epoca era come segretario della difesa e sicuramente lui è responsabile di questo, e poi sappiamo che ha creato i gruppi paramilitari e mandati per fare questi tipi di espressioni, eccetera, eccetera, ammassare le gente e così via. E però lui è coperto, comunque abbiamo detto che questo qua deve essere perché

Questi due compagni, sì, c'è vivo, lui sa perché segretario della difesa Gotabaya Rajapaksa ha detto che c'è loro sotto loro custodia, cioè, quindi perciò è nominato come Gotabaya, quindi e lui è responsabile perché è segretario della difesa. E lui, come l'altro ministro portavoce del governo, ha detto che Gotabaya ha detto questo, questo, questo. Quindi abbiamo chiesto a Gotabaya allora a chiamare lui a testimoniare. E quindi, però, lui non voleva, perciò andava avanti la storia in questo modo. La prefettura di Jaffna ha connesso il permesso di convocare l'ex segretario del difesa Gotabaya Rajapaksa per testimoniare online nel caso della scomparsa di Lalit e Kugan. Il caso di Lalit Kumar Viraj e Kugan Muruganandan, scomparsi il 9 dicembre 2011 nella zona Acciueli di Jaffna, è stato portato davanti al magistrato di Jaffna il 2 giugno. Durante le elezioni presidenziali nel 2019, Gotabaya Rajapaksa aveva affermato che comparire davanti al tribunale di Jaffna per testimoniare avrebbe rappresentato una minaccia per la sua incolumità. Tuttavia, pochi giorni dopo è stato visto partecipare a un comizio elettorale nella città di Jaffna. In precedenza aveva presentato un ricorso alla Corte d'Appello denunciando minaccia alla sua vita. Di conseguenza, la Corte d'Appello ha emesso ingiunzione provvisoria che gli impediva di comparire dinanzi al Tribunale di Jaffna. Successivamente, nel 2019, quando è diventato presidente dello Sri Lanka, si parla di Gotabaya Rajapaksa, il procedimento contro di lui è stato sospeso in virtù dell'immunità presidenziale garantita dalla Costituzione. Gli attivisti del Frontline Socialist Party, Lalit Kumar Viraj e Kugan Muruganandan, scomparvero a Jaffna nel 2011, mentre stavano organizzando una conferenza stampa con le famiglie delle persone scomparse nella provincia settentrionale. Le loro famiglie presentarono un ricorso di habeas corpus tramite avvocato Nuan Bopaghe in merito alla scomparsa. Poiché Gotabaya Rajapaksa era all'epoca segretario del Ministero della Difesa, fu ordinato il suo interrogatorio presso il Tribunale di Jaffna in qualità di testimone per indagare sulla situazione della sicurezza e sulle sparizioni. Tuttavia, quando il magistrato ha chiamato il caso il 2 giugno di questo anno, ha affermato che, non essendo un sospettato ma un testimone, gli sarà consentito di deporre online, considerate le sue presunte preoccupazioni per la sicurezza. Di conseguenza, il caso è stato riprogrammato per il 19 giugno per dedicare come rendere i testimonianza online. Quindi, tuttavia, questi anni ha cercato di non presentare, non testimoniare.

0: e del fatto, però abbiamo portato avanti la nostra battaglia, quindi fine anche online deve presentare, deve dichiarare quello che sa e deve rispondere delle domande, cioè, quindi non lo molliamo perché sappiamo benissimo chi ha responsabilità, cosa ha fatto, quindi dobbiamo avere giustizia non solo per i nostri compagni e Coogan, ma loro che ha occupato per trovare tutti questi e queste persone che è scomparsa durante e dopo la guerra, cioè, quindi questo è un caso non solo un caso personale, ma diventerà un caso comune per tutti quelli che ancora lottano per avere la giustizia che è persi i loro cari. Dobbiamo anche denunciare un'altra cosa che è sempre legata alla guerra civile dello Sri Lanka, cioè non si finisce mai questa questione perché è questione nazionale e del razzismo e continua perché questi politici incapaci non si sanno governare il paese, quindi sempre cercano di altri argomenti per abbattere, per controllare la società e così per mantenere la diversità, mantenere il conflitto tra diverse etnie per portare avanti i loro incapaci sistemi politici. Cioè, quindi questo è il 2 giugno, Ganesh Kumar Sankeetan è un musicista di Kilinochi, è stato arrestato ai sensi della legge antiterrorismo e posto in custodia a cautelare per 14 giorni. La motivazione adotta è che aveva composto un brano musicale sui Tamil caduti in guerra. Cioè, questo è un cantautore, cioè, è musicista e è abbastanza famoso nord dello Sri Lanka, cioè, quindi lui canta come lingua tamil, come essendo una nazionale di tamil, cioè, quindi e questo periodo sempre loro, cioè, commemorazione che fanno, quindi ci sono varie iniziative religiose, sociali, culturali, eccetera, eccetera. Cioè, quindi fanno questo tipo di attività, cioè, teatro, musica e tante altre cose per ricordare. Cioè, quindi questo qua cantava una canzone che parlava delle storie che hanno vissuto, e quindi magari uno può condividere, uno può non condividere, cioè, questo però lui deve, cioè, a esprimere la sua idea, quindi uno che esprime la sua idea non è obbligato gli altri a prendere, se vuoi prendi, se no non prendi, cioè, se vuoi tu hai un'altra opinione diversa o contraria, anche tu hai possibilità di esprimere tua opinione, cioè, quindi gente, quello che sente, quello che ascolta, si farà a loro giustizia, a loro maniera, cioè, quindi non è che uno cantava delle cose e poi tutta la società influenzava e fa la guerra, bla bla bla, ma cioè, questo E questo, e poi tra l'altro succede questo, e sotto questo nuovo governo è una vergogna, perché la legge antiterrorismo che ha utilizzato durante da 1979, che ha composto questa legge il governo quell'epoca, è tuttavia utilizzato contro il GUP, contro durante 87-90, il periodo che era conflitto con governo e partito GUP e agente comune, e poi quindi attraverso questo, come legge antiterrorismo, ha portato J.R. Jowad, in quell'epoca il presidente dell'estrema destra, per abbattere i nemici di opposizione, chi aveva idea contro quel governo. E poi 87, che truppe indiane mandando a Sri Lanka, firmando un accordo tra Rajiv Gandhi, primo ministro indiano, e J.R. Jowad, nel presidente dello Sri Lanka. Allora lì ha cominciato di fare lotta contro queste decisioni. Cioè, quindi J.R. Jowad utilizzava questo tuttavia abbattere, come si dice, di distruggere la lotta che avevano portato sotto la come leadership del GUP, e così arrestava e deteneva senza avere nessuna causa, e torturava, e poi ammassava e bruciava, lasciava sulle strade, e senza avere nessun processo, nessuna giustizia. Cioè, quindi così ha ammassato oltre 60.000 persone. Dopodiché questa legge utilizzava contro chi lottava contro il governo in Jaffna e nord-est della Sri Lanka, e specialmente il popolo Tamil, cioè movimenti armati, così. Cioè, quindi anche durante tutto questo 30 anni di guerra, hanno utilizzato questa legge, e con cui hanno ammassato più di 100.000 persone. Cioè, quindi c'è una richiesta fortissima dalla gente, dalla società, di abolire questo, perché non so cosa sia. Ci sono leggi abbastanza per coprire ogni tipo di violenza della legge, e tuttavia questo, che possono utilizzare come vogliono loro, quindi non ha nessun giustizia, non ha nessuna spiegazione, non deve avere, per tutto coperto chi utilizza questo, e perciò c'è la società e grida, sia nord che popolo Tamil, e sia sud che maggioranza popolo cinghalese, che perché conseguenza hanno avuto una brutta esperienza, che utilizzava contro Tamil, contro cinghalese, contro umanità. Tuttavia questo legge, e poi tra l'altro il manifesto iscritto di questo diciamo attuale governo, manifesto elettorale, che appena aveva potere, si andava a bollire questo, cioè perché loro avere un'occasione e per salire e conquistare questo potere e a spalla una storia forte, ma questa storia forte e costruiva i compagni che sacrificato loro vita, i compagni fatto scomparire, fatto torturare, ha fatto ammazzare perché hanno fatto delle cose, perché hanno avuto un'ideologia, hanno lottato per cambio sistema. Cioè, quindi GUP ha avuto questa forte storia che i compagni che avevano dato loro vita per costruire. Cioè, quindi è una vergogna che per tenere uno arrestare per tenere sotto la legge antiterrorismo e tenere custodia cautelare per 14 giorni e poi lui si firma, può avere anche 20 anni, 30 anni, perché ancora c'è alcuni arrestati, alcuni persone tamil ancora, senza avere nessun processo. Cioè, quindi è una vergogna perché l'attuale presidente e il presidente anche ha firmato questo per dare consenso, suo consenso per tenere in carcere questo ragazzo. Cioè, noi non possiamo credere questo perché lui stesso, no, suo fratello, come uno di suo parente, è stessa cosa che è venuta a cercare lui proprio questo qua a poliziotti o quelli come si dice di militari che ha chiesto chi è Anurag Kumar, lui ha risposto non è lui e ha quindi indicato non sono io e lui, cioè quindi quelli che è venuto a portare via quel momento non poteva identificare e avendo risposta sua che non è suo nome e ha preso l'altro che era lì e suo fratello, non fratello di stessa famiglia ma fratello come parente stretto, e quindi dal momento lì hanno portato via e ammassato. Cioè, quindi tutti i compagni che erano uccisi con questo e poi anche proprio suo fratello, diciamo così, no? E poi per diventare hanno scritto anche sul manifesto elettorale che noi aboliamo questa, ma senza vergogna sta utilizzando, non abbiamo parole di come dire, come spiegare. È una vergogna. Adesso si sta parlando di modificare di questa legge, cioè noi diciamo nel Costituzione dello Sri Lanka c'è abbastanza leggi e per coprire qualsiasi violenza di legge, quindi abolire questa, noi fino alla fine lottiamo che volevano diverse volte, che presentava, volevano portare a questa legge. Noi abbiamo, cioè, come continuiamo di la nostra lotta per fermare, e vediamo adesso come che va. Comunque noi chiediamo anche tutte l'opinione pubblica e a capire, sapere di queste cose, queste storie, e per non dare anche a questo governo possibilità di utilizzare questa legge sporca, legge di sangue. Cioè, quindi questo è, volevamo denunciare, a far capire anche le cose non ha cambiato, e ripetutamente sta portando avanti, quindi il popolo srilanchese o qualcuno altro, anche popolo internazionale, credeva magari adesso in Sri Lanka che questo cambiamenti si fa migliorare delle situazioni, delle vite, della società, quindi tutto questo invece non è così. Volevo affermare ancora una volta, e succede queste cose.
1: Mayavi hada turawa hera sabave dinit vivara karannata sama shanithawathuma sinhala basi ubavita kinima gwan nidin vikachane vivara meten.

0: Io sono distribuito a Milano da una casa che non ha neanche i miei dischi. La casa si chiama Ricordi. Quello, un giorno vi sei se mi ascolti.
1: Ma per me è stato difficilissimo trovarlo.
0: Sì, lo capisco che è difficilissimo. C'è un negozio di Bologna che uno che mi vuol bene, allora compra lui i dischi in Francia, ma la casa discografica, la casa di distribuzione si chiama Ricordi.
1: Sì, quello
0: e un giorno ho visto a Parigi, così all'Opera Comique, che dove cantavo, ho visto il direttore, non so, di questa casa che non mi conosceva. Allora
1: ma
0: ho detto,
1: guardi, ma quando io dico, parlo di lei, non so, parlo dei miei gusti, dico, sì. Beh, nessuno, mi guardano come se io fossi la più cretina della terra, no? Invece per me lei è qualcosa di...
0: Forse che sono cretino per la gente, no?
2: Io sono cretino, io sono allegro perché non mi rendo conto, io sono allegro perché aspetto il mio destino.
3: Cantare Paolo tutti insieme.
2: Io sono allegro perché sono cretino. Io sono e sulla allegro vecchia corriera. E sulla vecchia corriera mi mancava l'aria.
4: Sentiamo un attimo la storia.
2: Ma troppe curve però.
0: Piaciuto, non troppo perché mi è foto come si dice. E poi gli ho detto, ma lei è il direttore? Sì, sì, sì, sì, mi ha detto. Ma lei conosce la musica? Penso che lo conosce soprattutto la musica americana, perché in Italia, in Francia, in Germania si trova soprattutto e prima di tutto gli americani, hai capito? Quello che hanno talento e quelli che non hanno talento. Siccome lei sa, signora Luisa, che io sono un prodotto, sia Gino Paoli è un prodotto, siamo tutti dei prodotti.
1: Sì.
0: Adesso lo dicono dai giornali del mestiere, così. Dicono nuovi prodotti, Gino Paoli, così, nuovi prodotti, Ferre, io non sono nuovo, sono vecchio, me lo dico. Ho 64 anni, mi dicono sono vecchio, ma va bene, sono vecchio, ma canto sempre, no? E canto di meglio in meglio, non so se si dice. Ma non c'è idole, l'idolo si chiama. Non esiste, signora, capisci? L'idolo è lei stessa, nel suo cuore, nella sua anima.

0: Stai ascoltando Underground Music Zone su Radio Onda d'Urto.
1: La gioia di cantare, fratello, e stare in piedi mentre il mondo trema e affondare i

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

crap.